RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: che moneta volevo,
1: che moneta volevo.
0: Nana de mayo,
1: nana nana nana nana
0: que no. Mayo. Vea pa' que aprenda.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: sunshine. Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio e bentornati e bentornate a tutte e tutti voi all'appuntamento con Voci Protestanti, il programma che apre appunto in effetti il pomeriggio di RBE e lo fa anche grazie a tanta buona musica e a tante informazioni che vi vogliamo raccontare, anche grazie alle vostre segnalazioni, un'agenda di appuntamenti particolarmente ricca, un'agenda di notizie che riguardano non solo l'Italia ma anche l'estero. E in questa puntata di metà settimana, siamo in diretta appunto in questa fascia oraria dalle 14 in avanti anche per questo mercoledì 10 di giugno, e in replica, ricordo, la prima parte di Voci Protestanti viene riproposta per una replica il mattino successivo, quindi ci potete riascoltare o ascoltare per la prima volta anche il mattino tra le 6 e le 7, in questo caso buon inizio di giornata visto appunto l'orario decisamente mattiniero. E come dicevo appunto nell'arco della puntata di questa puntata di metà settimana, uno sguardo a quello che avviene non solo in Italia con alcuni appuntamenti ma anche nel mondo. Andremo ad esempio a Marseille, a Marsiglia, andremo un po' in giro per l'Europa con l'ultimo rapporto di Eurodiaconia e torneremo ancora in Francia per parlare di couloir humanitaire, cioè corridoi umanitari. Questi alcuni dei temi che toccheremo nell'arco della puntata. Voi continuate a scriverci e ad aggiungere appuntamenti, iniziative, eventi alla nostra agenda che tra poco andremo ad aprire insieme. 328 8757845 per gli sms WhatsApp oppure diretta @rbe.it.

Grande classico di Bruce Springsteen, Born in the USA. Siamo un po' più abituati in questi ultimi mesi ad ascoltare Springsteen con Streets of Minneapolis, che è un po' il brano che ha spopolato anche a livello, diciamo, proprio di posizione politica. D'altronde lui l'ha fatto proprio con quella motivazione. Noi invece siamo andati un po' più nel passato con Born in the USA, abbiamo fatto indietro un salto di qualche decennio. Facciamo invece ora un salto in Francia, perché vorrei citarvi questo articolo che è comparso proprio in questi giorni sul sito reform.net, che è il sito delle chiese riformate francesi e che viene accompagnato anche dal settimanale Reform, esattamente come in Italia abbiamo Riforma cartaceo settimanale e riforma.it, la versione online quotidianamente aggiornata. Su Reform, sul sito delle chiese riformate protestanti francesi, si torna a parlare dei corridoi umanitari, tema che anche su RBE tocchiamo sovente e che vede, per quanto riguarda la collaborazione in Italia, vari enti uniti ormai da 10 anni a portare avanti questo progetto: la Tavola Valdese, le chiese evangeliche, la Diaconia Valdese, ma anche ovviamente altri enti, la comunità di Sant'Egidio, l'UNHCR. Anche in Francia i corridoi umanitari, sulla spinta di quello che è avvenuto in Italia, hanno portato decine, anzi centinaia di persone in patria, appunto nel territorio francese, attraverso vie legali, sicure e controllate. E anche in questo caso i corridoi umanitari in Francia celebrano i 10 anni di attività. Si parla di persone soprattutto siriane e irachene che, appunto, attraverso le vie legali e sorvegliate sono stati portati in Francia, hanno avuto la possibilità di arrivare in Francia attraverso, appunto, ai corridoi umanitari. Allora, la cosa interessante è che Reform cerca di fare un po' il bilancio di questa esperienza inedita e che, appunto, prende spunto dall'esperienza italiana in occasione, appunto, di questi 10 anni di attività. Il primo arrivo in Francia fu proprio il 5 luglio del 2017 e quindi, insomma, a luglio cadrà questo anniversario del prossimo anno. Adesso sono 9 anni e qualcosa, ecco, da quando si è messa in moto la macchina anche organizzativa. In questo caso i partner dei corridoi umanitari in Francia sono la Federazione Protestante di Francia e ovviamente tutta l'azione diaconale delle chiese protestanti francesi, insieme ad altri enti, esattamente come avviene in Italia. Però ci tenevo ad allargare, ecco, parliamo solitamente di corridoi umanitari in Italia, ma ci tenevo a ricordare che anche in altri stati prosegue questo progetto, in particolare, appunto, prosegue in Francia e anzi si fa un po' il bilancio di questi primi 10 anni di iniziativa su reform.net, couloir humanitaire, corridoi umanitari. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

com'era bello che lui fosse lì. Lui mi guardava. Faceva freddo.

come faceva freddo. Faceva freddo. Lui mi guardava come faceva freddo.

328 875 7845. Ricordo i nostri contatti se volete scriverci, se volete segnalarci iniziative, appuntamenti, eventi legati al mondo delle chiese o anche ad altre realtà, centri culturali, biblioteche, gruppi teatrali, insomma quello che ruota e che sovente viene realizzato anche proprio in collaborazione con le realtà protestanti italiane. E a proposito di appuntamenti, volevo ricordarvi un incontro che si terrà domani a Milano, giovedì 11 di giugno, scusate, alle ore 18, alla Libreria Claudiana di Milano sarà presentato il libro Timidi Cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede. Libro di Sabina Baral, che sarà presente e interverrà in dialogo con Alessandro Zaccuri, editorialista di Avvenire, e Simona Menghini, membro della Commissione Evangelizzazione della Tavola Valdese. Quindi alle ore 18 alla Libreria Claudiana in via Sforza, di fianco al Tempio Valdese di Milano, domani giovedì 11 di giugno. Mentre venerdì 12 di giugno un altro libro verrà presentato, questa volta a Torre Pellice, alla Casa Valdese in via Bequit, alle 17, la presentazione del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, dalla Russia alle valli valdesi. L'autore dialoga con il pastore William Jourdan e con il professor Michele Vellano sui temi della memoria e delle radici familiari. Due presentazioni, la prima domani a Milano, la seconda venerdì 12 a Torre Pellice alla Casa Valdese, e due libri particolarmente interessanti. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

Voci protestanti, la puntata di questo mercoledì 10 giugno, in diretta, in questa fascia oraria pomeridiana. Ricordo la replica di questa prima parte di puntata il mattino successivo, tra le 6 e le 7 del mattino, la parte appunto dedicata al mondo delle chiese di Voci protestanti viene riproposta per una replica. Torneremo a parlare di appuntamenti, incontri, eventi tra poco, quindi riprenderemo in mano la nostra agenda, e invece adesso vorrei portarvi a conoscere il nuovo report di Eurodiaconia che è uscito proprio in questi giorni e di cui parla e riporta la notizia Riforma.it, quotidiano

costa, a meno che queste famiglie siano presenti sul luogo pubblico, quindi dormano per strada. Ma quando invece si affidano a delle sistemazioni informali, precarie, sovente diventano praticamente sconosciute e sono poi difficili da identificare e tantomeno da quantificare. Allora, uno dei problemi maggiori che l'Europa sta vivendo, e in particolare le grandi città europee in questi ultimi anni, è l'aumento dei costi degli affitti, degli alloggi, e anche l'aumento del costo della vita. Quindi ci sono delle crescenti pressioni, soprattutto sulle fasce che hanno più difficoltà economica, e molto sovente il primo punto, che dovrebbe essere un punto fermo, ma che invece salta, è proprio avere una casa o avere una continuità di utilizzo di un luogo da appunto denominare casa. Ed ecco che le associazioni che sono riunite appunto nel contesto di Eurodiaconia, ovvero 58 associazioni sociali legate al mondo delle chiese protestanti europee, fra cui dicevamo anche la Diaconia Valdese Italiana, hanno sollevato il tema delle famiglie senza dimora, famiglie senza casa, notando l'aumento appunto della casistica di famiglie che si ritrovano senza una casa. Il tema è stato analizzato attraverso una serie di punti chiave. Quindi il fenomeno delle famiglie senza dimora è stato rapportato alle dimensioni, cercando di raccogliere informazioni sulle sfide, sui bisogni delle famiglie, sul supporto di emergenza che viene fornito, sulle barriere che a volte impediscono alle famiglie di accedere ai servizi alla casa. Insomma, un quadro generale. E poi, sempre in questo report, vengono riportati anche delle possibili, non dico soluzioni, ma delle possibili strade che si potrebbero intraprendere per cercare di diminuire appunto questa percentuale di famiglie che hanno difficoltà a trovare casa e a mantenere una casa. Ad esempio, maggiore attenzione alla prevenzione. Quindi certo che quando si arriva in una condizione di emergenza è molto più difficile intervenire e portare un aiuto. Un altro metodo potrebbe essere avere una maggiore consapevolezza di questo fenomeno, quindi in tal senso ben venga parlarne, ben venga avere un report che riporta dei dati attuali, precisi, aggiornati. O ancora cercare di lavorare in rete per offrire degli approcci su misura per le varie famiglie, perché non è detto che appunto un approccio un po' generalizzato possa andar bene. Di caso in caso le misure di sostegno dovrebbero modificarsi ed essere proprio tarate sulla necessità specifica. Insomma, tanti gli approcci che vengono riportati anche in questo report appunto di Eurodiaconia dedicato a famiglie senza dimora. Trovate l'articolo su riforma.it. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Andata di raid statunitensi sull'Iran, come annunciato da Donald Trump nella notte, le forze americane hanno lanciato diverse ondate di attacchi. L'Iran ha risposto con missili e droni contro i paesi della regione. Allora vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
2: L'attacco statunitense è iniziato poco dopo la fine della riunione che Donald Trump ha tenuto con i vertici militari e i più stretti collaboratori nella Situation Room. Washington afferma di aver colpito siti militari in risposta alle ripetute violazioni iraniane della tregua. I media iraniani parlano invece di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, colpita anche un'infrastruttura idrica. L'attacco statunitense, a cui Israele non ha partecipato, è terminato attorno alle 3 ore italiane. La risposta dell'Iran è stata immediata. Teheran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, da cui finora sono passate un esiguo numero di navi. Ha lanciato attacchi aerei contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo, ed è in corso un'allerta anche in Giordania. Questo è il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati nella regione. Nonostante l'intensificarsi dei raid aerei, la tregua tra Washington e Teheran resta formalmente in vigore. Il Pentagono ha detto che quest'ultimo attacco è stato un atto di diplomazia coercitiva. I guardiani della rivoluzione poco fa hanno dichiarato che continueranno a rispondere a qualsiasi bombardamento.
1: Grazie Sara Milanese. Irlanda, Belfast, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese ad un cittadino irlandese che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciando oggetti e molotov contro la polizia antisommossa sono stati respinti con cannoni ad acqua. Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in una fase di complessa crisi internazionale, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Nella risoluzione che presenterà oggi la maggioranza ci dovrebbe essere un esplicito riferimento alla necessità che l'Europa torni a dialogare con gli Stati Uniti per affrontare le varie crisi. Un segnale a Londra, Parigi e Berlino che avevano escluso l'Italia dal vertice sull'Ucraina. Le opposizioni si presenteranno in ordine sparso con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev. In questo contesto internazionale prendono il via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oltre 100 partite, 48 squadre per l'edizione più grande di sempre. Un'edizione che parte sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE, prezzi dei biglietti alle stelle. Si parte questa sera alle 21 allo Stadio Azteca con Messico, Sudafrica. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

Atlantide, Francesco De Gregori in questo brano che risale al 1976 e che quindi quest'anno festeggia i suoi 50 anni questo capolavoro inserito in un altro bellissimo capolavoro che è appunto Buffalo Bill, Atlantide. E allora è un'immagine quella che evoca Francesco De Gregori molto evocativa, c'è un po' anche questo mito dell'America, questo mito che viene rivissuto anche attraverso la metafora della città perduta Atlantide, insomma ha tutto un perché. Un altro mito di cui vorrei parlarvi, ecco, collegandomi così un po' con il brano che abbiamo ascoltato, è sempre di mare parla in qualche modo, perché andiamo in una città di mare a Marsiglia, però sono questi progetti di cui si sente tanto parlare, però sono ancora sempre in fase di sperimentazione, di edilizia sociale. Allora, a Marsiglia sta nascendo, grazie ad un collettivo di associazioni, tra cui anche le chiese protestanti di Marsiglia, un rifugio di emergenza unico nel suo genere. Si chiama Chemart, cioè da Marta, ed è uno spazio sociale in fase appunto di sperimentazione riservato alle donne all'interno del centro di Marsiglia. Pensato anche con uno spazio di co-working, cioè di lavoro in comune, una mensa che sarà attiva con prezzi ad offerta libera, una mensa aperta a tutti e tutte, e anche delle sale che potranno essere utilizzate per seminari, per incontri, quindi aperte, diciamo, al pubblico. Allora, questo percorso, questo spazio, appunto in fase di sperimentazione, è stato, diciamo, inaugurato lo scorso mese di febbraio. Siamo nel primo arrondissement di Marsiglia, quindi proprio nel centro della città francese, e appunto, come dicevo, Chemart non è un rifugio di emergenza come tanti altri, ma è stato proprio pensato in modo particolare per offrire un rifugio sicuro alle donne che stanno vivendo situazioni precarie, di difficoltà, e anche per cercare di creare un luogo che è vero che è protetto ed è un rifugio sicuro per loro, ma non le isola dal mondo, anzi permette loro di entrare in contatto con persone che potrebbero magari anche offrire loro un lavoro, una casa, un percorso. La coordinatrice di questo rifugio si chiama Véronique Eyro, e da sempre impegnata nell'ambito dei diritti, in particolare del diritto all'abitare. Parlavamo poco fa del rapporto di Eurodiaconia e della difficoltà delle famiglie ad avere una casa, a sostenere le spese di una casa. Ecco, ci ricolleghiamo in parte anche a questo discorso, perché appunto Véronique Eyro ha fatto di questa sua, diciamo, di questo suo attivismo la sua professione, si dedica alla tutela dei diritti delle donne e al diritto ad avere un'abitazione, quindi un diritto per tutti e per tutte. Allora, è sicuramente un progetto veramente molto molto bello, agli inizi, magari prossimamente sentiremo ancora parlare di questa iniziativa Chemart, molto bello anche il titolo che è stato dato da Marta. Trovate maggiori dettagli sempre su reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, in un articolo appunto che risale a qualche settimana fa, in cui si fa un primo bilancio di come sta andando questo progetto di edilizia sociale in fase di sperimentazione a Marsiglia. Lascio a voi la lettura di questo articolo, e se ci saranno novità a tal proposito ne riparleremo, anche perché potrebbe essere, perché no, uno spunto da replicare, un progetto da replicare anche in Italia.

Siamo stati poco fa a Marsiglia per parlare di questo progetto sperimentale Chemart, questa abitazione, o meglio questa coabitazione sperimentale alternativa che garantisce anche un rifugio sicuro, protetto per le donne in fase di difficoltà. Abbiamo parlato dei corridoi umanitari in Francia e abbiamo parlato anche delle famiglie senza dimora che sono un po' il focus del nuovo report di Eurodiaconia, questo grande ente che raggruppa organismi e associazioni legati alle chiese protestanti in tutta Europa e tra cui è presente anche la Diaconia Valdese. Torniamo adesso invece a riaprire la nostra agenda di appuntamenti. Io inizio ad accennarvi il fatto che la prossima settimana, in vista del 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, ci saranno una serie di eventi, di iniziative, tra cui a Torino la settimana internazionale diritti ambiente cultura e diritti al punto promossa da Mosaico, azioni per i rifugiati in occasione appunto della giornata mondiale per il rifugiato, e una serie di iniziative che prenderanno il via il 15 giugno e proseguiranno fino al 20 giugno. Incontri, riflessioni pubbliche, partecipazione attiva, preghiere, culti speciali. L'edizione di quest'anno, tra l'altro, ha un valore in più, un valore aggiunto, perché coincide con i 20 anni di impegno proprio dell'associazione Mosaico. E ne parleremo nei prossimi giorni in modo più dettagliato, anche con Riforma ci stiamo muovendo per alcune interviste, tra l'altro un'intervista l'abbiamo già realizzata, perché se ricordate Federica Zanantonio Martin ci ha raccontato qualche settimana fa di questo nuovo spazio Altrimè, che è nato proprio a Torino in zona San Salvario e che vuole essere uno spazio di inclusione, tra cui anche accogliere le iniziative di Mosaico. E dal Altrimè, dalla prossima settimana, da lunedì 15 di giugno, sarà inaugurata una mostra fotografica che ripercorre i 20 anni di storia proprio dell'associazione Mosaico. Quindi torneremo sicuramente a parlarne. Intanto già volevamo accennarvi appunto delle iniziative, di una delle tante iniziative in vista della giornata internazionale del rifugiato. La prossima settimana a Torino ci saranno tanti eventi, ve li racconteremo un po' per volta. Intanto continuiamo ancora con la musica. Beh, eravamo in Francia poco fa, ci torniamo adesso con questo brano di Indila, Dernière Danse, l'ultima danza.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

E siamo in chiusura della puntata, o meglio, della prima parte della puntata di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, fino a questo momento, in particolare chi ha seguito la replica della puntata che va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Per chi invece può continuare ad ascoltare RBE, noi proseguiamo. Tra poco lascerò il microfono e lo studio ad Arianna Tedesco, che proseguirà con la seconda parte di Voci Protestanti Talk. E invece, per quanto riguarda gli eventi, gli appuntamenti, le iniziative, le segnalazioni che volete far pervenire a RBE, i contatti, ve li ricordo ancora una volta, sono diretta@rbe.it per le vostre mail, oppure 328 8757845 per invece i vostri messaggi WhatsApp sul telefono di RBE, e poi ovviamente tutti i canali social attivi con, appunto, diciamo, la dicitura Radio Bequit oppure RBE Radio e TV. Noi ci risentiamo domani, buon pomeriggio a voi, buona serata, buona continuazione con la musica, le voci, i programmi, le notizie su RBE, e buon ascolto tra poco con la seconda parte di Voci Protestanti Talk.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico, gli Stati Uniti bombardano a più riprese l'Iran. Teheran replica con attacchi su basi USA in Bahrain, Kuwait, Giordania, annuncia la chiusura di Hormuz e minaccia: lo stretto diventerà il vostro inferno. Oggi iniziano i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Oltre 100 partite, 3 paesi ospitanti e 48 squadre per l'edizione più costosa e grande di sempre. Irlanda, Belfast, seconda notte consecutiva di scontri razziali, decine di dimostranti col volto coperto hanno incendiato veicoli e cassonetti, lanciato molotov contro la polizia che li ha dispersi con i cannoni ad acqua. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città. Meloni in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio non ha digerito l'esclusione dal vertice dei volenterosi sull'Ucraina e punta ad un riavvicinamento a Trump. Opposizioni in ordine sparso, non ci sarà una risoluzione unitaria. Lega, resa dei conti rimandata all'asse del Nord, chiede a Salvini una svolta per un partito in calo di consensi, stretto tra l'egemonia di Fratelli d'Italia al governo e la fuga di militanti e dirigenti verso Vannacci. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 11 di giugno la meditazione è curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura il brano Trust and Obey, confida e ubbidisci. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono i seguenti. Dal libro di Giosuè, capitolo 1, versetto 9, «Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai». E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, i versetti 9 e 10. Paolo scrive: «Avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora».
2: Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Così recita il versetto del libro di Giosuè proposto per questa mattina. Paura e coraggio, sgomento e forza. E la paura è uno dei temi, cari fratelli e care sorelle, all'ascolto questa mattina, uno dei temi di cui spesso ci occupiamo anche nei nostri sermoni, nelle nostre riflessioni, la paura che ci attanaglia collettivamente in questi tempi tristi di guerra, di violenza, sopraffazione, in cui pare che non esiste più alcun diritto, alcuna giustizia, se non quella del più forte. La paura che viene ovviamente alimentata, che diventa benzina per creare consenso. La paura corretta, certa, che attanaglia i discepoli che attraversano il mare in tempesta e che per quella paura svegliano Gesù. La paura di cui ci parla Bruno Risas, un cantautore italiano che recentemente ha scritto che è la paura che ci fa richiudere in noi stessi, che recentemente ha cantato del nostro desiderio di parlare solo di amore e piccole cose per non guardare il mondo. La paura che tutti abbiamo, la paura che spesso alimentiamo e che diventa motore delle decisioni prese di pancia. Dio parla a Giosuè e a un popolo che ha attraversato un deserto e dice a quel popolo di non avere paura. Non perché le paure siano da sottovalutare, non perché le paure siano da dileggiare, ma al contrario, perché Dio sarà col popolo. E forse riscoprire la fiducia in Dio potrebbe evitarci di avere paure che ci fanno richiudere in noi stessi, che suggeriscono alle nostre chiese di chiudere le loro porte, i loro portoni, di guardarsi all'interno. Forse la consapevolezza che il Signore è con noi può aiutarci nelle nostre vite di relazione o nelle nostre decisioni politiche ad avere più fiducia, a provare a guardare lontano, a ritrovare prospettiva, forse non ottimismo, ma appunto a pensare un mondo diverso che non sia solo quello della paura. Buona giornata.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Popolare Network.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano a più riprese l'Iran. Teheran replica con attacchi su basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Annuncia la chiusura di Hormuz e minaccia: lo stretto diventerà il vostro inferno. Oggi iniziano i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Oltre 100 partite, 3 paesi ospitanti e 48 squadre per l'edizione più costosa e grande di sempre. Irlanda, Belfast, seconda notte consecutiva di scontri razziali. Decine di dimostranti col volto coperto hanno incendiato veicoli e cassonetti, lanciato molotov contro la polizia che li ha dispersi con cannoni ad acqua. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città. Meloni in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio non ha digerito l'esclusione dal vertice di Londra sull'Ucraina e punta ad un riavvicinamento a Trump. Opposizioni in ordine sparso, non ci sarà una risoluzione unitaria. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In apertura dunque il conflitto nel Golfo Persico, perché c'è stata, come sentivate, una nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran. Come era stato annunciato da Donald Trump, nella notte le forze americane hanno lanciato diverse ondate di attacchi. Esplosioni sono state udite a Keshma, sull'isola, un'isola nello stretto di Hormuz, e nelle città meridionali di Bandar Abbas, Minab e Sirik. L'Iran ha risposto con missili contro le basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Allora, come dobbiamo interpretare questi ultimi attacchi, quello che sta accadendo? In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno, li dobbiamo interpretare sostanzialmente come un importante cambiamento strategico da parte dell'amministrazione. In una dichiarazione a Fox News, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro gli obiettivi iraniani, oltre a bombardare con aerei da combattimento. Trump ha aggiunto di voler sospendere l'attacco per un breve periodo, ma che ci sarà una nuova offensiva stasera nel caso l'Iran non dovesse cedere nei negoziati con gli Stati Uniti. Li abbiamo colpiti duramente ieri, li colpiremo duramente domani, ha detto Trump. Queste ultime raid non sono quindi una risposta, diciamo, ad attacchi iraniani da parte degli Stati Uniti. Vorrebbero essere, diciamo, uno strumento per costringere Teheran a firmare l'intesa. La cosa è confermata anche dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe. L'offensiva americana mostra quindi in particolare una cosa: che le ripetute rassicurazioni da parte di Donald Trump sul fatto che l'accordo è vicino, che l'intesa è raggiunta, non erano fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si piega al tipo di intesa che Trump vuole, quindi consegna dell'uranio arricchito, quindi rinuncia futura a qualsiasi ambizione nucleare. E così l'amministrazione cambia tattica, usa questi raid per far pressione su Teheran. È chiaro che a questo punto il cessate il fuoco non esiste più, che la guerra riprende, che nuove incognite e minacce si allungano sul futuro. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. Con l'intensificarsi dei bombardamenti si moltiplicano anche gli appelli diplomatici per un ritorno al cessate il fuoco, mentre torna a riaccendersi anche il fronte tra Hezbollah e Tel Aviv. Nel nord di Israele suonano le sirene per un nuovo allarme aereo. Il cessate il fuoco in Libano è strettamente legato a quello in Iran. Nonostante questa ennesima escalation per gli Stati Uniti, la ricerca di un accordo con Teheran resta prioritaria. Ascoltiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Io credo che continui a rimanere prioritaria per la Casa Bianca la necessità di disimpegnarsi da questa guerra, proprio perché il regime iraniano appare tutto tranne che in ginocchio, proprio perché il regime iraniano continua ad avere una capacità offensiva, proprio perché una ripresa delle operazioni militari significherebbe tornare a impegolarsi in una guerra che non si sa bene quando potrebbe finire. E questo per Trump è un problema grosso. Una vittoria parziale potrebbe rappresentare lo scalpo da presentare all'opinione pubblica, anche perché non credo poi che l'opinione pubblica, soprattutto l'elettorato MAGA, sia veramente interessato ad avere questo scalpo sanguinante. A Donald Trump sia il fatto di non essere riuscito a ottenere un segno di sottomissione da parte dell'Iran. L'anno scorso le operazioni militari avevano portato dei risultati tangibili e sembravano in qualche modo avere spinto l'Iran a negoziare. Questa volta è successo il contrario e credo che sia questa la cosa che veramente dà fastidio all'amministrazione.
0: E in questo contesto internazionale prendono il via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, inizia sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori, arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. Sentiamo Alfredo Somoza.
3: Il primo mondiale 1 è Trino, inizia tra polemiche in Messico dove si moltiplicano le proteste e negli Stati Uniti dove si manifesta per la situazione dei lavoratori del mondiale. A questo si sommano i tentativi di boicottaggio, perché è difficile pensare ad altro, portato avanti da Donald Trump, l'unico arbitro africano respinto alla frontiera, calciatori dei paesi poveri trattati come narcotrafficanti, iraniani obbligati a dormire in Messico, prezzi dei biglietti tra l'altro invenduti alle stelle e soprattutto la minaccia di riaprire la guerra in Medio Oriente durante i giochi. Il tutto nel silenzio di tomba di Gianni Infantino, il suo factotum alla FIFA, che non ha nemmeno protestato per il respingimento dell'arbitro somalo convocato da lui stesso per dirigere partite mondiali. Come intitola la CNN oggi, Trump voleva essere la star dei mondiali, ma le sue politiche potrebbero rovinargli la festa. E molti osservatori pensano che la FIFA sia caduta in una trappola, perché al governo Trump non interessa affatto cosa pensi l'opinione pubblica di come si gestisce un evento che per definizione è globale. Il timore più grande per il presidente degli Stati Uniti è che succeda durante i mondiali lo stesso di quando fu fischiato sonoramente alla finale dell'NBA a New York. Sarebbe una figuraccia mondiale che nessuno vorrebbe subire.
0: E i mondiali 2026 saranno i più grandi e costosi della storia, con 48 squadre, oltre 100 partite da giocare in poco più di un mese. Luca Parena.
4: Saranno mondiali notturni, mondiali con il caldo, saranno mondiali costosi, mai così costosi, mondiali diffusi, mai così grandi. Messico-Sudafrica stasera dà il via alla prima Coppa del Mondo con 48 nazionali. 4 sono al debutto, 2 non si qualificavano da più di 50 anni, in poco più di un mese. Sono concentrate 104 partite. Si giocheranno in 16 stadi e in 3 paesi diversi, distanti tra loro anche diverse ore di volo, da Toronto in Canada a Guadalajara in Messico. In mezzo, gli impianti degli Stati Uniti, dove si disputeranno quasi tutti gli incontri a eliminazione, e la finale del 19 luglio. Tra tante partecipanti, le grandi favorite restano più o meno quelle. Si va in ordine sparso dalla Francia di Mbappé alla Spagna di Lamine Yamal, dal Brasile all'Inghilterra, dai campioni in carica dell'Argentina di Leo Messi, al Portogallo di Cristiano Ronaldo, due enormi campioni a fine carriera. In seconda fila c'è la Germania, dopo 2 eliminazioni deve passare la fase a gironi. Tra le possibili sorprese i nomi si moltiplicano. Occhio alle squadre di casa, poi ai Paesi Bassi, a Marocco e Senegal, finaliste dell'ultima assurda Coppa d'Africa. Grande curiosità per Turchia e Norvegia. Quella Norvegia che prima della Bosnia ha conquistato sul campo il posto inseguito invano dall'Italia. Già, perché questi saranno anche mondiali senza l'Italia, ma questa ormai non è più una novità.
0: Andiamo ora in Irlanda, a Belfast. Quella appena trascorsa è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese ad un cittadino irlandese che ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciare oggetti e molotov contro la polizia antisommossa. Sono stati respinti con i cannoni ad acqua. Le proteste sono cavalcate dalla destra di Nigel Farage, che soprattutto sui social cerca di alimentare il malcontento. Chi sono i membri di questi movimenti violenti contro gli stranieri? Ascoltiamo Riccardo Michelucci, giornalista e saggista, esperto d'Irlanda.
5: Sono gruppi di facinorosi e anche di giovani che vengono attratti attraverso i social network da estremisti di destra come Tommy Robinson, come Elon Musk, che ha rilanciato più volte i tweet di Tommy Robinson ai suoi 240 milioni di follower. Gli scontri sono stati, però, questo è importante rilevarlo, si sono verificati tutti esclusivamente nelle aree lealiste protestanti, che sono un po' le stesse che 40-50 anni fa andavano ad attaccare altre comunità, quelle appunto cattoliche, le stesse dinamiche. Nella famosa estate del 69 ci furono pogrom a Belfast, a Derry, case incendiate, migliaia di persone cacciate dalle loro abitazioni, diciamo in misura molto minore per fortuna. È qualcosa che è successo ieri, dove ci sono stati attacchi indiscriminati contro negozi, contro abitazioni, sono state incendiate auto, e soprattutto c'è questo chiaro intento di discriminatorio nei confronti delle comunità immigrate. È un modello, no, ormai consolidato in Europa, nel mondo occidentale, no? Un grave episodio di cronaca viene immediatamente reinterpretato come prova di un presunto fallimento dell'immigrazione nel suo complesso, e attraverso i social, gruppi Telegram, influencer e piattaforme digitali l'evento viene trasformato in una narrazione che parla di invasione, di sostituzione, di perdita del controllo delle frontiere.
0: Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Le opposizioni invece si presenteranno in aula in ordine sparso, con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Dopo aver disertato il vertice nei Balcani, dove si discuteva anche di Ucraina, una diserzione che molti hanno letto come reazione di offesa per l'esclusione dal vertice a tre a Londra, oggi Meloni in Parlamento è attesa proprio per spiegare se c'è una strategia da parte italiana su tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina alla crisi energetica, ai soldi per la difesa, oppure si naviga a vista a seconda delle situazioni e delle convenienze. La risoluzione che la maggioranza presenterà dovrebbe indicare una direzione che ora si sposta nuovamente a favore degli Stati Uniti di Trump. Si legge che la soluzione ai conflitti si deve trovare nel coordinamento tra Stati Uniti, NATO, paesi dei G7 e Unione Europea, uno schema che non è quello inaugurato dal vertice a Londra tra Merz, Starmer e Macron, e soprattutto punta di nuovo l'attenzione verso il coinvolgimento degli Stati Uniti dopo la freddezza e il distacco italiano seguito all'attacco in Iran. Questa mattina Meloni sarà alle 9 alla Camera dei Deputati. Le opposizioni presenteranno risoluzioni diverse. Il documento condiviso sul patto di stabilità, che la maggioranza non aveva voluto votare perché sarebbe finita lei spaccata, è un'operazione che invece sull'Ucraina non è riuscita alle opposizioni oggi. Il PD parla di tutto il sostegno necessario a Zelensky, quindi intendendo ancora quello militare. Per i 5 Stelle non è così, bisogna fermare le forniture di armi. C'è anche un documento dei Vannacciani che chiedono direttamente di riaprire i rapporti con Mosca. Linea allo studio.
0: E intanto le tensioni all'interno della Lega non si placano. Ieri il Consiglio federale, convocato da Matteo Salvini, è servito ai suoi oppositori interni per sfogare la rabbia per un partito sempre più in calo di consensi, stretto tra l'egemonia di Giorgia Meloni al governo e la continua fuga di militanti e rappresentanti istituzionali verso futuro nazionale di Roberto Vannacci. Il servizio di Alessandro Braga.
7: Se sul riassetto interno del partito è stato tutto rimandato, probabilmente di una settimana, quando Salvini riunirà di nuovo il Consiglio federale, è sui prossimi passi da fare da qui alle elezioni politiche del prossimo anno che gli avversari interni hanno lasciato ben poco spazio di manovra al segretario leghista. Se non vuoi andare a schiantarti, devi recuperare protagonismo nel governo, la sintesi di quanto gli avrebbero imposto. Il sogno che tale resterà un suo ritorno al Viminale, subito, per rilanciare una comunicazione che rimetta in auge la Lega del Fare. Più prosaica, l'asse nordista chiede a Salvini di portare a casa qualche risultato spendibile nella ormai prossima campagna elettorale, che rischia di essere un bagno di sangue per il Carroccio, che da un lato vede l'allontanamento del suo elettorato storico, quella classe media del settentrione che si sente abbandonata dalla svolta nazionalista del capitano, dall'altro un'emorragia continua di consensi e di quadri dirigenti verso futuro nazionale di Roberto Vannacci, che in questo momento incarna più di tutti l'ideale sovranista che Salvini aveva fatto suo con la trasformazione del partito ormai una decina d'anni fa. Una situazione non facile per Salvini, che al momento non sa come uscire dall'angolo in cui è stato messo, sebbene nessuno dei suoi avversari interni voglia per ora sferrare il colpo del KO. Ma il tempo stringe e qualche cambiamento dovrà concederlo e alla svelta.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Vibes. Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
10: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni, prima in

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Gli attacchi che gli Stati Uniti hanno lanciato la scorsa notte sull'Iran hanno colpito anche vicino la capitale Teheran. Lo riportano media iraniani che parlano di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, compresa l'isola di Khemesh, colpita anche un'infrastruttura idrica. Washington afferma di aver colpito siti militari in risposta alle ripetute violazioni iraniane della tregua. L'attacco è terminato da entrambe le parti, il Kuwait e il Bahrain, che hanno denunciato attacchi iraniani sulle basi americane presenti sul loro territorio, hanno riaperto lo spazio aereo.
0: La scorsa notte la Russia ha lanciato sull'Ucraina oltre 200 ordigni tra missili e droni, sono stati quasi tutti intercettati, l'attacco è durato fino a mattina inoltrata. Droni ucraini hanno intanto colpito una raffineria di petrolio vicino alla città russa di Krasnodar, resta interrotta la lavorazione del greggio anche nella raffineria del colosso petrolifero russo Rosneft vicino a Samara, colpita da droni ucraini nella notte tra il 9 e il 10 giugno.
1: A Belfast, in Irlanda, quella appena trascorsa è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale, dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese nei confronti di un operatore sanitario irlandese, che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. I disordini di ieri sera si sono concentrati a Newton Abbey, nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciare oggetti e molotov contro la polizia antisommossa. Sono stati respinti con i cannoni ad acqua.
0: Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Nella risoluzione che presenterà oggi la maggioranza ci dovrebbe essere un esplicito riferimento alla necessità che l'Europa torni a dialogare con gli Stati Uniti per affrontare le varie crisi, un segnale a Londra, Parigi e Berlino che avevano escluso l'Italia dal vertice sull'Ucraina di Londra. Le opposizioni invece si presenteranno in aula in ordine sparso, con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev.
1: Prendono al via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Inizia sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump: controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. I mondiali 2026 saranno i più grandi e costosi della storia, con 48 squadre e oltre 100 partite da giocare in poco più di un mese. Questa sera la prima partita allo stadio Azteca, Messico-Sudafrica.
0: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Dal solito rispetto, diciamo, agli eventi mondiali, nel senso che ovviamente noi continueremo sempre a seguire come dire, l'attualità, il presente, i conflitti, le discriminazioni, e tutto questo, devo dire, confluisce anche dentro il tema del super evento che parte stasera, perché tutto fa il paio con i mondiali di calcio che partono questo pomeriggio, questa sera, insomma, per chi è in Italia, tra Stati Uniti, Canada e Messico, e ci siamo, come dire, messi in testa di raccontare un mondiale un po' laterale, devo dire, con un narratore di razza che è Danilo Baccarani, e ci siamo inventati uno spazio che abbiamo intitolato Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol, un atlante sentimentale del mondiale di calcio, con Danilo Baccarani da oggi a cadenza irregolare, ma in ogni caso, ovviamente, se ci seguite con una certa attenzione e frequenza, sapete che, insomma, comunque vi terremo informati su tutto quello che succede al mondiale, ma soprattutto storie che non sono solo quelle legate alle statistiche, alle squadre, a chi vincerà i mondiali, anche se, insomma, sento anche e leggo voci di probabili vittorie, forse se li sono già bruciati, di squadre di secondo piano, tra virgolette, però, insomma, si dice di sono squadre meravigliose come Cabo Verde, come Curaçao, insomma, staremo a vedere. Esattamente, noi tiferemo ovviamente per loro, sostanzialmente, detto un po' fuori dai denti, ovviamente, però staremo anche ad osservare uno dei più grandi eventi planetari, che però, insomma, deve fare i conti con le discriminazioni, insomma, è successo già di tutto per molte squadre, per molti singoli che sono entrati a una provata ad entrare.
1: E ne parleremo dopo di questo impatto.
0: E ne parleremo anche dopo, in ogni caso, però, poi parleremo anche di un festival che ci piace molto, che raccontiamo da qualche anno, che è il Festival della Disperazione, con Gigi Brandonisio, il direttore artistico, nella seconda parte, ma intanto però cominciamo dai giornali. Jacopo, insomma, da dove vogliamo partire stamattina?
1: Partiamo con un riassunto delle notizie della giornata, perché ancora missili su Hormuz dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, che risponde poi con raid sui paesi del Golfo che ospitano le basi americane. Nel frattempo continuano i raid nel sud del Libano, nonostante gli ultimi trattati per il cessate il fuoco. Iniziano i mondiali, l'abbiamo detto, l'abbiamo parlato, questa sera alle 21 all'ora italiana si terrà la prima partita dei mondiali di calcio 2026, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. La partita inaugurale sarà tra Messico e Sudafrica e si giocherà all'Azteca, allo stadio Azteca. Dopodiché, molto importanti anche i risvolti che questi mondiali hanno sul clima e l'impatto che hanno, e ne approfondiremo meglio nella parte internazionale. Però è importante sottolineare che con oggi la guerra in Ucraina dura da 1569 giorni ed è ufficialmente un conflitto più lungo della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale appunto è durata 1568, quella in Ucraina l'ha superata per ora di un solo giorno, ma sembrerebbe stare andando avanti, anche perché nelle ultime settimane si è entrati ufficialmente in uno stadio di stallo nella situazione al fronte, nonostante il continuo accenno a dialoghi di pace che finora però si sono rivelati, insomma, della stessa utilità di arare una spiaggia, insomma, e quindi non hanno sortito ancora alcun effetto. Noi partiamo però per adesso con i giornali nazionali, partendo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola: Trump, nuovo attacco all'Iran, colpita dagli USA anche una petroliera in Oman e dispersi tre marinai indiani, Kiev un supermissile sulla Russia. E poi ancora il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo. Appunto, questo il titolo d'apertura del Corriere, che poi titola anche: mondiali, il calcio batte la politica, oggi il via alle partite. Questo è l'editoriale di Aldo Cazzullo. Però è importante da notare anche la fotonotizia del Corriere della Sera, che, insomma, fa vedere la cattedrale, la Sagrada Famiglia, penso sia una cattedrale, insomma, comunque la chiesa Sagrada Famiglia, inaugurata ieri l'ultima guglia da Papa Leone XIV, che ha fatto un grande discorso, tra cui ha anche detto: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Nel maxischermo l'immagine di Papa Leone XIV mentre celebra la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona.
0: Un ottimo spot, diciamo, per la Sagrada Famiglia, che, insomma, aspettavamo tutti di vedere finalmente ultimata, però, insomma,
1: esatto,
0: per fortuna ce l'abbiamo fatta.
1: E poi ancora la Premier Meloni: patrimoniale, no sgravi al ceto medio. Infatti ieri la Premier ha partecipato all'assemblea annuale di Confcommercio e il messaggio di Mattarella, tutela dei lavoratori, l'intervento della Premier che ha ribadito no alla patrimoniale. fiscale, noi vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio. E poi ancora il decreto del governo, scuola, polizia, sia l'uso delle AI, ecco le regole, via libero

0: Palazzo Chigi, all'utilizzo delle AI, scuola, giustizia, forze di polizia e con le regole antropocentriche. Questo sul Corriere della Sera. E appunto, dato che concludiamo questa prima pagina, ci spostiamo sulla Stampa, che questa mattina titola "Perché il fisco è ingiusto", intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano la disparità. E poi Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Per sottolineare la terzietà del ruolo parla di mali antichi, il giudizio complessivo è però fattuale e impietoso, il fisco italiano non è equo e l'ultima riforma ha tradito le promesse. Il rapporto presentato ieri dall'ufficio parlamentare di bilancio parla di un sistema che fra il 2021 e il 2025 ha accentuato le disparità di trattamento tra tipologie di reddito, lo dice Lilia Cavallari, che dell'UBP è presidente. Questo sulla Stampa, che poi sulla spalla destra scrive "Scuola e polizia, debutto delle AI, il rischio di dati in mano ai privati", quindi prosegue un ragionamento già iniziato dal Corriere della Sera. La fotonotizia: ostaggi dei razzisti. Qureshi sugli scontri di Belfast, un mix di povertà, propaganda, distrugge il Regno Unito. E poi vediamo una foto, la fotonotizia, per chi ci segue anche in TV. Non potete ancora vederla, ma lavoreremo per farvela vedere. Sostanzialmente gli scontri di Belfast, ne abbiamo accennato e parlato anche ieri, gli scontri a sfondo razziale. Io mi sono permesso ieri di definirli pogrom, e almeno il clima era quello, e devo dire che la mia definizione è stata ripresa anche dal Manifesto, quindi non mi sento un'anima sola in questo.
1: Definizione molto opportuna.
0: E sulla spalla destra la Stampa scrive "Vannacci, accolgo Alemanno libero". Alemanno, ex sindaco di Roma, al momento in carcere a Rebibbia, uscirà tra poco, infatti il 24 giugno, e Vannacci dice che sarà lì pronto ad accoglierlo. Dopodiché Vannacci ieri sera è andato ospite da Lilli Gruber, questa mattina nessuna delle prime pagine ne parla, però a me ha colpito una cosa, ovvero che, e mi piacerebbe parlarvene un secondo prima di passare al GR di Popolare Network, ovvero che è stata completamente sdoganata nel dibattito TV di ieri la parola deportazione, e Vannacci, con il suo consueto arrampicarsi sugli specchi, è riuscito a dargli una nuova definizione, che è stata trasferimento coatto. La parola deportazione rimane quello che è pura deportazione, nel Novecento l'avevamo imparato, ma abbiamo fatto in presto a scordarcelo. Adesso sono le 9:32:50 ed è il momento il GR di Popolare Network.
2: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22:30. Pride on Air.
3: Popolare Network.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30. Alla Camera dei Deputati sono iniziate le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. La Presidente del Consiglio finora ha parlato di Ucraina e del ruolo che l'Europa deve avere nel negoziato con la Russia, ha criticato indirettamente l'ultimo vertice tra Gran Bretagna, Germania e Francia, da cui era stata esclusa l'Italia, affermando che nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa, che va trovata una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri per portare il punto di vista europeo. Ora sta parlando della crisi in Medio Oriente, proviamo a sentirne un passaggio.
8: Ai propri confini, e che l'Europa debba riconoscere questa esigenza come parte essenziale di qualsiasi prospettiva di stabilità regionale. Ma allo stesso modo il Governo e io personalmente non ci siamo nascosti quando andava riconosciuta in Parlamento e nei consessi internazionali l'inaccettabile gravità della situazione umanitaria a Gaza e l'illegalità degli insediamenti in Cisgiordania, condannando i coloni violenti e la politica dei fatti compiuti.
7: Così Giorgia Meloni in questi minuti in Parlamento sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.
1: Vediamo allora la situazione nel Golfo Persico. Faremo dello stretto di Hormuz un inferno per voi, lo minacciano le guardie della rivoluzione islamica dopo l'attacco lanciato la notte scorsa sull'Iran da parte degli Stati Uniti. Il Pentagono afferma di aver colpito obiettivi militari, i media iraniani parlano di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, anche sulla capitale Teheran. L'Iran ha risposto con altrettanti attacchi su basi statunitensi in tutta la regione e annunciando la chiusura totale dello stretto. Torna a riaccendersi anche il fronte tra Hezbollah e Tel Aviv. Nel nord di Israele è scattato l'allarme aereo per possibili attacchi dal sud del Libano.
7: L'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia, lancia un appello per la tutela dei minori palestinesi. In meno di una settimana sono almeno 9 i bambini rimasti uccisi a Gaza e in Cisgiordania a causa del fuoco israeliano, una ventina quelli rimasti feriti. Il responsabile UNICEF per il Medio Oriente esorta oggi le autorità israeliane al rispetto del diritto internazionale e ad adottare misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi.
1: Prima lo ha colpito per stordirlo, poi dopo averlo cosparso di benzina gli ha dato fuoco uccidendolo. È successo stamattina a Cinisello Balsamo alle porte di Milano, dove un 47enne che soffre di disturbi psichici ha ucciso il padre 73enne. A scoprire l'omicidio i carabinieri che erano intervenuti dopo aver notato del fumo uscire dall'appartamento. L'uomo è stato arrestato.
7: A Palermo nella notte è stato appiccato un incendio nel parcheggio aziendale della società Sicily by Car. 11 auto sono state danneggiate. È la terza intimidazione in meno di 3 mesi contro l'azienda dell'imprenditore Tommaso Dragotto. Il 21 marzo scorso erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov contro l'ingresso del deposito di auto, mentre il 27 maggio erano state danneggiati circa 20 mezzi durante un evento espositivo. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sempre in direzione Aosta, causa incidente, troviamo rallentamenti tra Savonera e Borgaro. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla statale 11 Padana Superiore troviamo code per traffico intenso tra Rondissone e Borgo Vercelli in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 211 della Lomellina per lavori si rallenta in corrispondenza dell'incrocio Borgo Lavezzaro per i veicoli in direzione incrocio Pozzolo Formigaro. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono tornati anche gli Strokes in maniera davvero travolgente, come sempre. Questo è Gone Shopping, un singolo pubblicato da poche settimane, una delle segnalazioni del nostro Nicolò Sezzu all'interno di almeno due pagine al giorno di Play della rassegna stampa, che va in onda a partire dalle 9:15 dal lunedì al venerdì. Intanto, allora, Jacopo, continuiamo il nostro racconto. Dove ci porti?
1: Mi porto sulla Repubblica, che questa mattina titola: gli USA lanciano un nuovo attacco all'Iran. L'abbiamo già visto, appunto, titolo ricorrente questa mattina, come giusto che sia. Ma poi la Repubblica si distingue dalle altre prime pagine oggi, perché parla innanzitutto del Libano, Beirut, la protesta del popolo di Hezbollah, con un reportage di Paolo Brera, che scrive nell'anteprima dell'articolo: ai tuoi ordini, Nasrallah, urlano le donne con il nero chador, in alto i telefoni, un selfie e una ripresa, sulle bandiere e giù sul cuore la foto dell'Ayatollah Khamenei e di suo figlio Mojtaba. Ci sono la banda con la gran cassa, il poeta dei versi ispirati, i maxischermi con fucili e bandiere, i canti patriottici, gli slogan, i cori e il servizio d'ordine. Questo, appunto, un reportage dove, appunto, Paolo Brera ci descrive anche cosa ha visto in Libano. E poi la Repubblica titola anche: salta la riforma dei medici di famiglia, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati. Appunto, questa riforma, questo decreto legge che doveva essere 10 articoli, tratteggiava una riforma nella quale si prevedeva anche una piccola parte di medici di famiglia potessero coprire i turni nelle case di comunità. Ieri però è diventato un provvedimento più prudente, diciamo che la maggioranza è tornata sui suoi passi, e quindi snaturando anche la riforma, che era tra comunque i punti cardine delle riforme proposte da questo governo. E poi sulla spalla destra la Repubblica conclude: parte il mondiale delle contraddizioni, welcome per niente, andare sulla luna forse è più facile, malvenuti nel mondiale più pazzo del mondo, così obeso che fa fatica ad aprire le porte, è il più ricco, il più caro, il più diffuso, il più sconfinato, il più controverso, ma soprattutto il meno pacifico. Questa sera Messico-Sudafrica, questo sulla prima pagina della Repubblica, più netta rispetto ad altri giorni, devo dire. Questa mattina però di sicuro è nettissimo, come sempre, il Manifesto, che scrive: campo minato, tifosi banditi, giocatori, arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera cominciano in Messico, USA e Canada, i mondiali della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca ha trasformato quello che era una festa per le comunità migranti in un incubo. E poi ancora, come vi dicevo prima, Belfast, il pogrom che non ti aspetti, rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi, eroi. C'è da dirlo, lo ricordiamo, i social scatenati sono anche grazie a Elon Musk, che appunto ha incitato le proteste di piazza. Si scrive sul Manifesto: bruciano per una notte le strade di Belfast il video dell'aggressione di un rifugiato sudanese trentenne che attacca a coltellate uno scozzese quarantenne, cerca di decapitarlo, infiammano prima i social e poi le strade della capitale dell'Irlanda del Nord. Adia Lodid viene arrestato, ha un visto regolare come richiedente asilo, la famiglia della vittima, Stephen Aldridge, che perderà un occhio, fa appello alla calma, non diffondere falsità. Ma non basta, il tantam sulle piattaforme batte forte, si convocano manifestazioni per fermare gli stranieri, che presto diventano attacchi nella zona nazionalista dell'aggressione, ma molto più nei quartieri unionisti. Infatti ieri è stata caratterizzata da grandi violenze all'interno della città, appunto nella città di Belfast, e grandi fuochi e fiamme che sono stati appiccati a macchine, bus e case. Adesso sono le 9:46, noi ci spostiamo ancora rapidamente questa mattina su Libero, che ci dà una visione un po' diversa rispetto agli altri quotidiani, perché scrive in apertura: la Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito, il vertice del Carroccio, settimana prossima nuovo summit. E poi però il titolo di apertura è la promessa di Giorgia: mai una patrimoniale, il premier, altri parlano di tasse alla ricchezza, noi vogliamo crearne, giù le imposte al ceto medio. Confcommercio: l'Italia è ancora alle porte, nessun accenno alla riforma dei medici di famiglia, ma invece si parla di Bologna, non premia Chimi ma un comunista islamico, la cittadinanza onoraria a Mamdani, scrive il Manifesto. Mamdani è anche sindaco, oltre che un comunista islamico, sindaco di New York, lo ricordiamo. Dopodiché in realtà non si parlava di cittadinanza onoraria a Bologna, ma di un premio onorario, quindi non c'entrano niente le due cose. Questo su Libero. Adesso sono le 9:48 ormai, e direi che possiamo prenderci un attimo di respiro prima della rassegna stampa internazionale con i Goldfrapp. Questa è Melancholy Sky.

0: Melancholy Sky, Golf Rap, un pezzo che arriva da The Singles, disco uscito nel 2012 per Mute, Parlophone. Sono le 9:52 minuti e 35 secondi. Ci spostiamo sul fronte internazionale, Jacopo.
1: Assolutamente, partiamo da Reuters, perché iniziano i mondiali con tutto quello che un mondiale calcistico si porta dietro, quindi tifosi, gioia, lacrime e inquinamento per questa edizione, poi in particolar modo perché dalle stime più recenti si calcola che l'impatto di questo mondiale avrà un costo climatico doppio rispetto a quello pagato per i mondiali del 2022 in Qatar. Probabilmente, dalle ultime stime, si genereranno 7,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica, in contrasto con i 3,8 generati nel 2022 in Qatar, equivalenti questi 7,8 milioni di tonnellate all'incirca alle emissioni annuali di 1,7 milioni di automobili, quindi alle emissioni annuali dell'intera Sierra Leone, per capirci. E questo ora rende questa Coppa del Mondo la più inquinante mai organizzata. Questo è dovuto soprattutto a causa dei grandi spostamenti che i team e i tifosi dovranno effettuare attraverso le tre nazioni e le 16 città dove è dislocato questo mondiale. E in occasione, è importante ricordare che in occasione del vertice delle Nazioni Unite sul clima, COP26 del 2021, la FIFA si era impegnata a dimezzare le proprie emissioni di carbonio entro il 2030 e a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2040, questo nel 2021, quindi ben prima anche dei penultimi mondiali. Un'altra fetta importante delle emissioni però è deriverà dai mondiali, non ha a che fare effettivamente coi giocatori e coi tifosi dello stadio, ma con come la maggior parte di noi usufruisce del mondiale, quindi ad esempio la trasmissione televisiva, il broadcasting, lo streaming, i flussi di dati, le piattaforme di scommesse, che richiedono tutti un enorme consumo energetico, dai data center ai satelliti fino ai miliardi di dispositivi che gli appassionati poi utilizzano per seguire le partite. L'effetto complessivo è enorme, soprattutto in quest'era catalizzata dalla visione a multischermo, ecco, dove possiamo vedere una partita sia dal telefonino che dal computer che dalla televisione. A questo appunto, per dare anche una panoramica su quelli che sono stati chiamati in molti modi, appunto abbiamo visto mondiali della segregazione, abbiamo visto la Repubblica, mal benvenuti in questi mondiali, perché appunto si è parlato negli ultimi giorni anche di come sono stati rifiutati i visti di alcune personalità importanti del mondo calcistico che avevano necessità di essere a questi mondiali. Si parla ad esempio dell'arbitro somalo, si parla di alcuni componenti chiave del team iraniano, insomma tutte persone che non sono state fatte accedere agli Stati Uniti e in più in generale al continente americano. Torniamo però noi a parlare di Albania, perché ieri migliaia di persone sono scese nelle strade di Tirana, la capitale dell'Albania appunto, in quella che è stata finora la più grande manifestazione contro la realizzazione del resort di lusso progettato da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo lo riporta Reuters, appunto sottolineando come questa manifestazione di ieri sia stata la più grande finora. Lo ricordiamo, il progetto del resort ha causato massicce proteste nel paese dei Balcani a causa della sua vicinanza con luoghi protetti perché abitati da animali rari come ad esempio i fenicotteri. Proprio i fenicotteri stanno battezzando questa protesta, perché sono diventati simbolo dei manifestanti che a gran voce chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Appunto Edi Rama ha dichiarato a Reuters in un'ultima intervista questa settimana che il progetto andrà avanti nonostante tutto e sarà portato a termine in modo responsabile. Tuttavia adesso la SPAC, l'agenzia anticorruzione albanese, è intervenuta ad esaminare i procedimenti e nel frattempo alcuni manifestanti, sempre intervistati da Reuters, hanno dichiarato: vogliamo porre fine a questa saga del governo albanese, ora sono sempre gli stessi due partiti, vogliamo una nuova era, vogliamo un paese migliore. Questo appunto riassume anche quello che è il senso delle proteste, perché il popolo albanese non è in piazza soltanto per questo evento che appunto si è verificato, quindi di Jared Kushner che vuole costruire questo resort su quest'isola dell'Albania, ma è in piazza per anni di vessazioni da parte dello stesso governo albanese. Adesso sono le 9:57. triste, quindi siamo quasi in coda a questa trasmissione e la concludiamo dopo appunto tante notizie non negative, però distruttive in qualche modo, la concludiamo invece con una notizia costruttiva. Ne parla il Post, infatti in questi giorni abbiamo parlato molto ad esempio di caporalato, sfruttamento di lavoratori migranti, abbiamo fatto riferimento alla costa ionica calabrese dove i quattro braccianti sono morti bruciati vivi in un minivan. Nelle stesse zone però ci sono anche aziende agricole che offrono degli esempi virtuosi perché assumono i lavoratori con contratti regolari e condizioni di lavoro dignitose, provvedono ad esempio alla casa e al trasporto in modo da evitare che si rivolgano ai caporali e li assumono andandoli a cercare soprattutto nelle baraccopoli della zona, della piana calabrese insomma, e anche in quelle, nelle zone pugliesi, nelle baraccopoli di Borgo Mezzanotte e Rignano. Insomma, appunto, queste aziende riescono a lavorare nelle legalità grazie a un progetto che si chiama Progetto Spartacus, ideato dall'associazione Giuste Terre e finanziato da alcune fondazioni e dai soldi dell'8x1000 della Chiesa Valdese, quindi appunto un progetto di cui ci sentiamo parte, potremmo dire così.
0: Certo.
1: Secondo uno studio del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella campagna calabrese 12.000 migranti sono impiegati in condizioni di irregolarità. I caporali riescono a tenere sotto controllo i braccianti perché si occupano di tutto al posto loro, offrendo insieme al lavoro una casa e il trasporto. I lavoratori migranti spesso non hanno alternative, quindi l'unica opzione che hanno è rivolgersi ai caporali. Gli ideatori del progetto Spartacus hanno quindi pensato di fare lo stesso. Dato che nessuno in zona vuole affittare ad africani, loro prendono le case e le pagano, mettendo poi in collegamento aziende di fiducia e braccianti, garantendo così contratti regolari. Frank Williams, uno degli abitanti di una di queste case offerte dal progetto Spartacus, ha 26 anni, dice di essere arrivato in Italia dal Camerun con la barca nel 2023. Fino a 3 mesi fa viveva nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Walid, invece, è arrivato un mese fa dalla baraccopoli di Rignano, sempre nel Foggiano. È scappato nel Mali nel 2024 e prima di venire in Italia, scrive il Post, ha lavorato per un periodo in Spagna. Entrambi dicono che rispetto ai precedenti lavori che hanno fatto in Italia gli sembra un paradiso. Questo non perché l'Italia sia un paradiso, ma perché il progetto Spartacus consente queste iniziative. Quindi io direi che possiamo chiudere questo spazio di rassegna stampa nazionale e internazionale qui. Adesso sono le 9:59 e 32 secondi. Io vi saluto, ci sentiamo non domani ma lunedì.
0: E allora grazie Jacopo per la lettura dei giornali di stamattina. Direi che siamo quasi a ridosso delle 10 dello spazio di approfondimento che si chiama Play Live, da qui fino alle 11 con una pausa alle 10:30 per il giornale radio di Popolare Network. Allora cominciamo oggi a parlare di mondiali di calcio, lo facciamo con Danilo Baccarani tra poco, ma intanto però adesso ci concediamo un paio di passaggi musicali. Ci sono i Touring Breaks, ma c'è anche Adrian Lenker.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può. È tempo di 5x1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5x1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.
1: E questa è Eyes Wide Cup. Intanto sono le 10:11 minuti, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live avete appena visto la sigla che abbiamo realizzato per questo spazio di approfondimento che dedichiamo al mondiale di calcio che parte questa sera. Voglio ringraziare Samuele Benecci per il lavoro sul montaggio audio video, grazie anche a Denis Caffarel che ha prestato la sua voce per raccontare questa finestra che apriamo da oggi in, come dire, con cadenza regolare, irregolare. Vedremo insomma come andranno questi mondiali, ma in realtà di cose da raccontare ne abbiamo davvero tantissime. E con chi possiamo farlo se non con Danilo Baccarani in collegamento con noi. Danilo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e speriamo insomma in una lunga e proficua collaborazione.
1: Allora, quella è la garanzia principale, perché insomma, come abbiamo detto anche nella fase di preparazione di questa, diciamo, di questa finestra, tu sei un, come dire, uno che racconta storie, sei un narratore di razza, e quindi con chi potevo fare, diciamo, questo cammino di racconto del mondiale di calcio se non con te. E abbiamo chiamato Eyes Wide Cup, un atlante sentimentale del mondo del calcio, dei mondiali di calcio, e insomma, da che cosa vogliamo partire? Perché in realtà ce lo dicevamo fuori onda, ce lo siamo detto in questi giorni di preparazione, di cose da raccontare ne avremmo almeno fino a stasera, almeno fino al fischio d'inizio di Messico-Sudafrica. Intanto, allora, a beneficio dei pochissimi non avvertiti rispetto al mondiale, che cosa succede da stasera fino al 19 luglio in tre stati, in quello che è stato definito da Infantino, ma parleremo anche di questo signore tra poco, il mondiale più inclusivo di sempre. Invece ieri il Manifesto molto plasticamente scriveva: inizia il mondiale suprematista. Di cose ne abbiamo da dire veramente almeno fino a dopodomani, Danilo Baccarani.
2: Allora partiamo, insomma, abbiamo fatto una scaletta in questi giorni, ci siamo confrontati e gli eventi come al solito stravolgono e
1: oggi avremo qualche problema, diciamo, di connessione. Eccolo qua, sei tornato. Sì, ti avevamo perso per un attimo, Danilo, prego.
2: Scusate.
1: Nessun problema.
2: No, dicevo che la scaletta era pronta e poi è stata stravolta dagli eventi che, come al solito, stravolgono, insomma, tutto quanto. Io volevo partire da un evento storico e poi... però l'attualità, la stretta attualità, come dicevo, tutto, il mondiale più inclusivo della storia, lo dice Infantino, presidente della FIFA, e abbiamo assistito a delle scene incredibili in questi giorni. L'arbitro somalo Artan, che è stato rispedito indietro prima in Turchia, da dove arrivava, e poi in Somalia. La Somalia, come ben sapete, è nella lista dei paesi che l'amministrazione Trump definisce canaglia, quindi Artan, tra l'altro, era stato premiato l'anno scorso come miglior arbitro africano ed era uno dei tanti arbitri che doveva arbitrare una delle 104.
1: Siamo un po' ballerini.
2: In Messico, quello di farlo arbitrare in Messico e Canada invece che negli Stati Uniti. La cosa che mi ha lasciato un po' così sgomenti è stata la reazione di Infantino, che ha detto che la FIFA, davanti a queste leggi dello Stato che organizza, non può intervenire, non può fare nulla. Questa, diciamo, è la prima chicca del mondiale USA, Messico e Canada. Io invece vorrei partire da cose più allegre, anche se insomma,
1: assolutamente,
2: non è che ci sia tanto da stare allegri. Non sarà un mondiale semplice per tutta una serie di motivi che vedremo. Sicuramente assisteremo a delle problematiche notevoli anche a livello meteo. Ieri dovevano giocare una partita amichevole l'Inghilterra col Costa Rica, la partita è stata rinviata di qualche ora per il meteo, fulmini. In America, negli Stati Uniti, c'è una legge molto restrittiva che dice che se nel raggio di 8 miglia c'è un grosso temporale o una tempesta di fulmini, la partita viene, l'evento sportivo viene sospeso e viene sospeso in attesa che le cose migliorino. Il problema, il rischio è che le partite durino molto di più dei canonici 90 minuti, ecco, quindi questo è un altro tema, soprattutto nelle partite che noi vedremo di notte, perché se il rischio è di alzarsi alle 4 del mattino e la partita poi finisce alle 8, insomma, questo è un altro dei bei temi che ci aspettano.
1: Ecco, e allora un mondiale che è stato definito un mondiale monster in tre stati, Stati Uniti, Canada, Messico, che parte però da un luogo, diciamo, che definire mitologico forse anche particolarmente riduttivo, no? Da dove si parte stasera, Danilo?
2: Allora, io stasera è stata la prima cosa che ti ho detto, di cui avrei avuto piacere di parlare, perché quello di stasera è un teatro. Lo stadio Azteca di Città del Messico non è soltanto un impianto sportivo, è un vero e proprio monumento della storia dello sport. Tra l'altro stasera entrerà nella leggenda definitivamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, perché sarà il primo stadio ad ospitare per la terza volta una partita inaugurale di un campionato del mondo, un record assoluto che ne conferma il ruolo centrale nella storia della competizione. Aggiungiamo, tra l'altro, per gli amanti delle curiosità, che stasera la sfida che apre il mondiale aprì anche il mondiale del 2010, quelli disputati in Sudafrica, appunto tra Messico e Sudafrica. Lo stadio Azteca è uno stadio che per molte ragioni noi conosciamo, noi della nostra generazione magari no, ma i nostri padri e i nostri nonni sicuramente, perché fu il teatro della immortale e celeberrima semifinale tra Italia e Germania Ovest nel 70, la partita del secolo, il 4-3 più incredibile che mai si sia verificato. E quello stadio, tra l'altro, ha una piccola legato a un'altra piccola leggenda, che è l'inaugurazione. Io sono un tifoso del Torino, come molti sanno, questa cosa io l'ho scoperta veramente un po' di anni fa, ma è stata incredibile, perché nel 1966 l'Azteca è stato inaugurato perché nel 68 avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi, e poi parleremo anche di questo. Nel 66 l'Azteca aprì la propria attività con una partita tra il Club America, che è una squadra messicana, e il Torino. Quindi il Torino ha inaugurato lo stadio Azteca, un 2-2 che insomma, di cui si hanno poche notizie.
1: Avresti potuto vedere il tuo Torino all'Azteca se tornassi indietro, insomma, quello potrebbe essere un patto col diavolo interessante, diciamo.
2: E quella è una cosa che non mi sono ancora mai spiegato, perché vorrei approfondirla questa cosa, perché insomma sapevo delle tournée del Torino negli anni 40-50, esatto, ma questa cosa mi era sfuggita. Dicevo delle Olimpiadi del 68, che sono stato il primo grande evento sportivo, e quelle Olimpiadi sono passate alla storia per la protesta degli atleti statunitensi Tommy Smith e John Carlos, che sul podio dei 200 metri alzarono il pugno guantato in nero in difesa dei diritti civili degli afroamericani. Una specie di cortocircuito che appunto arriva e torna dopo una cinquantina, una sessantina di anni, a ricordarci insomma che lo sport fa anche questi giri immensi. Ecco, visto che Infantino parlava di mondiale inclusivo, ecco, il ricordo di Tommy Smith e John Carlos a Città del Messico, all'Azteca, è una cosa che insomma fa abbastanza specie. L'ultima chiosa sullo stadio Azteca, perché comunque insomma parlavi di fuoriclasse nel lancio di Ice World Cup, parliamo di un fuoriclasse vero. Nel mondiale dell'86 l'Azteca fu il palcoscenico del genio di Diego Armando Maradona. Sul prato messicano contro l'Inghilterra nacquero il controverso gol della mano de Dios, quelli che uno dei gol più discussi della storia del calcio, e subito dopo una straordinaria azione personale, il gol più bello della storia dei mondiali, cioè il gol del secolo, ecco, quello slalom gigante di Maradona.
1: È il barilete.
2: È il barilette cosmico.
1: Esatto, che meraviglia. Citare, ricitare la storia, diciamo, è sempre bellissimo raccontare, come dire, il calcio attraverso quei ricordi. Ricordo una volta di aver raccontato, come dire, Diego Armando Maradona e quel gol, avendo in sottofondo durante una diretta radiofonica proprio quel commento lì, no? Il commento del barilette cosmico, e devo dire che mi venne davvero la pelle d'oca, nonostante abbia ascoltato, come dire, milioni di volte quel commento davvero straordinario. Allora, dicevamo, Danilo, insomma, luogo mitico, giocatori mitici, fuoriclassi veri, uno ne abbiamo qua in diretta stamattina, e questo me lo devi far dire, però, Danilo, insomma, fino all'ossessione, ricordiamo sempre che, insomma, è possibile recuperare anche sul nostro canale YouTube le puntate di Campeon Mondiale 2026, in cui Danilo Baccarani racconta il calcio, alcune storie, pagine di calcio immortali con alcuni film, attraverso anche il filtro di alcuni film altrettanto immortali. Ma torniamo al Mondiale di Calcio 2026 che comincia stasera. Dicevamo, insomma, ci sono veramente tantissime storie da raccontare. Intanto raccontiamo anche tutt'altro che il Mondiale inclusivo, perché alcuni aeroporti hanno visto scene imbarazzanti di perquisizioni, l'Uzbekistan di Cannavaro perquisito con i cani antidroga, il Senegal fermato sulla pista, insomma ce ne sono, l'arbitro somalo che è stato rimandato indietro, il più grande arbitro del 2025, insomma, qui abbiamo già superato il limite da questo punto di vista. Non so come vuoi orientarti rispetto a queste sollecitazioni, ce ne sono davvero tante.
2: Partiamo dai protagonisti, innanzitutto i calciatori, perché abbiamo assistito a delle immagini raccapriccianti per alcune squadre. È stato fatto veramente una specie di due pesi due misure da parte dell'amministrazione Trump, perché alcune squadre sono state fermate e vivisezionate, neanche fossero dei delinquenti. L'Iraq tra queste. Come addirittura il bomber della squadra irachena Hussein è stato fermato all'aeroporto, tenuto tra virgolette in ostaggio, dico, per 7 ore. L'episodio assume un valore particolare perché Hussein è un eroe sportivo in Iraq, è il calciatore che ha segnato il gol decisivo contro la Bolivia, che ha fatto qualificare l'Iraq a questi mondiali. L'Iraq mancava dai mondiali dal 1986, quindi un'attesa di 40 anni. La storia di Hussein è particolare perché rappresenta anche un po' il passato del calciatore. La sua famiglia è stata colpita direttamente dal terrorismo, il padre morì combattendo contro Al-Qaeda, il fratello venne rapito dall'ISIS senza mai essere ritrovato. Per cui i media iracheni e arabi, questo fermo è stato vissuto con particolare amarezza e indignazione. Va sottolineato però che le autorità statunitensi non hanno diffuso una spiegazione ufficiale di questa decisione. Alcune fonti parlano di omonimia, come nel caso arbitro Malò, alcuni di verifiche amministrative supplementari. La vicenda comunque mette in evidenza una delle sfide.
1: Abbiamo sempre una connessione molto ballerina stamattina, eccoti Danilo, ogni tanto ti perdiamo, ma insomma per fortuna il filo del discorso continuiamo a tenerlo, non preoccuparti, prego Danilo.
2: Dicevo che la vicenda mette in evidenza una delle sfide che accompagneranno, uno dei temi grossi che accompagneranno il Mondiale 2026, cioè conciliare le rigorose procedure di sicurezza e immigrazione con l'accoglienza di tifosi, atleti e delegazioni. L'Iran invece sta vivendo un caso particolare, perché tra le nazionali partecipanti, le 48 nazionali partecipanti, ci sono molte storie da raccontare, le racconteremo. Haiti, Curaçao, Ecuador, appunto l'Iran. La squadra iraniana ha ottenuto i visti per disputare le partite negli Stati Uniti, ma i giocatori potranno entrare negli Stati Uniti soltanto in occasione delle gare. Il loro campo di allenamento è stato spostato a Tijuana, in Messico, a 250 chilometri circa, adesso vado a memoria, da Los Angeles, mi sembra siano 2 ore.

0: sono molti tifosi anche di squadre differenti. Gli scozzesi stanno facendo, ad esempio, una petizione, hanno partito una petizione per sbloccare la situazione dei visti perché hanno comperato i biglietti delle partite, hanno comperato i biglietti aerei, hanno comprato insomma, hanno prenotato le stanze d'albergo, ma non possono entrare negli Stati Uniti. Quindi adesso c'è una serie di problematiche gravi relative all'accoglienza, solo però nella parte che riguarda gli Stati Uniti. Messico e Canada al momento comunque non rientrano in queste problematiche. Lasciami dire soltanto che l'Iran giocherà tre partite tutte negli Stati Uniti, perché Infantino si è adoperato, a suo dire, per mantenere l'Iran sul territorio statunitense. Anche questa è una forzatura. Sarebbe stato più logico spostare la sede dell'Iran in Messico o in Canada, far giocare le tre partite in Messico e Canada. Giocheranno contro Nuova Zelanda e Belgio a Los Angeles il 15 e 21 giugno e contro l'Egitto a Seattle il 26 giugno. Questo per dire che comunque anche a livello logico la situazione non è per niente tranquilla. Stamattina ho visto una delle ultime interviste a Infantino in conferenza stampa e voglio chiudere con questo, poi mi permetterai di fare una piccola postilla al discorso Iran-USA. Ho visto un'intervista di un giornalista della BBC che in conferenza stampa chiedeva una domanda molto semplice a Infantino: non vi sta sfuggendo di mano la situazione? Ci sono grossi problemi organizzativi? La risposta è stata chill, cioè relax,
1: Stai nel
0: calma.
1: chill.
0: Stai nel chill, sì, come dicono i ragazzini, insomma, dei nostri di questo periodo. Quindi.
1: Sì, tra l'altro, approfitto, insomma, visto che ti ho perso nuovamente, insomma, approfitto per dire che in realtà ha avuto anche un atteggiamento molto, a dir poco, buonista, retorico, insomma, parlando dell'Iran in conferenza stampa ieri, dicevo, questa è una buona notizia per provare a tenere bassi i conflitti, perché questo è insomma, un mondiale che include un paese in guerra come l'Iran, evidentemente è una buona notizia per il mondo, insomma, con un qualunquismo, devo dire, particolarmente imbarazzante. Però, a proposito di questo, dicevo, abbiamo ancora qualche minuto, ma poi insomma vorrei con te chiudere anche con qualche elemento anche più leggero, ma anche molto divertente. Qual è questa chiosa, diciamo, a Iran-USA, diciamo, sul versante calcistico questa volta, ecco, mettiamola così.
0: Il mio, insomma, vorrei cercare di trovare sempre un modo per dare qualche piccolo consiglio, qualche cosa da leggere, da guardare, insomma, ai nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: Oggi consiglio un libro che si intitola La prima guerra del football e altre guerre di poveri. È assolutamente attuale. Visto che insomma si sfideranno, si rischia la sfida tra Iran e USA in caso di qualificazione delle due nazionali più avanti nel torneo, questo è un libercolo che va letto con attenzione.
1: E allora, grazie anche per questo suggerimento, sei nel posto giusto, diciamo, per dare anche suggerimenti letterari, di lettura, però vogliamo chiudere con una nota, con un paio di note di leggerezza. Poi torneremo magari nei prossimi giorni anche a parlare di squadre nello specifico, se vogliamo, però mi ha colpito molto, insomma, abbiamo condiviso in questi giorni alcuni video, alcuni reel, insomma, che abbiamo intercettato anche sui social, perché insomma, posso dirne una. Intanto la nazionale norvegese che pubblica una delle foto più incredibili degli ultimi anni, insomma, lo scatto realizzato dal fotografo David Yarrow, diventato virale online per la presenza di Haaland e per l'atmosfera che sembra uscita direttamente da un film fantasy, Dragon Trainer, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, mettiamoci tutto quello che vogliamo, ma quella è una foto veramente incredibile. Credo che quello sia lo spirito giusto, se vogliamo. Dopo 28 anni di assenza, la Norvegia torna finalmente ai mondiali e lo fa, diciamo, col botto, mi vorrei aggiungere, Danilo.
0: Sì, è stata una foto incredibile. Hanno fatto una presentazione della foto di squadra, vestiti da vichinghi, ovviamente. Anche qui, attenzione alle partite della Norvegia, quando ci saranno i tifosi norvegesi sugli spalti, i tifosi norvegesi

0: già promosso in queste amichevoli una sorta di scenografia particolare di un canto, insomma, di loro che remano all'unisono per portare la nave vichinga in porto. Questo è stata una delle cose più divertenti di questi giorni. Un'altra cosa molto divertente è stato l'arrivo di Curaçao a bordo di uno scuolabus con i
1: Esatto.
0: finestrini abbassati e i ragazzi calciatori che suonano e cantano al ritmo della musica caraibica. Anche Capoverde si sta distinguendo perché durante gli allenamenti stanno dimostrando di essere arrivati, insomma, hanno coronato un sogno che ai più appariva impossibile. Ovviamente l'allargamento a 48 nazionali partecipanti ci regala tutta una serie di storie da raccontarvi. Appunto, come dicevo prima, c'è il ritorno di Haiti dopo il 1974, quindi sono passati un bel po' di anni, la prima volta di Curaçao, Uzbekistan, Giordania e Capoverde, insomma, seguiteci perché insomma di storie ne avremo
1: Ne avremo da
0: parecchie
1: raccontare. A
0: da
1: proposito di
0: raccontare.
1: Curaçao, insomma, ci sono steward che fermano, poliziotti che fermano sulle piste i calciatori. Invece c'è un video, un reel bellissimo di un calciatore di Curaçao che danza con uno steward sulla pista, l'aereo appena sceso dall'aereo. E questo è veramente molto divertente. E questo è il versante che ci piace di più. Così come, per esempio, andatevi a recuperare il racconto di Capoverde del 3 giugno sui social, in cui racconta l'arrivo negli Stati Uniti, insomma, la felicità negli occhi di questi ragazzi. Insomma. C'è retorica e retorica, ebbene noi però questi occhi li vogliamo raccontare, li racconteremo. Siamo alle 10.32, ci dobbiamo fermare qui perché incombe il GR di Popolare Network. Danilo, noi ci ritroviamo assolutamente qui per raccontare ancora il campionato di calcio con gli Ice White Cup, diciamo.
0: Va bene, grazie a tutti, buona giornata, buon ascolto con RBN.
1: Ciao Danilo, grazie mille. Allora, spazio al GR di Popolare Network.
2: Ice White Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Giorgia Meloni questa mattina alla Camera dei Deputati ha riferito la posizione dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Al centro dell'intervento le guerre e le conseguenze economiche dei conflitti. Sull'Ucraina la Presidente del Consiglio ha ribadito il pieno sostegno a Kiev, ma ha sottolineato la necessità di tenere aperto un dialogo con Mosca. Inoltre ha criticato indirettamente l'ultimo vertice tra Gran Bretagna, Germania e Francia, da cui era stata esclusa l'Italia, affermando che nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa. Sentiamo questo passaggio.
2: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale, perché procedere a tentoni con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: E dopo l'intervento della Presidente del Consiglio è iniziata la discussione generale, al termine prevista la replica di Meloni, successivamente le dichiarazioni di voto con gli interventi tra gli altri della segretaria del PD Schlein, del Presidente del Movimento 5 Stelle Conte e del deputato di AVS Angelo Bonelli. I colloqui tra Stati Uniti ed Iran per raggiungere un accordo di pace proseguono nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo confermano vari e fonti diplomatiche, compreso il Ministero degli Esteri pachistano che media tra le parti. I raid aerei statunitensi sull'Iran hanno provocato almeno 3 feriti vicino alla capitale, anche in Bahrain c'è almeno un ferito, si tratta di una bambina di 11 anni vittima dei detriti di uno degli ordigni iraniani intercettati. Anche Giordania e Kuwait hanno dichiarato di aver subito attacchi da Teheran. L'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia, lancia un appello per la tutela dei minori palestinesi. Meno di una settimana sono almeno 9 i bambini rimasti uccisi a Gaza e in Cisgiordania a causa del fuoco israeliano, una ventina quelli rimasti feriti. Il responsabile UNICEF per il Medio Oriente esorta oggi le autorità israeliane al rispetto del diritto internazionale e ad adottare misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Desperation Town degli Hangman, un disco omonimo uscito per Capitol Records nel 1989. Sono le 10:42 minuti e 35 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro Play Live, lo spazio di approfondimento. Allora, un pezzo questo molto chiaro, molto programmatico, per parlare di un festival altrettanto chiaro e programmatico di cui ci siamo innamorati e che non molliamo più, ma è anche soprattutto non molliamo il suo direttore artistico Gigi Brandonisio, che torna su RBA. Ciao Gigi, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'annuale invito, sono sempre contento di tornare a trovarmi.
0: Anch'io sono molto contento di vederti. Ci siamo incrociati anche al Salone Internazionale del Libro di Torino con, come dire, l'intento di incontrarci per raccontare la 10ª edizione del Festival della Disperazione, di cui sei direttore artistico, che si tiene ad Andria dal 13 al 25 luglio, dal 13 giugno al 25 luglio. Insomma, dopo aver frequentato diversi, diciamo, temi come l'affanno, il fallimento, la precarietà emotiva, sociale e culturale del presente, avete scelto un tema che riguarda tutti, tu dici, di cui insomma facciamo finta di niente, però in realtà il tema di quest'anno è ancora più esplicito degli altri anni: invecchiare fa schifo. Insomma, voi volete, come dire, inimicare il mondo intero, oppure avete un altro obiettivo, Gigi?
1: Beh, la disperazione più che inimicarsi fa tante amicizie. In realtà il tema di quest'anno deriva proprio dal fatto, da una constatazione, che il tempo passa inesorabile, passa per tutti, ma soprattutto per un festival che, anche se il passaggio tra la 9ª e la 10ª edizione è soltanto di un anno, però solo quest'anno ci siamo resi conto di quanto tempo è passato dalla prima edizione, e sentiamo tutto il peso drammatico sulle nostre spalle di questi 10 anni tremendi, perché poi, diciamo, tenere in piedi un festival, soprattutto un festival della disperazione, è una delle esperienze nella vita più complicate che si possa scegliere di fare, e in effetti noi, che non siamo particolarmente furbi, ci siamo andati a cacciare in un bel guaio. Invecchiare fa schifo è chiaramente anche una constatazione su cui è difficile fare obiezioni, perché poi la si può vedere come si vuole, argomentare, filosofeggiare, ma in effetti non è che invecchiare sia proprio il massimo della vita, lo diceva anche uno scrittore assai diretto come Bukowski, insomma, che non era certo, e mandava a dire che la vecchiaia è veramente una schifezza. Ovviamente, dietro l'amara constatazione che la vecchiaia è uno degli elementi che la vita ci riserva, uno dei tanti aspetti negativi che questa, sui quali proviamo naturalmente ad ironizzare, abbiamo provato a unire, o meglio a declinare, questo tema anche su degli aspetti che banalmente riguardano il nostro contemporaneo, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione derivante anche dalla denatalità oramai dilagante che colpisce soprattutto il nostro paese, l'invecchiamento dovuto alla fortissima emigrazione dalle nostre terre che tanto amiamo e tanto odiamo, di questo sud, di questa Puglia che ci accoglie e che però si spopola delle migliori intelligenze, che è evidente che non siamo noi che siamo rimasti, ma sono quelli che ogni anno vanno via e che impoveriscono in qualche modo un territorio che continua a produrre delle eccellenze, ma che loro malgrado debbono andare via. Ecco, tutte queste brutte notizie fanno parte dell'ispirazione di quest'anno, che tiene dentro l'inesorabile passare del tempo, che anche che io sento, in effetti probabilmente se andiamo a riprendere i video delle nostre prime interviste, forse avevo qualche capello in più e anche un po' più colorato, adesso invece inizio a essere un po' come te, bello brizzolato e sicuramente molto molto più stanco.
0: Però, se posso dire, sei sempre bellissimo, e questo vale quello che vale, però insomma, detto anche in diretta TV, insomma, secondo me ha il suo valore. Della paura di diventare irrilevanti e restare umani dentro un mondo sempre più stanco, tra ironia e sguardi sul presente, la 10ª edizione ha come tema invecchiare fa schifo, 10 anni portati male. Allora te lo lo devo chiedere, però insomma, intanto prima di entrare poi nelle vele un po' più specifiche e più profonde del festival, insomma, un piccolo bilancio di questi 10 anni li puoi fare, al di là del fatto che ci sono meno capelli, più brizzolati, più stanchezza. Questi 10 anni portati male sono 10 anni, insomma, anche molto densi, fammi aggiungere.
1: Quello indubbiamente, nel senso che se ripenso alla prima edizione del festival, ai primi anni davvero di esplorazione, è innegabile che questo festival, pur rimanendo sgangheratissimo nelle componenti organizzative, nell'eterno ritardo nel tirare fuori la programmazione, e che peggiora perché chiaramente le energie per gestire i disastri sono sempre di meno e quindi diventano sempre più palesi i buchi organizzativi. Però ecco, se ripenso alle prime edizioni, alla cura e a quanto erano insomma di dimensione molto piccola, adesso è innegabile che il Festival della Disperazione, suo malgrado oserei dire, perché poi nel piccolo si addensano maggiori peculiarità e maggiore bellezza, però è diventato, grazie al mondo terribile che lo circonda, un festival di dimensioni importanti. Ora, tracciare un bilancio, chiaramente, come capirai bene, non si può fare un bilancio positivo del Festival della Disperazione, perché sarebbe una contraddizione in termini. Tantissime sono le cose che sono andate male, che continuano ad andare male, ed è il dato positivo, se così lo vogliamo vedere, è che chiaramente è un festival che continua ad esistere nonostante tutto e tutti. Nicola Lagioia, che è uno dei nostri amici e scrittori che lo frequenta più assiduamente negli ultimi anni, ci ha sempre ricordato che per lui questo è il festival più centrato in assoluto nella contemporaneità. Non è merito nostro, naturalmente, ma è merito del mondo assurdo che ci circonda, che non smette di fornirci degli elementi, degli spunti di riflessione. Proprio ripensando alla prima edizione, Gabriella Caramore, che è stata una delle primissime ospiti che all'epoca conduceva Uomini e Profeti, ci disse: ma io non mi immagino come potrete fare una seconda edizione. Siamo arrivati alla decima, e quindi insomma il dato è che ci siamo. Poi chissà, io dico sempre che la migliore edizione del Festival della Disperazione sarà quella che non si farà, perché sarà il completamento stesso del senso del festival.
0: Diciamo che non ci ha visto lunghissimo, però in ogni caso forse in quel momento vi stava augurando una lunga vita di disperazione, evidentemente. Si diceva, insomma, dentro l'invecchiamento c'è il futuro che smette lentamente di essere un continente e diventa una stanza, dicevi nel comunicato stampa, in una società che ci vuole giovani per sempre, performanti per sempre, desiderabili per sempre, produttivi per sempre, invecchiare è quasi un atto di sabotaggio. Beh, mi posso permettere di dire, Gigi, che comunque forse questo mondo, così come lo viviamo adesso, andrebbe assolutamente sabotato. Quindi diciamo che probabilmente uno dei vostri il vostro tentativo è uno di quelli, diciamo, di sabotaggio di questo mondo che non ci piace affatto, insomma.
1: Ma sì, il festival nasce sul presupposto che non ci piaceva la realtà che ci circondava all'epoca, dalla disperazione di non avere un festival come l'avremmo voluto sul nostro territorio. Dopodiché nel tempo l'abbiamo anche utilizzato per dire la nostra in qualche modo sui temi principali del contemporaneo, attraverso gli autori, gli spettacoli, insomma, che più riuscivano ad interpretare il nostro pensiero. Noi proviamo continuamente un modo di guardare e di stare al mondo in maniera tradizionale. È chiaro che proviamo ad avere uno sguardo sempre irriverente, come dici tu, un po' sabotatore. Non so se ci riusciamo fino in fondo, perché poi insomma il tentativo è quello di agitare un attimino le acque, soprattutto sul nostro territorio, creando quell'animazione culturale, quel dibattito che spesso manca nella quotidianità. È chiaro che io non posso non evidenziare che, soprattutto dal Covid in poi, come si dice ormai, è chiaro che l'approccio anche del pubblico alla partecipazione culturale è molto cambiato, perché quei 2 anni sono stati, al di là di quello che possiamo pensare, molto impattanti, e non in senso positivo. Oggi c'è una dilagante povertà culturale nella partecipazione e nell'educazione, soprattutto delle giovani generazioni. È chiaro che noi tentiamo col nostro modo di fare, ma perché la nostra natura è di buttarla sempre in tentando di mantenere comunque dritta la barra sui temi che ci interessano di più, nel tentativo anche di acchiappare qualcuno in più che sia disposto a sfidare la noia imperante che circonda le nostre esistenze, che tendono ad essere appiattite sia da una consumazione, ecco, culturale sempre fast and furious, e invece vorremmo tornare ad affrontare i temi più importanti, a rilanciare, insomma, la sfida culturale. Ripeto, con un occhio particolare a questi territori che abitiamo e dove vogliamo continuare a tracciare questo piccolo solco.
0: Il programma è sempre molto molto interessante, molto molto denso, che parte il 13 giugno intanto con uno splendido Ermanno Cavazzoni, l'epitafio come genere letterario, insomma, cominciate programmaticamente, mi verrebbe da dire, così entriamo anche dentro il vostro programma.
1: Sì, allora intanto la giornata iniziale va bene, il programma è lunghissimo perché la disperazione ha assunto questa forma di stagione estiva che in realtà corrisponde un po' a una stagione della vita, che è sempre più lunga della disperazione. E la giornata iniziale l'abbiamo voluta dedicare a questo scrittore enorme, magnifico, che io non posso non ringraziare perché è stato un... di cui posso vantare un'amicizia oramai ultradecennale, e questo è uno dei pochi aspetti positivi della mia vita nell'ultimo decennio, quello negativo è questo festival. Ed Ermanno Cavazzoni ha influenzato in maniera decisiva e determinante il mio immaginario e quello di tanti altri che io mi sono sempre considerato il primo pugliese della scuola emiliana di letteratura, con un autoincensamento che probabilmente non avrei meritato, e per questo quest'anno nel decennale abbiamo inteso dedicare tutta la prima giornata a Ermanno, che ci porterà a due appuntamenti straordinari. Appunto, scopriremo come un epitafio può diventare addirittura un genere letterale, il pubblico sarà chiamato anche a una partecipazione attiva in una sorta di laboratorio di scrittura collettivo, così ognuno porterà a casa il proprio epitafio. Mi viene da dire, ci portiamo avanti col lavoro che tanto prima o poi
0: Esattamente.
1: bisognerà averlo a disposizione, e poi in serata ci porterà dentro questa straordinaria amicizia umana e letteraria che c'è stata tra lui e Gianni Celati, con un accompagnamento musicale. È una prima inedita perché in realtà con Ermanno funziona così: non ci sono soluzioni precotte. Ad accompagnarlo ci sarà Molla, che è un musicista straordinario, e sono certo che verrà fuori una serata memorabile e poetica. Ed sarà solo l'inizio di un percorso, appunto, che ci porterà via per oltre un mese, raccontando in varie forme questo sentimento che abbiamo imparato ad amare e che ci fa tanto divertire, tra letteratura e spettacolo dal vivo. Insomma, speriamo, usando un termine che non potrei usare, che vada tutto bene.
0: Infatti, diciamo, mi stai un po' spiazzando con quell'elemento di speranza. Gigi, sei impazzito completamente. Ma intanto, cito anche, lo avevi anche già citato, Nicola Lagioia, che racconta con ironia il caos dell'imparare a vivere, e poi ancora moltissimi altri appuntamenti. C'è Luca Bizzarri, Mario Diessiati, Enrico Attesio con Andrea Mirò, Francesca Mannocchi con Rodrigo D'Erasmo. Insomma, il programma è veramente, veramente molto denso e molto interessante. C'è Paola Caridi, insomma, anche che racconta Sudari, Elegia per Gaza, pubblicato da Feltrinelli. Un programma davvero molto denso, molto trasversale, ed è consultabile su festivaldelladisperazione.it. Ti do ancora un minuto per convincere me e tutti i miei concittadini a prendere un aereo e a venirti a incontrare al Festival della Disperazione ad Andri.
1: No, io non vi voglio convincere perché già ho un sacco di
0: Lo
1: problemi, poi
0: sapevo.
1: anche voi e diventa un disastro, e invece io voglio stare da solo qua con la mia disperazione che già è tantissima. E no, il minuto lo userei per, appunto, mentre gli raccontavi, in effetti forse non ci... ancora ben resi conto che questa è davvero un'edizione importante per non solo il calibro dei nomi, come si suol dire, degli ospiti, ma soprattutto per la trasversalità dei temi. Come sempre diciamo, il contemporaneo ci regala purtroppo un mondo assai disperato e disperante. Riusciamo attraverso la letteratura e il teatro a indagare tutti questi aspetti. Io penso ai tanti tanti conflitti purtroppo che ci sono nel mondo. Con Paola Caridi racconteremo Gaza e i suoi purtroppo bambini vittime di questa violenza assurda, ma esploreremo anche la guerra tra Ucraina e Russia con Marta Serafini, e d'altro lato invece anche con l'ironia di Luca Bizzarri, ma di Sabina Guzzanti, di Gaia Marchiori, invece proveremo a ridere dei piccoli grandi disastri della vita. Ospiteremo anche delle compagnie giovani e nazionali con spettacoli del calibro di BDBBU, o una menzione particolare vorrei fare per Dedicato, che è uno spettacolo di una sensibilità straordinaria legato al tema della malattia che ai noi capita di incontrare durante il nostro percorso di vita, soprattutto quando più si invecchia, e questo purtroppo è uno degli elementi che ci fa dire che invecchiare fa schifo. Però ecco, saranno anche per esempio un appuntamento internazionale come quello con l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, assumerà una valenza insomma particolare, intanto perché noi non siamo stati molto bravi in questi 10 anni ad ospitare tanti internazionali, proprio perché siamo talmente last minute nel nostro modo di fare che è impossibile poi alla fine incrociare delle disponibilità da chi deve venire dall'altra parte del mondo. E però questa volta che ce l'abbiamo fatta, con lui proveremo a indagare, lui che si sta occupando adesso del disagio sociale, proveremo a capire come l'intelligenza artificiale, che è un tema dominante in questo momento, come l'intelligenza artificiale sta influendo sulle diseguaglianze sociali. Insomma, ogni giorno ci sarà la possibilità di occuparsi di qualcosa anche di molto diverso, e noi speriamo di aggregare il più possibile per non stare soli con la nostra disperazione.
0: Non ho alcun dubbio su questo, siamo in coda allora a questa conversazione. Festival della Disperazione, 10ª edizione, Invecchiare fa schifo, 10 anni portati male, tutto il programma su festivaldelladisperazione.it. ne abbiamo parlato con il direttore artistico Gigi Brandonisio. Grazie Gigi ancora una volta per il tuo tempo, ci vediamo presto, buon festival.
1: Grazie a voi come sempre, a presto.
0: E noi ci vediamo domani, ciao a tutti.
2: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
6: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. A partire da oggi, giovedì 11 giugno, la produzione della 500 ibrida nello stabilimento di Mirafiori subirà una contrazione pari a 60 vetture quotidiane. Stellantis ha spiegato che la causa è legata alla difficoltà nelle forniture dei componenti in conseguenza alla crisi di Hormuz. La multinazionale dell'auto ha anche annunciato che tutti i dipendenti saranno in ferie per 3 settimane ad agosto. Mercoledì 17 giugno, intanto, il CEO Antonio Filosa sarà audito in Parlamento, incontro dal quale sindacati e lavoratori attendono novità sul futuro del polo torinese. Parallelamente, il modello prodotto nel capoluogo piemontese stenta a imporsi sul mercato. Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate 2000 Fiat 500 ibride, numeri che allontanano dall'obiettivo dichiarato delle 100.000 vetture annue, che verosimilmente potrebbe attestarsi sulle 60-70.000 unità. La Regione Piemonte ha approvato la ripartizione dei 10 milioni di euro stanziati per il FOSMIT, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, destinato alle unioni montane piemontesi per il mantenimento dei servizi essenziali, il sostegno alla qualità della vita delle comunità locali, il miglioramento dell'accessibilità e la promozione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. L'ente regionale ha disposto l'erogazione di una prima tranche dal valore di 5 milioni di euro, la metà dei contributi stanziati. Particolarmente corposo risulta il capitolo riservato ai servizi scolastici per la fascia 0-14 anni, per i quali sono stati richiesti e allocati oltre 6 milioni di euro, a conferma di come istruzione e servizi educativi rappresentino una priorità delle comunità delle Terre Alte e delle amministrazioni di riferimento. Il Ministero dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Juventus e Torino fino al prossimo 3 novembre, in seguito agli scontri avvenuti in occasione del derby cittadino nell'ultima giornata di campionato lo scorso 24 maggio, durante il quale un tifoso rimase ferito e alcuni agenti contusi. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno le gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. L'esecuzione dei provvedimenti è demandata alle prefetture delle province interessate dalle partite. La tifoseria Granata era già stata destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, con il divieto di trasferta a Udine e Cremona. Nel pomeriggio di ieri è stata inaugurata la nuova sede del CIS del Pinerolese, nell'edificio ubicato in via Cesare Battisti a Pinerolo, in passato sede della scuola media Silvio Pellico e successivamente del SUMI, la scuola universitaria di management e impresa. L'immobile, di proprietà del comune di Pinerolo, ha richiesto per la sua messa a norma e ridefinizione degli spazi un investimento di oltre 1.200.000 euro. Gli edifici occupano un'area di 2.700 metri quadri per offrire servizi più ampi e integrati alle valli e alla pianura per un'utenza che conta 140.000 residenti nel distretto di riferimento. La nuova struttura permette così di riunire in un'unica sede i principali servizi del consorzio, dall'assistenza alle famiglie in difficoltà, al sostegno ai minori, dai servizi per gli anziani e persone con disabilità fino agli interventi legati all'inclusione sociale e al contrasto alla povertà. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il sindaco di Pinerolo Luca Salvai, l'assessora alle politiche sociali Lara Pezzano e Agnese Boni, presidente del CDA del CIS. A partire dalla mattina di oggi, giovedì 11 giugno, avrà inizio la pulizia del tratto torinese del Po, compreso tra la Darsena del Fioccardo e la Gran Madre. L'operazione prevede la rimozione di ammassi di vegetazione accumulati nelle ultime due settimane che hanno riempito la superficie del fiume di grandi chiazze verdi e sarà effettuata tramite una chiatta dotata di un braccio meccanico che aggancerà e solleverà le masse vegetali per poi depositarle sulla banchina dei murazzi, dalla quale Amiat le preleverà per lo smaltimento finale. Le analisi effettuate nei giorni scorsi sui campioni prelevati hanno individuato una decina di specie differenti, tra cui una originaria del Nord America, che da alcuni anni prolifera nel Po, e un'altra del Sud America, protagonista nel 2016 di una delle più imponenti proliferazioni vegetali mai registrate nel tratto torinese del fiume. La crescita imponente della vegetazione acquatica nelle ultime settimane è stata favorita dalle temperature elevate, dall'abbondanza di nutrienti trasportati dal fiume e la lentezza della corrente nel tratto urbano del corso d'acqua. Prende il via oggi a Bra la decima edizione di Artico Festival, rassegna che animerà il Parco della Zizzola a Bra fino a sabato 13 con un cartellone quest'anno interamente dedicato alla musica, in discontinuità con le ultime edizioni, caratterizzate anche dalla presenza di spettacoli di stand-up comedy. Ad aprire il programma questa sera saranno i Marlene Kunz in una tappa del tour che celebra i 30 anni della band. La sera seguente saliranno sul palco il cantautore Nico Arezzo e l'autrice Birth, seguiti dal DJ set di Ciao Discoteca Italiana. A chiudere il programma, sabato 13, le esibizioni di Giorgio Poi, della band torinese Lei Rossa e il gruppo jazz funk Il Mago del Gelato. Tema di questa edizione sarà l'incoscienza, l'allegria, un omaggio a Ornella Vanoni, come ha spiegato ai microfoni di Caffè Blu Andrea Della Piana, tra i curatori della rassegna.
7: No, l'incoscienza e l'allegria è una citazione di un bellissimo disco di Ornella Vanoni, che quest'anno compie 50 anni, ci piaceva simbolo dei nostri 10 anni, noi quest'anno appunto compiamo 10 anni come festival, e l'incoscienza e l'allegria è ciò che ci hanno sempre guidati nel fare ciò che facciamo, ovvero l'incoscienza, perché se ci pensiamo, fare un festival in provincia come il nostro lo fanno solamente degli incoscienti, e l'allegria perché comunque cerchiamo di portare sempre al pubblico e a noi stessi, facendolo, un po' di allegria attraverso appunto la scelta musicale e non solo di Artico Fest. Ma credo che abbiamo trovato una veste che ci piace di più per la stand-up, che è quella del chiuso. Noi abbiamo anche una rassegna autunnale che si chiama Artico Club a teatro, e quest'anno, essendo che noi siamo nati come un festival musicale, ci piaceva tornare un po' alle origini e quindi avere 3 serate di musica. E come dici tu, dici proprio bene, iniziamo giovedì 11 con i Marlene Kunz, che fanno Il Vile, il loro disco più storico, più amato. E ci piaceva partire da lì, partire da casa. I Marlene sono di Cuneo, sono della nostra provincia, e quindi volevamo iniziare con un concerto che celebrasse anche un po' la provincia, il nostro luogo, con un disco meraviglioso che ha segnato la storia. Quindi partiamo dal passato per approdare al presente verso il futuro. Sì, quest'anno noi abbiamo visto questa edizione del festival come una festa tra di noi e il nostro pubblico. Se veramente avessimo potuto mandare gli inviti di compleanno a tutti, l'avremmo fatto, ma sono troppi. E quindi abbiamo pensato a un venerdì, che è venerdì appunto con Bert, Nico Arezzo e Ciao di Discoteca Italiana, veramente come una festa dove si ballerà, si starà assieme. E sì, quello che dicevi te del ballare per noi è molto importante. Ballare veramente come gesto di unione, di resistenza pacifica che possiamo fare ovunque, soprattutto quando i posti sono belli come i parchi dove noi facciamo i festival.
6: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti. In Liguria cieli prevalentemente sereni o velati con qualche cumulo in transito su Imperiese e Spezzino, in via di miglioramento nella tarda mattinata. Cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio con qualche locale temporanea velatura, ma non è da escludere la possibilità di qualche breve rovescio sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Tisket e Tasket con Simona Molinari alle 11:17 minuti e 35 secondi. Abbiamo cominciato in musica, come sempre accade qui a Carrefour Bleu, il bistrò radiofonico televisivo di RBE che vi accoglie per scoprire insieme una possibile bellezza nutriente per il nostro tempo libero, per cercare qualcosa di bello, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupate e occupati nelle nostre attività giornaliere e programmare qualche momento di bellezza tutto per noi o da condividere o per condividere questi momenti con amici e amiche, con le persone che amiamo, le quali vogliamo bene. Questo vuole essere Caffè Blu, uno sguardo intorno a noi per i nostri cinque sensi più uno, il senso della meraviglia, che vi raccontiamo da 11 stagioni su RB Radio, RBE TV, dalle montagne al mare, dal Piemonte alla Liguria, in radio FM e DAB, ovunque voi siate su RBE.it e in TV, canale 87 digitale terrestre, nelle province di Asti, Cuneo e Torino. E saremo tra poco in provincia di Cuneo per scoprire il dietro le quinte del premio Ostana 2026, manifestazione che mette al centro le lingue minoritarie, pronta per una nuova edizione. Avremo con noi la persona che cura questo progetto, Ines Cavalcanti. Saremo poi con Bert, cantautrice che sarà in scena domani, venerdì 12 di giugno ad Artico, a Bra, al Parco della Zizzola, che apre oggi, sempre a Bra, la sua decima edizione. E poi saremo con degli amici che mettono al centro la produzione della frutta per generare inclusione, per dare una possibilità, dare dignità del lavoro a persone fragili. Ne parleremo tra poco, si svolge a Piasco, quindi saremo molto in provincia di Cuneo oggi. Ci sono tanti bei progetti che vi racconteremo anche nei prossimi giorni, sempre con la musica di Caffè Blu, a partire dalla prossima canzone. Lei è Tori Kelly.

Tonic Ely nella mattina di RBE per Café Bleu. Prima di immergerci nelle storie delle amiche che passeranno, delle amiche e degli amici che passeranno a trovarci tra poco qui su RBE, vi lascio a una canzone degli Amari. Chi sono gli Amari? Gli Amari sono una band, è una band che arriva dal Friuli Venezia Giulia, in silenzio per diversi anni. A un certo punto sono tornati proprio in questa primavera 2026 con delle nuove produzioni, e noi li amiamo molto, ed è un piacere poterli riproporre con Aspettare, Aspettare.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
3: Amici e amiche di RBE, prima di scoprire il dietro le quinte del premio Stana 2020.

Sei l'evento che celebra le lingue minoritarie. Vi accompagno, vi introduco alla prossima canzone. Lei è Kinkis, autrice bretone. Lei canta in bretone, è figlia di Jan Tiersen, grande compositore che abbiamo conosciuto ad esempio per le colonne sonore di un film meraviglioso come quello del favoloso mondo di Amélie. Vi lascio le note di Morveg, canta in bretone. Lei è Kinkis e tra poco scopriremo il premio Stana 2026.

0: Amici e amiche di RBA, lei era Kinkis, autrice bretone che canta in bretone, suona in bretone le sue canzoni. E a proposito di lingue storiche, lingue minoritarie, c'è una realtà che quest'anno compie le sue prime 18 edizioni. Insomma, diventa maggiorenne il premio Ostana. Premio Ostana 2026, l'evento, il festival che celebra le lingue che resistono, in programma da giovedì 25 a domenica 28 di giugno a Ostana, in provincia di Cuneo, in Valle Po, ai piedi del Monviso. Per scoprire il programma del premio Ostana 2026 abbiamo invitato, ad un piacere ritrovare, una delle persone che cura questo progetto e lo segue fin dall'inizio, Ines Cavalcanti. Buongiorno Ines, bentornata su RBA.
1: Buongiorno a tutti.
0: Innanzitutto Ines, vorrei capire la scelta del titolo e del filo conduttore di questa edizione 2026. Che cosa avete scelto?
1: Allora, tutti gli anni scegliamo una frase sulla quale poi diciamo lavoriamo per portare una riflessione anche non solo nelle tre giornate, ma diciamo generale, no? Sul tema. E quest'anno il tema è un motto di Jean Baudou, un grande scrittore occitano: esso s'usa tal vera che gli ha la libertà. E al margine del campo, e al bordo del campo, che c'è la libertà. E su questo motto c'era una bellissima canto, una bellissima poesia di Jean Baudou, che è stata eseguita dal collettivo artistico del premio Ostana. E su questo abbiamo lanciato, diciamo, un dibattito per dire a ognuno, per chiedere a ognuno che cos'è la sua talvera, dove c'è la libertà, perché oggi noi possiamo vedere, anche proprio come premio Ostana, che le libertà si restringono. Noi abbiamo 18 anni di premio, avevamo fatto venire uno scrittore israeliano e oggi sarebbe, al di là di ogni discorso, di cosa uno pensa di una cosa o dell'altra, impossibile farlo venire. Avevamo fatto venire due scrittori russi e anche oggi ci sarebbero dei problemi per farli venire. Abbiamo trovato per esempio una bravissima birmana che però non viene perché ha dei grossi problemi, perché i genitori sono in Birmania e quindi non può parlare. Ma quindi abbiamo visto già solo nel nostro piccolo che questa talvera dove c'era libertà dobbiamo tenersela ben stretta, perché si va sempre più restringendo questo campo. Dobbiamo rendersi conto che le nostre, noi pensiamo, perché siamo su internet, siamo su tutti i mezzi, ascoltiamo tutte le notizie che vengono dal mondo, di essere più liberi, ma in realtà io, che per esempio ho vissuto gli anni 70, mi rendo conto che purtroppo i miei nipoti non sono liberi come lo eravamo noi, e soprattutto ci sono dei popoli in sofferenza da tutti i punti di vista. È chiaro che la lingua e tutto questo è per noi è un elemento fondamentale, e magari quando ci sono dei problemi enormi all'interno dei paesi, ci sono problemi di fame, ci sono altri tipi di problemi, però noi nel nostro piccolo mettiamo l'accento su questo. Quindi quest'anno penso che questo motto sia molto bello e dia proprio anche da riflettere: questa talvera dove c'è la libertà, dove la vediamo questa libertà sulla talvera, e soprattutto cerchiamo di tenersela stretta.
0: Ines, prima di scoprire la novità di quest'anno, la novità del premio Ostana, un gesto e un progetto molto concreto che tra poco scopriremo, vorrei insieme a te presentare a chi ci guarda e ascolta in questo momento come è strutturato il premio. Noi nei prossimi giorni avremo modo di incontrare ad esempio un esponente che racconterà, insomma, proporrà i suoi contenuti in lingua friulana, avremo un traduttore dalla lingua faroese. Ecco, come è strutturato il premio Ostana? Quante sezioni ha?
1: Allora, Ostana ha 8 sezioni e il titolo è Letteratura, Musica e Cinema. Ieri mi hanno chiesto perché avevamo scelto questi tre filoni, ce ne sono tanti altri, però all'interno di una minoranza linguistica, di una lingua che ha delle difficoltà, noi pensiamo che la letteratura sia fondamentale. Poi noi come occitani abbiamo avuto la fortuna di avere dei grandi del passato, i trovatori, ma anche Frédéric Mistral, e sono questi che ci tengono anche ancorati al presente. Quindi la letteratura è fondamentale e per tutti i popoli. Poi c'è la musica, perché la musica anche è fondamentale, l'abbiamo visto sulla questione occitana, no? Dagli anni 70, quando sono usciti tutti i gruppi, e la musica quanta coscientizzazione ha portato sui nostri territori, e il cinema, perché comunque il cinema dà emozioni, l'abbiamo visto per esempio sul vento far suo giro, no? Quanta emozione ha portato in giro. Quindi ci sono questi tre filoni, 8 sezioni premio, e c'è un premio generale, un premio speciale generale che viene dato a una persona che lavora tutto campo sulla lingua, e questo è l'unico che potrebbe anche non lavorare su una lingua specifica, ma quest'anno abbiamo un africano del Togo che lavora addirittura su 3 lingue: francese, che è la lingua coloniale di quel posto lì, e la Lewe e il Teng, che sono 2 lingue minoritarie di quella zona. Poi abbiamo un premio internazionale che in genere viene dato a uno scrittore, diciamo che noi riteniamo che sia uno scrittore abbastanza, che fa molta letteratura, e che poi abbiamo un premio a una delle 12 minoranze linguistiche in Italia. Questo per noi è importante perché nel 1989 è passata una legge di tutela delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6, e quindi noi tutti gli anni premiamo quest'anno l'autore di Lingua Brescia, e viene dalla Calabria. Poi abbiamo un premio ovviamente alla lingua occitana, perché è ovvio che per noi è importante, insomma, e quest'anno abbiamo uno scrittore di Montpellier, Jean-Frédéric Brun, e poi abbiamo appunto un premio alla traduzione. La traduzione è importantissima, perché noi quanti scrittori conosceremmo nel mondo se non fossero stati tradotti? E ci siamo fatti un immaginario di popoli proprio basandoci sulla traduzione dei loro libri, no? Che altrimenti non avremmo letto. E quest'anno abbiamo uno scrittore che ha tradotto dal faroese, oh. E la persona che lo accompagna, il professor Contri, ha vissuto nelle isole Faroe parecchi anni, ha imparato la lingua, ha fatto un dizionario italiano-faroese, e sarà molto interessante perché le isole Faroe hanno 56.000 abitanti, più o meno come Cuneo, no?
0: Certo.
1: E quindi, insomma, sono casi molto diversi, no? Queste lingue una dall'altra sono molto differenti. E poi abbiamo, ecco, un premio giovani, uno scrittore in lingua Shantali, che ha tradotto tutta la Costituzione indiana in Shantali, un ragazzo che avrà 40 anni, quindi sono anche esempi di persone che, cioè, voglio dire, hanno lavorato tanto, hanno investito tanto su di loro. E infine un premio musica a un artista basco, e un premio cinema a un film di cui hai annunciato prima che farei l'intervista, molto interessante. Sì. I friulani lavorano molto sulla lingua, anche con la radio e la televisione, quindi certo. Interessante.
0: Infatti salutiamo gli amici di Radio Onde Furlane. Per quanto riguarda il cinema invece salutiamo, ed è sempre un piacere ricordarlo, Alfredo Valla, che ho avuto modo personalmente di incontrarlo proprio al premio Ostana, in una delle scorse edizioni a Ostana. Ecco, in chiusura della nostra chiacchierata, siamo quasi arrivati al termine del nostro viaggio alla scoperta del premio Ostana 2026 Ines. Ci sarà una vera e propria novità molto concreta, molto fisica, che presenterete quest'anno, che andrà ovviamente anche al di là della scadenza del festival, cioè la Casa delle Lingue. Di cosa si tratta?
1: La Maison des Langues è una realizzazione concreta di Carlo Zoli di Smile Code, aderente alla Chambre d'Or come socio. Lui ha fatto un PNRR su una piccola casa, ma molto bella, che vuole dedicare al tema delle lingue minoritarie. E quindi molto concretamente si inizierà senza tanta burocrazia, finito il premio. Noi intendiamo molto semplicemente a offrire a delle persone che vogliono venire a passare una settimana a Ostana la Maison des Langues, che mettiamo a disposizione con un'offerta libera, dove le persone hanno un obbligo la sera: fare mezz'ora di trasmissione raccontando il loro personaggio, quindi su un blog, qualcosa che si chiamerà Personages, e dove all'interno di questi personaggi una o due persone passeranno lì un paio di giorni, quanto vogliono, possono durante la giornata studiare, fare le cose che loro fanno, e abbiamo già due aderenti di personaggi che nel mese di luglio-agosto verranno. Quindi voglio invitare qualcheduno che vorrebbe passare qualche giorno questa Maison de Lenges, di farsi vivo, che vediamo come poter fare e lo mettiamo a disposizione.
0: Ho visto sul sito premiostana.it che proprio nel primo giorno del premio di quest'anno, giovedì 25 di giugno, ci sarà proprio l'inaugurazione di questa Casa delle Lingue. Uno delle proposte, una delle idee, dei progetti che stanno intorno a questa iniziativa che abbiamo presentato anche quest'anno su RBL, La Libertà Sta sul Margine, 18ª edizione del premio Stana dal 25 al 28 di giugno. Con noi la persona che le cura il programma, Ines Cavalcante. Grazie Ines per essere stata con noi, buon proseguimento e buon lavoro, ci vediamo Stana.
1: Senz'altro, grazie, a presto.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo a scoprire il retroscena di Senza Fiato, l'album di Burt in concerto, Artico Festival a Bra, un festival che parte proprio oggi con i Marlene Kunze, che domani vedrà appunto Burt in concerto, e scopriremo la musica, l'idea, la poetica di questa autrice tra poco in collegamento con noi. Ma adesso lasciamo spazio alla musica con la seconda traccia tratta dall'album Senza Fiato. Questa è Little Rat.

0: La chitarra, la voce, la musica di Bert nella mattina di RBE per Café Bleu. Domani Bert in concerto a Bra al Parco della Zizzola per Artico Festival, 12 di giugno al Parco della Zizzola di Bra. E noi, come spesso accade, siamo persone molto curiose e amiamo l'idea di andare nel retroscena, nel dietro le quinte delle canzoni, dei progetti, degli album, perché noi... Per noi la musica è artigianato, è arte, d'accordo, ma è anche artigianato. Immaginiamo quindi di entrare nell'officina di Bert in collegamento con noi. Ciao Alice!
1: Ciao, buongiorno!
0: Benvenuta su RBE. Allora, dunque, è uscito da qualche settimana, il 24 di aprile, il tuo nuovo album Senza Fiato, scritto bello in maiuscolo. Immagino che questo disco sia al centro dei tuoi concerti e immagino sarà anche al centro del concerto che vedremo domani a Bra per Artico Festival. Vorrei capire insieme a te come è nato il progetto complessivo di questo disco, di queste 10 canzoni.
1: Ma allora, il progetto complessivo è nato, come spesso accade poi con gli album, perlomeno per me, cioè avendo bisogno, esigenza di parlare di quello che mi stava succedendo nella vita, e diciamo che io prendo un po' ogni canzone come un momento, anche un processo magari di consapevolezza nuovo, di crescita. E quindi, diciamo, quando scopro qualcosa di nuovo di me stessa, del mondo che mi circonda, un nuovo modo di raccontarlo, scrivo una canzone. E poi, diciamo, questa collezione di momenti diventa un album che poi sono gli ultimi 3 anni della mia vita, sostanzialmente.
0: Quindi io immagino un momento, una situazione, un'emozione che tu hai provato e questa diventa un'urgenza, un qualcosa che si trasforma in scrittura, si trasforma in composizione, quindi è molto legato a momenti forti a livello emotivo, è così?
1: Assolutamente, sì, cioè c'è sempre un'intensità, anche magari nel voler raccontare poi la leggerezza, mm-hmm. in brani come Total Black che parlano semplicemente di una serata passata a ballare, però comunque viene da un'intensità del voler esprimere qualcosa che magari va anche al di là del momento stesso.
0: Questo fa parte anche di una tua propensione, di un tuo lavoro interiore, immagino, perché ok, raccontare in canzone le proprie emozioni possono essere emozioni belle come quelle che hai spiegato adesso, quelle legate a un momento dedicato a un momento di festa, di ballo, di musica, ma anche momenti più forti, più fragili. Questo ti permette insomma anche di capire qualcosa di più di te?
1: Sì, assolutamente. La musica, il mio rapporto con la canzone è forse nella mia vita la cosa che più di tutti mi fa comprendere come mi sento e come mi sento nei confronti di ciò che mi accade, ciò che accade con me, e quindi sì, assolutamente.
0: Okay. E portare tutte queste emozioni, belle, brutte, forti, comunque in ogni caso in pubblico, in concerto, che sensazioni ti dà? Ti senti in qualche modo allo specchio con il pubblico di fronte? Com'è la tua sensazione rispetto a canzoni che, come dicevamo, sono molto emozionanti per te? Portarle in pubblico, che significato ha?
1: Ma diciamo che io penso comunque che ognuno di noi, ovviamente poi ognuno ha le proprie parità, però che diciamo lo spettro di emozioni, dalla più positiva alla più negativa, è un qualcosa che viviamo tutti. Beh. E quindi di conseguenza io lo porto sul palco in questo modo, perché è il linguaggio che trovo più affine a me. Come mi sento? Mi sento bene in realtà, perché trovo tantissima connessione poi con le persone intorno a me. Io spesso dico che ho iniziato a scrivere per trovare i miei simili, per trovare persone che magari si sentono come mi sento io, e ovviamente mettersi a nudo è un elemento fondamentale, dire la verità, essere onesti con noi stessi nelle proprie canzoni è forse l'unico modo che io ho per effettivamente trovare le persone che magari la sentono come me, ecco.
0: Io mi ricordo di aver programmato, trasmesso una delle tue canzoni, era del 2020, a Supermarkets, e cantavi in inglese. Questo passaggio in italiano lo so che te l'avranno chiesto tutti. Beh, senti, te lo chiedo anch'io, Alice. Che cosa ha portato per te? Che cosa ha significato? Cosa ha significato per te questo passaggio alla lingua italiana?
1: Ma Allora, cosa ha significato? Intanto una cosa che non pensavo avesse grande importanza, invece ha una grandissima importanza per me, cioè il fatto che sto scrivendo canzoni che mia mamma può capire senza bisogno del traduttore. E questa cosa poi significa anche che posso parlare comunque in un modo molto più diretto alle persone che sono cresciute dove sono cresciuta io, della mia generazione, delle generazioni dopo, insomma, prima. E questa cosa è una cosa molto emozionante per me. Il processo è stato molto naturale, paradossalmente dal mio trasferirmi a New York, dal voler riagganciarmi alla cultura italiana per nostalgia, perché io prima di quel momento non ero mai stata fuori dall'Italia
0: Ok.
1: praticamente, se non per piccoli tour.
0: Dunque, dopo Bologna, Salerno, Milano, Roma, Caserta, arriverai a Bra domani al Parco della Zizzola per l'Artico Festival. Poi ti aspettano diverse date ancora. Arriverai poi anche a Torino il 20 di settembre, anche a Lanzo. Sarai a Lanzo Torinese il 24 di luglio. Come ti proponi dal pubblico? Come lavora Bert con la sua band? E come hai trovato i musicisti e le musiciste della tua band?
1: Allora, i musicisti e la musicista della mia band li ho trovati tramite un open call su Instagram. Io avevo bisogno di musicisti e anche un pochino forse stanca, diciamo, di sempre i soliti giri, ho chiesto se qualcuno ha voglia di suonare con me, devi saper suonare, essere simpatico e trovarti in questa zona geografica più o meno. E così è stato, ho ricevuto 500 video circa di persone che hanno suonato la mia canzone, quindi insomma inaspettata come risposta. E poi da lì ho scelto le persone, ovviamente è stato anche molto a quel punto un processo di capire un'affinità che va oltre la musica, a un'affinità più personale, e perché comunque la cosa bella è stata che veramente ci sono tantissimi musicisti incredibili in Italia. Mi ha reso molto contenta poterlo toccare con mano.
0: Quindi tu hai conosciuto, Alice, tu hai conosciuto questi musicisti, questa musicista così, in questa maniera, tramite i social, e avete cominciato a lavorare. Ehi, ciao, io sono Alice, benvenuta, benvenuto. Cominciamo a fare questo tour insieme. È andata più o meno così?
1: Sì, diciamo che ci siamo visti poi dopo una volta fatta una prima
0: Vabbè,
1: scrematura
0: sì.
1: e abbiamo parlato, abbiamo avuto un momento in cui abbiamo suonato un attimo insieme
0: Oddio.
1: e poi sì, siamo in quattro sul palco, abbiamo un set ibrido, diciamo, elettronico con anche parti molto acustiche e molto suonato e ci piace comunque interagire col pubblico in
0: Bello.
1: più modi possibile per creare momenti di connessione.
0: Bello.
1: Va,
0: Amici, amiche,
1: vuole venire,
0: siamo stati nel
1: benvenuto.
0: dietro le quinte dell'album Senza Fiato e della sua versione dal vivo con Bert in collegamento con noi. Un'ultima domanda, Alice, sono le 11:57 minuti, siamo in diretta su RB Radio, RB TV. Tu ami cucinare?
1: Sì, tantissimo,
0: Se fossimo lì con
1: tantissimo.
0: te in questo momento, visto che è l'ora di pranzo ormai che arriva, che cosa ci prepareresti di buono?
1: Vi preparerei una pasta alla Nerano.
0: Come, scusa?
1: Una pasta alla Nerano.
0: Cioè, come è fatta?
1: Con le zucchine e formaggio, è buona, però poi è estate, quindi le zucchine ci stanno sempre bene.
0: Bella fresca, bella fresca, grazie. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di Senza Fiato, album al centro dell'esibizione dei Birthday, in questo tour dell'estate 2026, primavera, estate 2026, domani 12 di giugno a Bra per Artico Festival. Grazie Alice per esserti raccontata, ti aspettiamo a Bra e poi a Lanzo e a Torino per le prossime date di questa estate 2026. Buon proseguimento, buon lavoro, a domani, ciao Bert.
1: Grazie a te,
0: Ciao
1: ciao.
0: ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Alle 12.04 minuti abbondanti in diretta su RB Radio e RBE TV, TV canale 87 digitale terrestre nelle province di Torino, Asti e Cuneo e dalla Funky Broadway di Wilson Pickett a Piasco e un attimo su RBE. Andiamo a Piasco a scoprire il dietro le quinte del progetto Evviva. Cosa si tratta? Che cos'è? Evviva, la frutta con l'anima. A me ha colpito molto questo progetto, questa iniziativa che domenica 14 giugno a partire dalle 9 fino alle 17 offrirà un momento pubblico che scopriamo con il presidente della cooperativa Il Ramo, l'organizzatrice di questa iniziativa, con noi Luca Miglietti. Ciao Luca, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Innanzitutto Luca, vorrei grazie capire perché l'invito. È via, perché è viva e perché è la frutta con l'anima?
1: Dunque, noi siamo una cooperativa sociale che ha sede sul territorio di Cuneo, porta avanti diverse attività, soprattutto però in conto terzi, diciamo lavorazioni, servizi terzi. E abbiamo deciso di lanciare per la prima volta questo nostro primo prodotto, invece che è tutto un prodotto nostro, partiamo da zero, quindi dalla frutta. Abbiamo scelto il nome Evviva facendo un sondaggio tra tutte le persone che lavorano in cooperativa o i volontari e le persone che ci supportano e che tutti i giorni vengono a contatto con noi. E quindi abbiamo lanciato il lancio di un brand e quello più, diciamo, votato è stato Evviva, perché dà il senso del essere vivo e anche un senso di felicità, ecco, quindi Evviva per questo okay. motivo.
0: Luca, chi lavora questo progetto di Evviva?
1: Allora, lavorano delle persone naturalmente che hanno studiato e che quindi sono preparate da questo punto di vista, ma allo stesso tempo ci permette, come in tutte le nostre attività, di inserire delle persone fragili, svantaggiate, disabili o che stanno attraversando un periodo magari di fatica della propria vita, e quindi il senso è proprio quello di provare a reinserirle anche nel mondo del lavoro. Tant'è che i nomi dei vari prodotti che andremo a commercializzare prendono proprio hanno i nomi delle persone che ci lavorano, quindi Isa la pera, Daniela la fragola, Gigi il kiwi, Nina la mela, quindi sono tutte le nostre persone che lavorano e che quindi si sono protagonisti sia nel fare ma nel riconoscere anche loro come persone, ecco, nel nome e nel logo che identificherà poi ogni tipo di prodotto, ogni tipo di sacchetto, ecco.
0: Quindi questi prodotti partono dalla frutta, immagino, spero insomma che siano anche legati alla stagionalità, è così?
1: Certo, assolutamente, sì, infatti adesso partiamo con la mela perché c'è una sorta di mela estiva e con le fragole e poi arriveremo per questo autunno anche con i kiwi, i cachi e diverse altre. Abbiamo fatto già più di un anno che sperimentiamo, quindi facciamo dei test su diversi prodotti. Ecco, volevo ancora sottolineare il fatto del sottobrand che è la frutta con l'anima, perché cerchiamo proprio, essendo frutta disidratata a freddo, togliamo tutta l'acqua in eccesso e quindi rimane soltanto l'anima, no, della frutta, senza perdere nessun tipo di proprietà e di efficacia al prodotto. Tant'è che poi se uno a casa lo rimette poi nell'acqua, il frutto riprende la propria specificità. Ecco. Però
0: okay. Il quindi, bello è... Fammi capire, adesso hai parlato di mela estiva, hai parlato di fragola. Si tratta di fragole disidratate mm-hmm. che noi possiamo poi utilizzare, ad esempio, mettendola nell'acqua, ho capito bene?
1: Certo.
0: Ok. E come si chiama la fragola?
1: In senso proprio, la fragola si chiama Daniela.
0: Daniela fragola.
1: Il senso però è di consumarle invece proprio così come degli snack, no? Quindi certo. Essendo in sacchetti da 150-200 grammi, quindi può avere un utilizzo sia per gli sportivi, no? Che quindi fanno attività e quindi prima o dopo l'attività sportiva, un uso ad esempio per i ragazzi, i bambini che vanno a scuola, quindi adesso va anche molto la frutta nella scuola o comunque educare i ragazzi a consumare degli snack o delle merende salutari, e questo assolutamente salutare al 100%, che non c'è niente di aggiunto, l'unica cosa che si toglie l'acqua. E poi può essere utilizzato anche in pasticceria, quindi per guarnire e farcire dei dolci, delle torte. e qui parliamo soltanto di frutta, perché l'obiettivo, adesso abbiamo già fatto anche dei test e se tutto va bene, diciamo nell'autunno partiremo anche con tutta la linea della verdura.
0: Ah.
1: Quindi peperoni e altri tipi di verdure che permetteranno sia di avere delle frutte dedicate oppure dei mix da appunto essere pronti per il un minestrone o comunque per fare le minestre.
0: Ok. Quindi, ma Luca, noi potremmo trovare questi vostri prodotti nei negozi, nei supermercati?
1: Allora, assolutamente sì. Allora, per adesso appunto la giornata di domenica vuole essere da un lato una giornata di lancio e dall'altro una giornata di anche avere un rimando da più persone, che non siamo soltanto diciamo noi della cooperativa, su che tipologia di frutta e come la tipologia di taglio ad esempio viene effettuato. Faccio l'esempio della mela: la mela può essere tagliata a dischi, può essere tagliata a spicchi, può essere tagliata a patatine fritte stile quello di una catena ecco, quindi può essere diverso, quindi faremo assaggiare diverse tipologie di frutta anche in diversi formati, e quindi è un rimando delle persone. Dopodiché noi abbiamo già un negozio a Moretta che vende, in provincia di Cuneo, che vende prodotti derivanti dal commercio ecosolidale, quindi sicuramente lì si potrà trovare, e poi faremo una vendita online, adesso stiamo avendo i contatti con due distributori su tutta, all'inizio almeno la provincia di Cuneo, okay. e poi vedremo. Bene. Naturalmente poi c'è l'indirizzo mail dedicato, quindi spedizioni anche a casa.
0: Benissimo, tra l'altro ho visto che esiste anche una pagina Facebook e Instagram, è Viva la frutta con l'anima. Luca, abbiamo parlato, esatto. Hai giustamente accennato, anch'io in apertura ho parlato di questo evento di domenica 14 di giugno dalle 9 alle 17, ecco, a parte la presentazione già importante ovviamente di questi vostri prodotti, della Viva, della frutta con l'anima, che cosa succederà domenica a partire dalle 9 del mattino fino alle 5 del pomeriggio?
1: Allora, ci sarà sia la possibilità di vedere la lavorazione, quindi visitare i locali dove verranno effettuate la preparazione e l'essiccazione della frutta, e poi c'è anche la possibilità, perché come cooperativa portiamo anche una parte di attività agricola, quindi di vedere la parte agricola della nostra cooperativa, quindi i piccoli animali. Si potrà camminare all'interno dei terreni dove sono coltivati anche gli alberi della frutta che viene utilizzata per l'essiccazione, e quindi ci sono anche la possibilità sia al mattino che al pomeriggio di fare due visite guidate, tutto assolutamente gratuito. Abbiamo degli altri operatori della cooperativa che suonano, e quindi avremo un intrattenimento musicale nel pomeriggio. E l'idea anche del fare il picnic, dello stare insieme, speriamo che la giornata sia bella, e quindi trascorre una giornata all'aria.
0: Diamo solo l'indirizzo, dove sarà questo evento di presentazione di Evviva la frutta con l'anima?
1: Allora, sarà a Piasco, in provincia di Cuneo, in via Giovanni Giolitti 19.
0: Per avere tutte le informazioni su questo progetto, io prima ho citato la pagina Facebook e Instagram Evviva la frutta con l'anima. Avete un sito web per avere anche gli aggiornamenti sulla prossima vendita?
1: Certo, il sito della nostra cooperativa è www.irramo.it, dove si vedono tutte le attività che portiamo avanti, compresa quella di Evviva, ecco.
0: Amici e amiche di RBS, volete scoprire Nina la mela, Isa la pera, Daniela la fragola, GG, ho visto sul sito GG il kiwi e gli altri frutti, la verdura futura che insomma potremo gustare da un altro punto di vista e con un altro punto di vista, e frutta con l'anima, quella di Evviva, domenica 14 di giugno a Piasco in via Giolitti ci sarà appunto questa presentazione del prodotto e della linea di prodotti della cooperativa Il Ramo a Piasco, con noi il presidente che ringraziamo, Luca Miglietti. Grazie Luca per questo racconto, buon proseguimento, buona estate e buon lavoro.
1: Buona giornata, altrettanto, grazie molte. Buongiorno.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Cultura, informazione e relax, questo vuole essere RBA, in particolare anche questa trasmissione Café Bleu, che oggi giovedì 11 di giugno, amici e amiche di RBA, vi ha proposto un viaggio dalle falde del Monviso in Valle Po a Ostana. Siamo stati con Ines Cavalcanti nel dietro le quinte dell'edizione numero 18 del premio Ostana 2026 dal 25 al 28 di giugno. Poi siamo stati con Bert, cantautrice, che sarà domani a Bra in scena all'Artico Festival venerdì 12 di giugno. E poco fa abbiamo scoperto un prodotto, una nuova idea legata alla frutta e al lavoro e all'inclusività. Il progetto di Evviva, la frutta con l'anima, realizzata dalla cooperativa Il Ramo a Piasco, con il lavoro di persone fragili che danno il loro contributo per creare questi prodotti che saranno presentati ufficialmente al pubblico domenica 14 di giugno a partire dalle 9 del mattino fino alle 17 a Piasco. E adesso la musica di Café Bleu, il momento del ghetto, del groove di questa trasmissione. Via!

0: Why don't you? Non so perché avete scelto Caffè Blu, ma vi ringrazio per essere stati con noi su RBE per ascoltare e guardare questa trasmissione che vi ha proposto l'approfondimento sul premio Stana, su Birth in concerto domani a Bra e poco fa Evviva la frutta con l'anima di Piasco. Ringrazio Josué Pontei, regia, e tutte e tutti voi. Appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. A domani.
1: RBE. Vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo critica Gran Bretagna, Francia e Germania che l'hanno esclusa dal vertice sull'Ucraina. A trattare con Mosca sia una figura autorevole, dice, poi rivendica i successi del suo governo in Europa e critica con toni sovranisti la burocrazia di Bruxelles. Intanto l'iniziativa di

0: Diplomatica europea continua oggi a Mosca. Gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra saranno ricevuti al Ministero degli Esteri. Intanto il conflitto in Ucraina supera di un giorno la durata della Prima Guerra Mondiale. Golfo Persico, l'Iran chiude lo stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi degli Stati Uniti e denuncia il cessate il fuoco è senza valore, ma fonti diplomatiche assicurano che i colloqui mediati dal Pakistan proseguono. Al via questa sera i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Giorgia Meloni questa mattina ha parlato per circa un'ora alla Camera dei Deputati nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. La Presidente del Consiglio ha affrontato le principali crisi internazionali, l'Ucraina, il Medio Oriente, la crisi energetica. La Premier ha usato toni sovranisti e di forte critica contro Bruxelles, in particolare contro Germania, Francia e Gran Bretagna, che avevano escluso l'Italia dal vertice di Londra sull'Ucraina. Nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa, ha detto. Sentiamo questo passaggio.
1: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale, perché procedere a tentoni con formati variabili non adeguatamente rappresentativi produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Quella riunione di domenica da cui è stata esclusa e bruciata come a Meloni, che oggi ha criticato quel tipo di diplomazia a formati variabili, intendendo proprio quella di Londra, riproponendo un approccio di un'Unione Europea forte che non delega agli Stati Uniti il confronto con la Russia e con l'Ucraina per una soluzione alla guerra in corso, proponendo quindi per l'Unione Europea una figura forte di chi la possa rappresentare su questo fronte. Nomi non ne fa chiaramente, negli scorsi mesi si è fatto quello di Draghi. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio sul prossimo appuntamento tocca tutti i temi, dalla guerra in Ucraina al Medio Oriente, alla crisi energetica e al rapporto con l'Unione Europea, dove lei riedita lo schema di un'Italia forte, orgogliosa verso un'Europa che spesso oggi ha declinato in termini di burocrati e funzionari che lavorano contro l'Italia. Quella dose quindi di sovranismo anti-europeo giusto per resistere alla propaganda vannacciana. Accanto a lei Tajani da un lato e Salvini con la faccia di chi non sta passando dei buoni momenti. Sul lato Ucraina la linea non cambia, continua il sostegno dell'Italia alla fornitura di armi, sull'ingresso in Europa. Meloni è molto cauta invece. Per quanto riguarda il Medio Oriente, la posizione è sempre quella dei due popoli e due stati, è contraria alla sospensione dell'accordo commerciale con Israele, ma lancia stoccate molto dure contro il ministro Ben-Gvir, soprattutto per le ultime sue uscite contro l'Italia, quella che Meloni continua sempre a chiamare nazione. Venendo alla crisi energetica, sbandiera come un grande successo i 14 miliardi di flessibilità ottenuti e le critiche dell'opposizione sono relegate quasi a forma di invidia nei suoi confronti. Comunicazioni in Parlamento che cercano di seguire una sorta di fair play con uscita ogni tanto di aggressività, come quando rivendica che i 14 miliardi non sono stati ottenuti in cambio di ingressi in Italia di immigrati irregolari, anzi mai tanto ha fatto l'Italia contro l'immigrazione, tanto che l'Europa le copia i centri in Albania. Questa è la postura di Meloni che, esclusa nell'ultimo frangente dalla trattativa europea, cerca di ritrovare un ruolo, forse con quella proposta di mediatori europei che per ora è tutta da costruire. Linea allo studio.
0: E l'iniziativa diplomatica lanciata domenica a Londra da Macron, Starmer e Merz per l'apertura di negoziati sull'Ucraina intanto continua a Mosca. Oggi gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania incontreranno un viceministro degli esteri. Li ascolteremo, potrebbero ispirare idee costruttive, ha detto Sergei Lavrov, ministro degli esteri del Cremlino. E dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022 sono passati 1568 giorni, cioè un giorno in più della durata della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo chiesto un commento allo storico dell'Università di Bergamo Giovanni Scirocco, coautore della nostra trasmissione Ma che storia è questa?
3: La prima guerra mondiale sicuramente è stata una svolta nella storia europea, nella storia mondiale. Noi storici siamo abituati a dire che è stata la prima guerra moderna e di massa. La terribile modernità di quella guerra per l'uso di strumenti, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista della propaganda, che prima non erano mai stati utilizzati su così ampia scala. Un raffronto è sicuramente quello che ambedue le guerre si trasformarono in ampia parte in guerra di attrito, in guerra di trincea allora, e in modo simile anche questa. E poi l'utilizzo purtroppo sempre più sofisticato di strumenti militari sempre più moderni. Allora si utilizzavano per la prima volta gli aerei, i sommergibili, e oggi siamo ai droni, a sistemi di arma computerizzati sempre più sofisticati. E poi quelle che allora un grande storico chiamò Mark Bloch chiamò le false notizie, oggi le chiamiamo fake news. Però gli strumenti della propaganda in guerra sono sempre un'arma importante quasi quanto le armi che invece portano morte e distruzione.
0: I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo di pace proseguono nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Lo confermano varie fonti diplomatiche, compreso il Ministero degli Esteri pakistano, che media tra le parti. I toni tra Washington e Teheran restano però molto accesi. Dopo l'ultima ondata di raid statunitensi sul paese, l'Iran ha definito privo di valore il cessate il fuoco siglato e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine in servizio.
4: Non c'è mai stato un vero e proprio cessate il fuoco, ora però la guerra è ripresa davvero. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti in Iran, affermando di aver agito come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz. Trump dice di aver preso di mira infrastrutture di comunicazione radar a Sirik, Jask, Minab, nell'isola di Kashmir e nel porto di Bandar Abbas, tutte località nel sud dell'Iran. Ma gli iraniani affermano che sono state danneggiate anche infrastrutture civili, tra cui due serbatoi idrici in cemento, nel distretto di Bahmani, vicino a Sirik, provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, a oltre 1000 chilometri dalla capitale Teheran. Si tratta del primo attacco a infrastrutture civili in Iran da diverse settimane, in un momento in cui il paese sta affrontando una grave carenza idrica. Gli iraniani, quelli in Iran, temono di fare la fine dei Gazawi e dei libanesi. Quella di Trump e Netanyahu non è una guerra per liberare gli iraniani da un regime oppressivo. E non è la prima volta che Israele e gli Stati Uniti attaccano le infrastrutture idriche dell'Iran. Il 7 marzo gli Stati Uniti avevano colpito un impianto di desalinizzazione per trasformare l'acqua di mare in acqua potabile. L'impianto era sull'isola di Kashmir, al largo della costa iraniana, nello stretto di Hormuz. L'attacco aveva interrotto l'approvvigionamento idrico di 30 villaggi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E in questo contesto internazionale di guerra prendono il via questa sera i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e inizia sotto i peggiori auspici nel segno di Donald Trump: controlli di polizia alle frontiere con giocatori, arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Il primo mondiale 1 e Trino inizia tra polemiche in Messico, dove si moltiplicano le proteste, e negli Stati Uniti, dove si manifesta per la situazione dei lavoratori del mondiale. A questo si sommano i tentativi di boicottaggio, perché è difficile pensare ad altro, portato avanti da Donald Trump, l'unico arbitro africano respinto alla frontiera, calciatori dei paesi poveri trattati come narcotrafficanti, iraniani obbligati a dormire in Messico, prezzi dei biglietti, tra l'altro invenduti alle stelle, e soprattutto la minaccia di riaprire la guerra in Medio Oriente durante i giochi. Il tutto nel silenzio di tomba di Gianni Infantino, il suo factotum alla FIFA, che non ha nemmeno protestato per il respingimento dell'arbitro somalo convocato da lui stesso per dirigere partiti mondiali. Come intitola la CNN oggi, Trump voleva essere la star dei mondiali, ma le sue politiche potrebbero rovinargli la festa. E molti osservatori pensano che la FIFA sia caduta in una trappola, perché al governo Trump non interessa affatto cosa pensi l'opinione pubblica di come si gestisce un evento che per definizione è globale. Il timore più grande per il presidente degli Stati Uniti è che succeda durante i mondiali lo stesso di quando fu fischiato sonoramente alla finale dell'NBA a New York. Sarebbe una figuraccia mondiale che nessuno vorrebbe subire.
0: A Belfast, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la brutale aggressione da parte di un rifugiato sudanese ai danni di un quarantenne irlandese. L'episodio ha scatenato un'ondata di violenze xenofobe cavalcate dagli estremisti di destra e favorite anche dalla diffusione di post razzisti sui social, in particolare su X, piattaforma di proprietà di Elon Musk. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
6: Gli appelli di autorità e i familiari della vittima dell'attacco di lunedì sono rimasti inascoltati. Ieri notte sono serviti i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, 12 poliziotti sono rimasti feriti, 16 le persone arrestate. La tensione resta alta per le strade di Belfast, la paura tra le comunità di migranti è palpabile. Per adesso gli inviti alla calma del governo servono davvero a poco.
7: All they are doing are destroying their own communities and they're destroying the very cause that they claim.
6: Nelle strade della capitale nord irlandese i resti di cassonetti e automobili bruciate, mentre anche in Scozia, a Glasgow, ieri notte ci sono state proteste fuori da un centro di accoglienza. Le autorità accusano soprattutto l'estrema destra e il leader Tommy Robinson, che incita agli scontri violenti attraverso i social media.
8: And this is not what Northern Ireland is about. This is not the true Northern Ireland. It's a wonderful place.
6: Anche Elon Musk dagli Stati Uniti su X ha postato sui disordini di questi giorni e non è la prima volta che lo fa. L'autorità per le comunicazioni britanniche ha contattato il social media di proprietà dell'ex consigliere di Donald Trump.
0: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti della CSM. Quanto si apprende da fonti dello stesso CSM, oltre Miele nell'inchiesta sono indagati Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomano, già componente del CDA della società Stretto di Messina e commissario della Lega in Calabria. Papa Leone è atterrato poco fa all'aeroporto di Las Palmas sull'isola di Gran Canaria, città capoluogo dell'arcipelago delle Canarie, dopo Madrid e Barcellona, è la terza e ultima tappa del viaggio papale in Spagna. Con questa visita rende omaggio al suo predecessore Francesco e soprattutto vuole riaccendere i riflettori su una delle rotte migratorie più mortali.
9: Papa Leone ha scelto di visitare le Canarie perché questo doveva essere l'ultimo viaggio di Papa Francesco, un viaggio a una delle periferie europee dove il dramma dell'immigrazione ha un impatto umanitario drammatico. La rotta atlantica che porta dalle coste africane alle isole Canarie è una delle più pericolose, centinaia di imbarcazioni affondano ogni anno senza che se ne abbia notizia, travolte dalle correnti dell'oceano. Alcune imbarcazioni scomparse sono riapparse mesi dopo sulle coste dell'America Latina con il loro carico di speranza e di morte. Oggi Papa Leone visiterà il porto di Arghineguín nell'isola di Gran Canaria, uno dei punti di arrivo della rotta atlantica. Lì incontrerà i soccorritori e volontari di Caritas. L'accoglienza dei migranti è stata al centro del messaggio del viaggio del pontefice in Spagna, in un momento in cui l'estrema destra anche in Spagna cresce alimentando discorsi di odio, xenofobi, anti-immigrazione, anche se i dati dimostrano che i flussi sono in netta diminuzione. Dai 40.000 migranti arrivati alle Canarie nel 2023, nei primi sei mesi del 2026 ne sono arrivati appena 3.000. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
10: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
11: E ora pubblicità.
13: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nelle prime ore della mattinata di oggi un incendio di vaste dimensioni ha colpito un'azienda agricola nel comune di Cagliano Monferrato in provincia di Asti, provocando il crollo dei tetti dei capannoni destinati allo stoccaggio del fieno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per contenere l'incendio e mettere in sicurezza la zona, mentre i tecnici di ARPA Piemonte hanno avviato i rilievi sulla qualità dell'aria. Le prime misurazioni hanno evidenziato concentrazioni trascurabili di composti organici volatili. Per quanto riguarda il monossido di carbonio, i valori registrati si aggirano intorno alle 10 particelle per millimetro nelle aree circostanti il rogo e circa 6 nei punti sottovento in corrispondenza dei principali recettori sensibili, entrambi i valori inferiori ai limiti di riferimento previsti dalla normativa vigente. A partire da oggi la produzione della 500 ibrida nello stabilimento di Mirafiori subirà una contrazione pari a 60 vetture quotidiane. Stellantis ha spiegato che la causa è legata alla difficoltà nelle forniture dei componenti in conseguenza alla crisi di Hormuz. La multinazionale dell'auto ha anche annunciato che tutti i dipendenti saranno in ferie per 3 settimane ad agosto. Mercoledì 17 giugno il CEO Antonio Filosa sarà audito in Parlamento, incontro dal quale sindacati e lavoratori attendono novità sul futuro del polo torinese. Parallelamente, il modello prodotto nel capoluogo piemontese stenta a imporsi sul mercato. Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate 2.000 Fiat 500 ibride, numeri che allontanano dall'obiettivo dichiarato delle 100.000 vetture annue, che verosimilmente potrebbe attestarsi sulle 60-70.000 unità. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta nel testo di legge, che aggiorna una normativa ferma al 1978, è la possibilità per la regione di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi per natura, intensità o diffusione sul territorio non possano essere affrontati con gli strumenti ordinari, al fine di ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale della Protezione Civile e definisce in maniera puntuale le modalità operative, le tempistiche e gli strumenti da utilizzare durante le emergenze di competenza regionale, oltre a riconoscere alla Giunta e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. La legge fissa un massimo di 12 mesi la durata dello stato di emergenza, con la possibilità di una proroga di ulteriore 12 mesi nei casi in cui la situazione lo renda necessario. Ai nostri microfoni l'assessore regionale con delega alla protezione civile, Marco Gabusi.
1: Il contesto è duplice, è un contesto dall'altro lato ambientale, quello che ci vede negli ultimi anni aver registrato evidentemente una serie di fenomeni maggiori sia come intensità che come frequenza, e quindi a cui necessitava una risposta anche in termini normativi, che è il secondo contesto in cui ci muoviamo. Questa legge, la nostra legge 38, che ha ben funzionato e continuerà a funzionare per gli eventi molto specifici, molto localizzati, viene integrata oggi da questa possibilità, quella che abbiamo normalizzato e normato, di dichiarare da parte del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, dopo un'analisi attenta dei nostri uffici sul territorio ed una relazione di ARPA Piemonte sull'evento meteorologico, dichiarare appunto lo stato di emergenza regionale. Questo ci consente di essere tempestivi, di dare risposte ai nostri sindaci, alle province, ai luoghi in cui si verificano questi incidenti, questi eventi meteorologici, di farlo in tempi brevissimi, perché una delibera di giunta, come sapete, in poche ore può essere confezionata, soprattutto nei momenti di estrema urgenza. Questo cosa comporterà? Comporterà avere più risorse a disposizione, ma anche la possibilità di derogare a una serie di normative regionali che in quei momenti, in quegli eventi, spesso rischiano di rallentare il processo di ricostruzione o di salvataggio delle persone o di intervento nei luoghi colpiti dagli eventi ai nostri sindaci. Quindi crediamo di aver fatto una buona norma, tra l'altro fatta praticamente senza emendamenti da parte delle forze di opposizione, quindi con una, come dire, un consenso ampio da parte di tutto il Consiglio regionale, che ringrazio. Certo. La legge di bilancio 2026, la legge dello Stato, ha stanziato e destinato una serie di risorse del Fondo regionale di protezione civile proprio ad hoc per questo tipo di eventi. Quindi questo ci ha indotto a approfondire la normativa e soprattutto ci porterà ad attingere a un capitolo che prima non c'era, è un capitolo nuovo da parte del Governo nazionale destinato proprio alle regioni che dichiareranno eventi di tipo regionale.
0: Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con prospettiva triennale per l'avvio di percorsi educativi e formativi dedicati a studenti e docenti delle scuole piemontesi e finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio montano e promuovere la cultura della sostenibilità, rafforzando il legame tra scuola, ambiente e comunità. Punti qualificanti dell'accordo sono la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle terre alte attraverso attività didattiche, esperienze sul campo, percorsi di educazione ambientale e iniziative dedicate alla conoscenza della montagna, dell'escursionismo e delle pratiche sportive ad essa collegata. Un occhio di riguardo viene dato anche all'inclusione e alla partecipazione di tutti e tutte le studenti, anche attraverso progetti mirati rivolti ai ragazzi e ragazze con disabilità o bisogni educativi speciali. Il CAI Piemonte, dal canto suo, metterà a disposizione la propria rete territoriale, composta da 83 sezioni, oltre 53.000 soci e più di 2.500 tra istruttori, accompagnatori e operatori qualificati, portando nelle aule e sul territorio le proprie competenze, esperienze e conoscenze. Inaugura oggi alle 17 a Torre Pellice il primo dei due nuovi sportelli antiviolenza aperti dall'associazione Svolta Donna ODV nel territorio del Pinerolese. I due nuovi punti sono finanziati dalla Regione Piemonte e si pongono l'obiettivo di avvicinare il servizio alle donne che faticano a raggiungere la sede principale di Pinerolo, abbattendo le barriere economiche e logistiche. Il progetto ha il sostegno delle amministrazioni locali, dell'ASL Totre, del CIS e della Diaconia Valdese. Gli sportelli, gratuiti e ad accesso libero, saranno ospitati nei rispettivi palazzi comunali di Torre Pellice e Perosa Argentina. Quest'ultimo sarà inaugurato martedì 16 giugno, sempre alle 17. Sentiamo le parole di Marina Irasca, presidente di Svolta Donna, ospite ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
2: Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese e della città metropolitana ormai da molti anni. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare, soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone, nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni. Molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso. Quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria.
0: Sabato 13 giugno a Torino si apre la 10ª edizione di Balloon Mundial, il torneo di calcio riservato alle comunità straniere cittadine, che in questa edizione presenta i nastri di partenza 24 squadre di calcio a 11 maschile e 10 squadre di calcio a 5 femminile, espressione di circa 40 comunità locali con background migratorio. La manifestazione, che si concluderà con le finali il 5 luglio, è patrocinata dalla città di Torino e realizzata con il supporto della circoscrizione 7. Le gare, ad esclusione della giornata finale, ancora in via di definizione, si svolgeranno negli impianti del Parco della Colletta. Torna anche quest'anno, a fianco delle competizioni maschile e femminile, il mundialito riservato alle bambine e ai bambini tra gli 8 e i 12 anni. Obiettivo della manifestazione è quello di celebrare la ricchezza della diversità culturale, favorire l'integrazione e rafforzare i legami comunitari attraverso il linguaggio universale del calcio. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, in Liguria cieli prevalentemente sereni o al più velati con qualche cumulo in transito su Imperiese e Spezzino in via di miglioramento, cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio con transito di qualche locale velatura, non è da escludersi qualche breve rovescio sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBN, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 11 di giugno la meditazione è curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura il brano Trust and Obey, confida e ubbidisci. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono i seguenti. Dal libro di Giosuè, capitolo 1, versetto 9, «Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai». E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, i versetti 9 e 10. Paolo scrive: «Avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora».
2: Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Così recita il versetto del libro di Giosuè proposto per questa mattina. Paura e coraggio, sgomento e forza. E la paura è uno dei temi, cari fratelli e care sorelle, all'ascolto questa mattina, uno dei temi di cui spesso ci occupiamo anche nei nostri sermoni, nelle nostre riflessioni, la paura che ci attanaglia collettivamente in questi tempi tristi di guerra, di violenza, sopraffazione, in cui pare che non esiste più alcun diritto, alcuna giustizia, se non quella del più forte. La paura che viene ovviamente alimentata, che diventa benzina per creare consenso. La paura corretta, certa, che attanaglia i discepoli che attraversano il mare in tempesta e che per quella paura svegliano Gesù. La paura di cui ci parla Bruno Risas, un cantautore italiano che recentemente ha scritto che è la paura che ci fa richiudere in noi stessi, che recentemente ha cantato del nostro desiderio di parlare solo di amore e piccole cose per non guardare il mondo. La paura che tutti abbiamo, la paura che spesso alimentiamo e che diventa motore delle decisioni prese di pancia. Dio parla a Giosuè e a un popolo che ha attraversato un deserto e dice a quel popolo di non avere paura. Non perché le paure siano da sottovalutare, non perché le paure siano da dileggiare, ma al contrario, perché Dio sarà col popolo. E forse riscoprire la fiducia in Dio potrebbe evitarci di avere paure che ci fanno richiudere in noi stessi, che suggeriscono alle nostre chiese di chiudere le loro porte, i loro portoni, di guardarsi all'interno. Forse la consapevolezza che il Signore è con noi può aiutarci nelle nostre vite di relazione o nelle nostre decisioni politiche ad avere più fiducia, a provare a guardare lontano, a ritrovare prospettiva, forse non ottimismo, ma appunto a pensare un mondo diverso che non sia solo quello della paura. Buona giornata.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, Zico Zaco Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zaco Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
2: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
3: dubbio. Che palle!
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Slide.

loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 52 in corrispondenza del comune di Omegna. Senso unico alternato per lavori anche sulla provinciale 141 nel comune di Antrona-Schieranco in fascia oraria 8-18. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Michele Comba.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Alla scoperta di tanti appuntamenti, iniziative, eventi, ma anche percorsi, progetti che riguardano il mondo delle nostre chiese evangeliche protestanti un po' in tutta Italia, piccoli, grandi percorsi, percorsi interni, percorsi ecumenici che quindi riguardano anche, diciamo, il coinvolgimento di comunità non per forza legate al mondo protestante, ma che invece diciamo condividono quelli che sono degli obiettivi, degli ideali, delle buone pratiche, ecco, all'interno di tematiche condivise. Sovente parliamo di incontri legati a percorsi di pace, a costruzione di cammini di dialogo, di controriarmo. Anche oggi vi daremo notizia di un incontro, anzi di tre giorni di incontri, iniziative che si sono svolte tra Pordenone e Aviano in queste ultime giornate e che hanno visto anche la presenza e la posizione netta delle chiese protestanti. L'articolo è stato pubblicato oggi su Riforma, tra poco ve lo propongo. Parleremo anche di una inaugurazione che avverrà domani sera nel Tempio Valdese di Torre Pellice. Dopo alcuni mesi di lavori, l'organo restaurato appunto nel Tempio sarà inaugurato con un concerto, e quindi anche l'importanza della manutenzione di elementi che alla fine fanno parte anche del nostro patrimonio delle chiese metodiste e valdesi. Insomma, tanti argomenti, tanti appuntamenti, perché continuano ad arrivarne tanti, parecchi. C'è stata segnalata la rassegna Mi rifugio al cinema, che partirà anche quest'estate, rassegne culturali, editoriali, appuntamenti legati alla giornata mondiale del rifugiato. Insomma, giugno ricco, ricchissimo come sempre, giugno e poi l'estate ricchissimi di eventi che cercheremo un po' alla volta di andarvi a raccontare. Ieri ci siamo soffermati un po' sulle ci siamo soffermati un po' sulle passeggiate storiche a cura dei musei, luoghi storici del sistema museale valdese. Anche quest'anno ripartono, ricordo, il primo appuntamento è proprio questa domenica 14 di giugno con la passeggiata prevista a Villar Pellice, curata dai volontari e dalle volontarie del Tempio del Charmis. Passeggiata pomeridiana adatta a tutti e tutte, dislivello molto basso, percorso semplice, quindi anche pensata per le famiglie, che si snoderà lungo il sentiero del Picchio. Se volete partecipare, trovate il dettaglio di questo incontro di domenica, ma anche poi tutto il calendario previsto per l'estate 2026 sul sito museovaldese.org. E ora iniziamo con la musica, lasciamo spazio ad un brano che risale in effetti a qualche decennio fa. Era il 1984 quando usciva questo brano, che in realtà rappresentava un film, Footloose.

Un salto davvero nel passato con Footloose, il brano che ha aperto la puntata di oggi di Voci Protestanti. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che oltre alla diretta di questo pomeriggio, del pomeriggio diciamo su RBE tra le 14 e le 16, la prima parte, la prima ora di Voci Protestanti viene anche replicata il mattino successivo, quindi ci potete riascoltare in replica o ascoltare direttamente per la prima volta se come orario per voi è più comodo, quello appunto tra le 6 e le 7 del mattino. E ora spazio alle notizie che riguardano gli appuntamenti. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci 328 875 7845, oppure se preferite diretta@rbe.it per segnalarci appuntamenti, incontri, eventi. Già prima vi anticipavamo appunto la prima data delle passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese, la prima data proprio per questa domenica 14 di giugno. E poi c'è un lungo calendario, sono tante le passeggiate previste per questa estate 2026, peraltro ricordo sono tutte passeggiate gratuite, è solo consigliabile diciamo prenotare la vostra presenza, la vostra partecipazione scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. Sul sito museovaldese.org trovate appunto tutte le date previste per l'estate 2026. Mentre, facendo un passettino indietro, sabato 13 di giugno segnalo un concerto nel Tempio Valdese di Prarostino, frazione San Bartolomeo, concerto della banda musicale di Inverso Pinasca. L'appuntamento è alle 21, l'ingresso è libero. E ancora facendo un passetto indietro, venerdì 12 di giugno, domani alle ore 17 alla Casa Valdese di Via Bequita Torre Pellice, la presentazione del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, dalla Russia alle valli valdesi. L'autore sarà presente in dialogo con il pastore William Jourdan e con il professor Michele Vellano sui temi della memoria e delle radici familiari. Questi sono alcuni appuntamenti per i prossimi giorni, altri li vedremo tra poco. Ora Fabrizio De André, la canzone di Marinella.

0: iniziative tra Pordenone e Aviano nelle giornate dal 4 al 6 di giugno, quindi lo scorso fine settimana, con il coinvolgimento anche delle comunità protestanti locali. Perché, sono delle iniziative dedicate ai temi, sono state delle iniziative dedicate ai temi della pace, del disarmo nucleare, della giustizia internazionale, promosse, pensate, organizzate in vista dell'udienza del prossimo 15 di giugno al Tribunale di Pordenone, che discuterà l'archiviazione della denuncia sulla presenza di armi nucleari appunto nella base NATO di Aviano. Le associazioni impegnate appunto in questi percorsi di promozione della pace, della non violenza, del dialogo, hanno pensato di organizzarsi, di collaborare insieme per appunto proporre una serie di eventi, di incontri, di convegni, proprio di riflessione, di conoscenza, anche di informazione su queste tematiche. Allora, il momento centrale di queste iniziative si è svolto il 5 giugno con il convegno dal titolo Il cammino per un mondo libero da armi nucleari, che è stato ospitato a Pordenone, e poi ci sono stati altri incontri, altre iniziative, una marcia ad esempio pacifica, un corteo pacifico che si è svolto sempre nella giornata intorno a queste giornate, il 6 di giugno in modo particolare. Si stima che abbiano preso parte circa 3.000 persone a questo corteo, e poi ancora degli incontri in varie sedi, in varie associazioni, sempre in queste tre giorni, 4, 5, 6 di giugno. E tra l'altro questi eventi, questo percorso di informazione è stato anche sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 delle chiese battiste d'Italia, dell'UCEBI, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. È stata veramente un'organizzazione corale, collettiva di questi incontri, che hanno avuto anche la capacità di riunire appunto persone arrivate anche molto da lontano, e che arrivavano da esperienze politiche, culturali, sociali, religiose molto differenti. L'idea era quella proprio di costruire uno spazio di confronto, di dialogo costruttivo, rispettoso delle idee di tutti e di tutte, proprio per impostare fin da subito quello che è il cammino di dialogo e di confronto, un confronto che si basa proprio sul concetto di un dialogo, di un ascoltarsi, di un proporre le proprie relazioni, ma anche di ascoltare le relazioni altrui, però in un clima, potremmo dire così, non violenza e di convivenza pacifica. Interessante appunto questo percorso, di cui avete anche maggiori informazioni attraverso un articolo firmato da Daniele Podestà sul sito riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi, che proprio quest'oggi appunto riporta un report di quanto avvenuto tra Pordenone e Aviano. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Questa è la voce, la grinta di Joe Cocker con questo brano With a Little Help from My Friends, con un piccolo aiuto dai miei amici, che in realtà però non fu scritta da lui. Lui la reinterpretò, la riarrangiò in modo anche abbastanza radicale nel 1968, rallentandola molto, quindi mettendola in un ritmo molto più lento e soprattutto dandogli questo stile blues gospel che abbiamo sentito. Ma originariamente questo brano era stato cantato da Ringo Starr ed era stato scritto da John Lennon e da Paul McCartney, quindi aveva un'origine, diciamo, nell'album dei Beatles, e in questo caso però, insomma, la versione che abbiamo ascoltato è invece la versione riarrangiata dal cantante inglese Joe Cocker. Ritorniamo all'interno di Voci Protestanti, proseguiamo la nostra diretta. Ricordo ancora i nostri contatti: 328 87 57 845, oppure l'email diretta @rba.it, e tornerei ancora ad aprire un attimo la nostra pagina di appuntamenti, iniziando a ricordarvi un po' di incontri che in realtà si terranno la prossima settimana, legati alla giornata mondiale del rifugiato. Allora, un primo appuntamento per quanto riguarda la zona del Pinerolese sarà martedì 16 giugno a Pinerolo, nel cortile interno della società operaia del Mutuo Soccorso in via Silvio Pellico. Sarà proiettato il film A World Not Ours, un mondo che non ci appartiene, che non è nostro, di Madi Fleifel, ed è un'iniziativa organizzata appunto dalla società operaia di Mutuo Soccorso in collaborazione con Refugee Week Italia. L'appuntamento alle 21, martedì 16, mentre venerdì 19 a Luserna San Giovanni, sempre per la giornata appunto mondiale del rifugiato, servizi inclusione della Diaconia Valdese propongono un apericena multietnico al ristorante Cose Buone in Villa Olanda, locale, diciamo, luoghi che ospitano anche gli studi di RBA in via Furman 23, e dopo l'apericena multietnico seguirà la proiezione del film Due Fratelli. Sempre il 19 giugno a Roma, ci spostiamo questa volta alla chiesa battista di Centocelle a Roma alle 18:30, una serata dedicata appunto alla giornata mondiale del rifugiato, con il coinvolgimento del progetto MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, anche in questo caso presente la Diaconia Valdese e la consulta delle chiese evangeliche del territorio romano. La serata, diciamo, che inizia alle 18:30 e prosegue poi fino alla nottata, avrà come tema quello che posso. Ci torneremo sopra, avremo maggiori dettagli proprio per raccontarvi i vari orari e i vari eventi. E infine ancora un appuntamento sempre legato alla giornata mondiale del rifugiato, questa volta a Firenze, quindi siamo partiti da Pinerolo, Luserna San Giovanni, siamo passati a Roma e poi a Firenze. Ci sarà sempre il prossimo 19 di giugno all'Istituto Gould un laboratorio di musicoterapia, seguirà poi un momento di confronto e di approfondimento di testimonianze sul tema appunto della giornata mondiale del rifugiato, e si chiuderà il pomeriggio con un buffet, un aperitivo condiviso tra tutti e tutte dalle 18:30 in avanti. Quindi, come vedete, tanti appuntamenti, e sono solo alcuni, ce ne sono tanti altri da segnalare anche a Torino e dintorni in occasione appunto della giornata mondiale del rifugiato, che cadrà il prossimo 20 di giugno. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: E sfumiamo la musica per ritornare in onda, sempre in Voci Protestanti. Intanto mi ha raggiunto in studio l'ospite della puntata di quest'oggi, il pastore Michel Charbonnier della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Con Michel vorremmo parlare di un appuntamento che ci sarà domani sera, non ve l'avevo ancora accennato di oggi, in realtà l'abbiamo già ricordato i giorni precedenti, anche perché è un appuntamento che diciamo tocca vari ambiti, diciamo che solletica anche un po' l'attenzione rispetto alla valorizzazione di quello che è il nostro patrimonio materiale, immateriale, perché in questo caso si coniugano i due aspetti. Buongiorno Michel, intanto bentornato.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Venerdì 12 si inaugura, dopo mesi di lavoro, l'organo del Tempio Valdese di Torre Pellice. Beh, intanto partiamo da questo punto. Quanti mesi di lavoro?
1: È un sacco di mesi, perché in realtà la prima tranche di lavori è avvenuta a, diciamo, tra fine novembre e inizio dicembre. Si è scomposto l'organo, si è spacchettato l'organo, e una prima fase è avvenuta in loco, però poi la fase più grossa dei lavori ha richiesto che parti dell'organo fossero trasportate nel laboratorio dell'organaro, quindi a Padova, perché ha richiesto tutta un'opera di pulizia, di rinnovamento delle parti usurate, eccetera eccetera. Questo in massima parte è stato fatto a Padova, e poi nel frattempo l'organaro è andato in giro per l'Europa a reperire gli elementi che avevamo pensato di inserire, di aggiungere foneticamente all'organo, e poi tutto quanto si è ricomposto comunque in un lavoro di 5, 6, 7 settimane a Torre Pellice.
0: Ma infatti è tutt'altro che scontato intervenire su questi strumenti, che hanno una loro importanza, diciamo già anche proprio di anni, e che solitamente ovviamente devono essere sottoposte a una manutenzione ordinaria, ma in questo caso era una manutenzione straordinaria che avevate, immagino, già progettato da un bel po' di anni.
1: Ma in realtà per tanti anni la situazione è stata era un po' impaludata, nel senso che non si sapeva esattamente cosa fare. La grande domanda spesso è: cosa facciamo? Da una parte ci sono grandi progetti faraonici di sostituire completamente l'organo, eccetera eccetera. Spesso la realtà invece è che non si fa neanche la manutenzione ordinaria, perché non è una di quelle cose che ti vengono in mente. Noi alla fine, per sbloccare la situazione, ci siamo orientati verso una soluzione di mezzo, e cioè intanto ricominciare a fare la manutenzione ordinaria, che abbiamo deciso già un paio d'anni fa, e poi di provare a fare in modo di rimettere bene in sesto l'organo per come era stato pensato, e magari con qualche aggiunta ulteriore, ecco, che questo forse è la parte più interessante.
0: A questo punto dici quali sono, svelaci quali sono queste aggiunte, almeno alcune, senz'altro. Poi il resto le vedrete al concerto, le sentirete anzi al concerto di domani sera a Torre Pellice.
1: Ma allora, in realtà l'idea è stata di provare, appunto, oltre a rimettere in sesto bene l'organo per come era nato, questo organo di Torre Pellice non è mai stato un grandissimo organo da concerti, è stato più che altro pensato ed è nato come un organo che doveva sostenere la comunità nel canto, e quindi, come dire, aveva delle sonorità che sapevano tutte un po' di dado, no? Erano molto appiattite, molto simili una alle altre, eccetera eccetera. Quello che si è voluto provare a fare in più è di dare un pochino più di varietà, e quindi di diversità di registri possibili utilizzabili. Come a caso? No, il criterio che ci siamo dati è stato un pochino, pensando alla nascita, di come è nato il Tempio, di in quale epoca è nato il Tempio, abbiamo detto, beh, a questo punto anche l'organo potrebbe tendere un pochino di più verso la scuola organistica inglese. Quindi diciamo abbiamo lavorato un pochino con Beckwith sulla spalla che ci diceva
0: che mi suggeriva
1: e abbiamo provato a, come dire, appunto a dare un pochino più di diversità fonica, sonora all'organo nell'ottica e nella tradizione della scuola organistica inglese.
0: Sono comunque interventi importanti anche economicamente, infatti è da tempo che portate avanti anche una campagna di sostegno, tanti gruppi si sono dati disponibili insomma a organizzare serate, momenti per raccogliere fondi, perché sono, intanto non è facile a volte trovare gli organari. Non ce ne sono poi così tanti in Italia, anche a seconda della tipologia di organo non è semplice, prevede degli spostamenti appunto di materiale, è un impegno grosso quello di mantenere questa fonte di musica, che però è anche un legame, no, con la storia delle chiese protestanti del passato.
1: Assolutamente, questo intervento è stato possibile grazie a tre cose. Uno, il fatto che le generazioni prima di noi erano state estremamente virtuose e quindi avevano piano piano costituito un fondo con grande visione,
0: lungimiranza,
1: un fondo per i lavori dell'organo, al quale abbiamo potuto attingere in maniera sostanziosa, un contributo importante dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, arrivato in realtà un po' così all'ultimo momento, che però ha fatto sì che il fondo famoso e lungimirante non si esaurisse in un colpo solo, quindi c'è ancora spazio per, come dire, per le generazioni,
0: certo,
1: successive. Dovremmo, come dire, incrementarlo in modo che chi sta nel futuro ne benefici esattamente come noi. E poi terza cosa, appunto, come dicevi tu, l'esperienza e la maestria di un organaro che fidato, con cui io avevo già lavorato a Bologna per la precisione, e anche, come dire, lo sguardo attento e competente del maestro Walter Gatti, che, come dire, più di una volta è passato a dare un'occhiata e a proporre proprio questo tipo di orientamento, che ci ha convinto.
0: Che sarà protagonista, uno dei protagonisti anche proprio della serata di domani sera, che vuole essere anche giustamente una restituzione, no, al pubblico di questi lavori, una festa di riconoscenza per essere riusciti a portarli a termine. E il maestro, appunto, Walter Gatti, l'organista Walter Gatti, eseguirà una serie di musiche su questo organo recentemente restaurato, ma accompagnerà anche la corale valdese di Torre Pellice, che si è preparata per l'occasione una serata di musiche particolari.
1: Assolutamente, Walter Gatti proporrà un programma tutto orientato alle musiche di Dietrich Buxtehude, un gigante della musica per organo, ma appunto la serata sarà come dire, divisa equamente anche con la corale valdese, come dicevi tu, perché il nostro patrimonio non è solo materiale, ma è anche fatto di persone. E la corale valdese proporrà la Deutsche Messe di Franz Schubert, che è un insieme di otto composizioni per coro e organo, e in realtà proporrà un percorso molto, molto interessante, che è un pochino il percorso che hanno compiuto loro avvicinandosi a questo pezzo. È pensato come una messa cattolica, una messa cattolica però Deutsche Messe nel contesto tedesco, è una messa molto radicata biblicamente, e questo ha permesso alla corale di avvicinarsi, di approfondirla e anche di provare a esprimere ciò che i vari brani che la compongono dicevano ai coralisti e alle coraliste. E quindi poi è nata l'idea di trovare delle immagini, delle opere d'arte che esprimessero ciò che le emozioni che che il cantare la Deutsche Messe faceva, suscitava. E quindi venerdì sera proviamo a restituire proprio tutto questo a chi verrà ad ascoltare, quindi con le immagini, con l'organo e con un piccolo racconto di introduzione e poi la Deutsche Messe.
0: Bello. Bello anche perché a volte impegnarsi nello studio, nell'avvicinare questi brani, forse può anche spaventare, può essere veramente una sfida per coralisti o coraliste che poi, tra l'altro, insomma, in tedesco, in una lingua che forse non tutti maneggiano come magari il francese, che è un po' più d'abitudine. Però il fatto di riuscire a lavorare con mesi di anticipo, farla anche un po' propria, no? Quindi appunto avere la possibilità magari di farla risuonare all'interno di chi la proporrà cantando, permette di, insomma, essere un po' meno spaventati forse e riprodurla in maniera un po' più propria.
1: Assolutamente, io partecipo per quanto posso alla corale e sono assolutamente stupefatto di quanto si riesca a combinare un rigore musicale, non esito a usare questo termine, però con una grande leggerezza e con un'enorme fraternità, ecco, e alla fine, come dire, si è estremamente concentrati e estremamente rigorosi, appunto, ma ci si diverte e soprattutto si cresce insieme come comunità. Ecco, questo credo che sia veramente il dono. La Deutsche Messe, tra parentesi, era già stata eseguita in un passato neanche troppo lontano dalla corale di Torre Pellice, era stata eseguita in italiano, mi è tornato in mente quando tu parlavi del tedesco, perché appunto la scelta all'epoca era stata vabbè, è troppo complicato, traduciamola in italiano.
0: Ci può anche stare,
1: scelta assolutamente
0: sì.
1: Legittima. Questa volta si è voluto fare il passo in più e quindi, come dire, provare a restituire anche a livello di lingua utilizzata lo spirito originario.
0: Assolutamente.
1: Della Deutsche Messe.
0: E alla fine
1: questo.
0: Fattibile. Bene, allora noi ricordiamo questo appuntamento venerdì 12 giugno, Torre Pellice, dalle 21 in avanti, questa festa, questo momento di restituzione con l'organo restaurato, all'organo il maestro Walter Gatti e la corale valdese di Torre Pellice, appunto con la Deutsche Messe di Franz Schubert. E beh, a questo punto usatelo bene l'organo, mi raccomando, con la dovuta attenzione dopo questi lavori importanti.
1: Assolutamente, riprenderemo tutta una serie di iniziative, tra cui anche i momenti musicali prima del culto, che saranno ci sarà un ciclo a breve in cui, invece di raccontare lo spirito dell'autore del brano, useremo il momento musicale per mettere in luce le innovazioni fonetiche dell'organo.
0: Molto
1: e quindi
0: bene.
1: Appuntamento nelle prossime a bene. Partire da settembre.
0: Grazie Michel Charbonnier, ricordatevi la data 12 giugno ore 21, Tempio Valdese di Torre Pellice.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E la voce l'abbiamo data volentieri poco fa a Michel Charbonnier, pastore della chiesa valdese di Torre Pellice, con cui abbiamo fatto una chiacchierata che è partita, diciamo, da un evento specifico, ovvero il concerto che si terrà domani, venerdì 12 giugno, a Torre Pellice, come inaugurazione, restituzione al pubblico, festa anche dopo i lavori di restauro dell'organo nel tempio, ma che insomma poi si è allargata anche un po' al concetto stesso di beni delle chiese protestanti. Sicuramente la musica, sia nella sua, diciamo, concretezza fisica, gli organi, gli strumenti, ma anche nella sua espressività, le corali, i brani, la tradizione musicale, è una parte importantissima delle chiese protestanti, e quindi è un elemento, ecco, che non solo è sempre presente all'interno dei momenti di culto, di approfondimento, di riflessione, ma che anche che viene sostenuto e che viene valorizzato, come giusto che sia. Quindi noi siamo intanto giunti alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti. Rimanete con noi se potete continuare a seguirci. Saluto invece chi ha potuto seguire fino ad ora la replica della prima parte di Voci Protestanti, e ci risentiamo invece tra pochi minuti con la diretta di questo giovedì 11 di giugno che prosegue. Voci Protestanti. Eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Cara Darianna, buongiorno.
2: Mi hai battuta sul tempo quest'oggi.
1: Ho qua sotto mano il mixer, guarda, posso giostrare come un po' il potere nelle mani, diciamo così.
2: Mamma mia, incredibile, incredibile. Oh, ben ritrovati io insieme a Daniela Grill, che è un evento in questo periodo. Ci sono
1: incastri.
2: Ci sono come sempre tanti progetti di cui ci stiamo occupando, di cui scoprirete anche a brevissimo, quindi ma torniamo insieme perché oggi tra l'altro una puntata molto molto ricca, devo dire. Ci sono tanti appuntamenti, tante iniziative da raccontare.
1: Stavo giusto guardando poco fa l'elenco degli appuntamenti, degli eventi previsti per le prossime settimane. Quante feste ci sono, quante giornate, quante rassegne che iniziano, il cinema in piazza, le rassegne musicali all'aperto,
2: tantissime.
1: Il cinema all'aperto, appunto, anche in versioni diverse, appunto cinema in piazza, che è ormai diventato veramente molto differente a seconda del luogo che ospita questa iniziativa. Insomma, noi un po' per volta, pian pianino, come le lumachine, un po' per giorno vi raccontiamo tutto.
2: Sì, al massimo vi diamo degli aggiornamenti, oltretutto magari sui festival che sono un po' più diluiti magari nel corso dell'estate, anche se è vero che ci sono tante iniziative, tanti eventi che noi abbiamo già, comunque ci siamo già assegnate a calendario, mandateci le vostre iniziative che conoscete o che state proprio organizzando di persona personalmente. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it.
1: E io lascerei la parola a lui, a Bob,
2: al Dylan, caro Bob.
1: Al caro Bob.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Beh, più che un'iniziativa vera e propria, io ed Arianna vorremmo ricordarvi un appuntamento, un anniversario,
1: una giornata,
0: sì, ecco, mi veniva la parola giusta, che cade proprio oggi, 11 giugno. Al di là di fare gli auguri a tutte e tutti coloro che compiono gli anni, in realtà oggi è anche la giornata internazionale del gioco. Quindi autorizzatevi, sentitevi autorizzati a giocare tutto il giorno.
1: Ma no, ma giocate sempre, giocate da adulti, è importante, ma è ancor più importante ovviamente giocare quando si è bambini. E il gioco può anche riuscire a fornirci degli strumenti attraverso proprio degli escamotage ludicori, creativi, degli strumenti poi per affrontare la vita di tutti i giorni, ma anche la vita adulta. Ovviamente alcuni giochi sviluppano, non so, le strategie, oppure la pazienza, o anche l'accettazione della possibilità che si possa perdere,
0: o anche il concetto che la fortuna incide parecchio diciamo nelle scelte quotidiane, nel come va la giornata.
1: Sì. Assolutamente, sì. Assolutamente. Ma vi vogliamo segnalare un'iniziativa di Save the Children, che ha sviluppato un videogame che insegna ai bambini, ma io direi anche agli adulti, a riconoscere i rischi che si possono incontrare talvolta, come incendi, alluvioni, ma anche un po' più piccoli, appunto, che possono capitare nella vita di tutti i giorni, e quindi acquisire dei comportamenti per evitare il più possibile rischi, per rispondere a questi rischi nel modo più sicuro possibile.
0: L'idea è un po' di utilizzare, no, il gioco per l'apprendimento, per imparare, esatto, a gestire determinate, appunto, situazioni, come dicevamo prima. In questo caso questo progetto, questo percorso che si chiama Corri il rischio, questo EduGame viene chiamato così, realizzato appunto da Save the Children in collaborazione ovviamente con il laboratorio che l'ha creato, è pensato per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni, e l'obiettivo è proprio questo: dare un'esperienza immersiva in cui tu sei presente come protagonista del gioco e devi reagire a seconda delle situazioni che ti si pongono davanti. Ve lo facciamo anche vedere, vi facciamo vedere quantomeno diciamo la pagina iniziale. Se ci state guardando in video, sta piovendo, c'è questa videata che rappresenta un grande temporale, io sono il personaggio qua che deve giocare, ci sono un po' di terremoti, delle crepe che si stanno creando sulla strada su cui sono, e degli incendi, dei focolai di incendio. Che devo fare? Come devo comportarmi?
1: Esatto, si chiama proprio Corri il rischio, è un adventure runner. I ragazzini, i bambini, se gli chiedete, loro sapranno esattamente di che cosa si tratta. Insomma, bisogna muoversi attraverso delle situazioni di rischio, quindi alluvioni, incendi boschivi, terremoti, crisi ambientali. Ogni livello oltretutto si arricchisce di sfide sempre più complesse, con attività che mettono alla prova le conoscenze dei giocatori e insegnano soprattutto come comportarsi in caso di emergenza. Questo è proprio uno strumento che potrà essere utilizzato quindi sia educativo ma anche e soprattutto di prevenzione. Francesca Valla, che è insegnante autrice, si è confrontata nel lancio di con Save the Children di Corri il rischio, parla proprio del fatto che il gioco, la sfida soprattutto, è un'ottima fonte nell'apprendimento, quindi il bambino, ma anche l'adulto, lo sottolineo sempre, si può divertire e intanto anche imparare delle cose molto molto importanti che magari gli potranno capitare nella vita di tutti i giorni. Soprattutto siamo di fronte a un periodo di cambiamento climatico, per cui questi avvenimenti, tra cui soprattutto l'alluvione, capita sempre più spesso, purtroppo.
0: Sì, e soprattutto più che altro ti pone in una condizione di consapevolezza.
1: Esatto.
0: Cioè, al di là del fatto che poi magari nella vita, ci auguriamo tutti e tutte, non bisognerà mai affrontare appunto un'alluvione, un terremoto, un incendio, però il mettersi in una situazione di consapevolezza del non tralasciare diciamo i dettagli quando sei in una situazione di emergenza, questo invece può aiutare. Io mi ero un po' persa invece poco fa a scegliere il colore della felpa del mio protagonista, ero ferma lì, figuriamoci dover affrontare i rischi degli incendi. quindi, però posso migliorare, ho margine di miglioramento.
1: Esatto, ma poi il gioco dà anche la possibilità di aprire proprio delle icone per potersi informare su determinate situazioni, come rispondere in caso di emergenza a determinati rischi, e quindi è anche un metodo non soltanto di gioco ma anche di approfondimento molto valido. Perciò se volete anche voi provarlo da soli insieme ai vostri, alle vostre piccole persone, fatelo.
0: Si assolutamente può scaricare tranquillamente.
1: Esatto, potete accedervi dal sito proprio di Save the Children, dove trovate proprio una pagina dedicata a questo gioco. Corri il rischio.
0: Savethechildren.it, il sito di riferimento.

0: Il gioco, Daniela Grilli, il gioco non è soltanto riservato ai bambini e può essere anche utile, è bello giocare anche da adulti. Io lo sostengo sempre, appena ne ho la possibilità, parlo di giochi da tavolo, di giochi anche di ruolo che si fanno interpretando altre persone. Il gioco è sempre bello e fa bene, può addirittura curare, può farti stare meglio, ti fa mettere nei panni dell'altra persona, ti mette letteralmente in gioco. Ed è un tema che ci andrebbe un po' di sviluppare, anche perché ci saranno un tot di iniziative legate al gioco da tavolo, al gioco circense, e perciò vi vogliamo lanciare una sfida.
1: Esatto. Scusa, ero presa dalla tua enfasi.
0: Eri
1: così convinta. Sono
0: una giocherellona.
1: Non osavo interrompere questo flusso di parole, di pensieri, questa passione che ci metteva. Mi sembrava di essere uno spettacolo teatrale.
0: Adesso, incredibile, vabbè.
1: Pazzesco.
0: No, in ogni caso.
1: No, vogliamo lanciarvi, è vero, una sfida. Più che altro un gioco anche noi, giusto per avere un oggetto anche di discussione, di scambio, di opinioni. Allora, la domanda che vorremmo farvi e che vi faremo e vi rilanceremo anche sui nostri canali social è la seguente: quali sono i giochi da tavola da voi preferiti? Quali sono stati, magari, o quali sono adesso? Perché uno magari può anche aver cambiato idea, o magari qual è il gioco che avete ritrovato recentemente e che avete detto quanto mi piaceva giocare a questo gioco.
0: Sì, poi bisogna anche sottolineare che il mondo dei giochi da tavola in questi ultimi anni si sta rinnovando completamente. In Europa, nel mondo, si gioca tantissimo, anche gli adulti giocano tantissimo ai giochi da tavolo, in Italia un pochino meno, ma sta crescendo questo amore, questa passione, quindi magari vi può essere capitato di aver scoperto un gioco contemporaneo, nuovo, uscito negli ultimi anni e che vi ha preso tantissimo, oppure che ha preso qualcuno della vostra famiglia, che poi è diventato uno degli elementi che vi portate sempre in vacanza o che fate in una serata in cui così volete provare a mettervi in gioco in famiglia o con amici. E quindi diteceli questi giochi del vostro cuore o che sono state delle belle scoperte sui nostri canali social, Instagram, Facebook, ci trovate, rispondete là.
1: Intanto, tra poco vi parliamo di un'opportunità di gioco per i più piccoli che si organizza a Pinerolo.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Andate a visitare, andate a curiosare ogni tanto sulle pagine del sito di RBE, rbe.it, troverete appunto aggiornamenti praticamente in modalità quotidiana con suggerimenti, interviste, podcast, musica da ascoltare, insomma quello che un po' è il mondo RBE Radio e TV. Tornando invece al mondo del gioco, oggi dedichiamo un pochino, una parte almeno della trasmissione, visto che è la giornata internazionale del gioco, ma ci torneremo nei prossimi giorni come vi dicevamo prima. Allora, a giugno inizia questo percorso che proseguirà fino al mese di agosto e che riguarda la città di Pinerolo e i bambini e le bambine, ovvero il progetto Ciurma, proprio detto alla piratesca Ciurma,
4: anche un po' con la bocca storta, Ciurma!
3: Che è questo viaggio pensato appunto per i più piccoli e le loro famiglie, chiaramente, che propone spettacoli, laboratori, momenti di incontro, teatro e giochi circensi. Ma che bella cosa questa!
5: Esatto, e si articolerà non soltanto sul comune di Pinerolo, ma anche, e questa è la novità anche della questa collaborazione del 2026 tra Pinerolo e San Secondo e la Fondazione Cosso del Castello di Miradolo. Infatti ci saranno tre percorsi di esperienze differenti che partiranno il 13 giugno e termineranno il 2 agosto. Ciurma Circo, che vedrà interessati i parchi cittadini di Pinerolo, che si trasformeranno di fatto in degli spazi in cui sperimentare delle forme circensi, quindi sport, ma anche magia, giocolerie, infatti un sacco di arti circensi. Ciurma Teatro invece vedrà soprattutto svolgersi degli eventi ovviamente teatrali, Sava Sandir, nel parco dell'Istituto Civico Musicale Corelli di Pinerolo. E poi appunto parlavamo di Castello di Miradolo, ci sarà Ciurma al castello, che fa strano, no, avere i pirati al castello, però alla fine li assaltavano.
3: Alla fine metti che qualcuno lo conquistavano pure, questi pirati ce l'hanno fatta.
5: Ah già, ai Caraibi.
3: Hanno conquistato il castello di Miradolo. Esatto. No, allora al di là di queste battute che facciamo, in realtà è molto interessante ed è anche molto bello che questo progetto si stia allargando e che ovviamente assuma la dimensione a seconda del luogo in cui viene portato. Questo permette anche di potervi partecipare a seconda dell'argomento che vi piace di più, a seconda dell'età dei bambini e delle bambine, perché magari ci sono delle iniziative più adatte per una fascia d'età in Ciurma Circo, altre invece in Ciurma Teatro e altre ancora in Ciurma al Castello. Tutte le informazioni le ritrovate sul sito ufficiale del comune di Pinerolo, comune.pinerolo.it. Questa
5: sono sacco di punti.
3: Un sacco di punti, però è la denominazione ufficiale dei vari siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. E Ciurma è appunto questo appuntamento che torna dal 13 giugno, da questo sabato praticamente, e vi terrà compagnia per tutta l'estate 2026 fino al 2 di agosto. Noi intanto, cara Darianna, siamo arrivati al giro di boa, sempre per rimanere, no, mare, ciurma, equipaggi.
5: Bello, sì.
3: Dobbiamo quindi virare tra poco la nostra nave e percorrere l'ultima mezz'ora del nostro programma, non prima di aver ascoltato l'informazione con Popolare Network dopo la musica.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. Lo dice la Fondazione Casa della Carità, spiegando che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi. Perché una persona così vulnerabile era in una cella, in un servizio di cura? Ha chiesto Don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità.
4: Un lavoratore di 21 anni, Riccardo Franzoni, è morto alla guida di un'auto che è finita in un canale a Brugneto di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane era sul posto per un consorzio di bonifica, per cui lavorava da poco, e probabilmente è annegato. Da capire perché sia finito fuori strada, tra le ipotesi c'è quella di un malore.
3: Alla Camera Giorgia Meloni ha parlato in vista del Consiglio europeo della prossima settimana e ha attaccato i parlamentari dell'ex generale Vannacci. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte e Renzi, ha detto la Presidente del Consiglio rispondendo a un deputato vannacciano. Nel suo discorso in aula Meloni ha parlato anche di Ucraina, accusando Francia, Germania e Regno Unito di sbagliare nel metodo quando vanno da soli a parlare con la Russia. Il problema non dichiarato è l'esclusione dell'Italia da questo formato. Nell'intervento della Presidente del Consiglio anche la retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e parole contro il ministro estremista israeliano Ben-Gvir, ma anche il no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e l'Unione Europea.
4: Sempre alla Camera, ma in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni, accusando la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire cosa prevedano esattamente le poche proposte di modifica appoggiate dal governo e se impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma.
3: Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per Salvini questo è un nuovo problema dopo le notizie dei giorni scorsi sul coinvolgimento di un ex commissario della Lega in Calabria in un'altra inchiesta, quella che riguarda il progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
4: Donald Trump ha minacciato di nuovo attacchi sull'Iran per stasera e ha alzato ancora i toni contro Teheran. In un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela.

0: cioè l'ha detto il presidente statunitense. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, l'Iran ha definito privo di valore il cessate il fuoco e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Varie fonti diplomatiche confermano però che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo di pace proseguono.
1: Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili. L'ha detto poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta dei leader di questi paesi dopo l'incontro a Londra con Zelensky. Fanno finta di chiedere la pace, ma in realtà avanzano condizioni a priori inaccettabili, ha detto la portavoce. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna, ricordiamolo, sono stati ricevuti oggi al Ministero degli Esteri di Mosca.
0: La BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando il primo aumento dal settembre 2023. Peggiorano le previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che aumenta. Sia per la prima sia per la seconda i rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.
1: Papa Leone oggi alle Canarie, ultima tappa, la più importante del viaggio spagnolo del Pontefice. Con questa visita Prevost ha reso omaggio al suo predecessore Francesco e ha riacceso i riflettori su una delle rotte migratorie più mortali. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto Leone dal porto di Arghineguín, approdo dei migranti della rotta atlantica. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti, Leone si è avvicinato al bordo del molo e ha gettato in mare una corona di fiori per commemorare le vittime dei naufragi, in un gesto simile a quello di Papa Francesco a Lampedusa dell'8 luglio 2013. Le Canarie erano una delle ultime tappe che Francesco avrebbe voluto compiere prima di morire. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Io due con Song of the Future, musica del futuro, chissà cosa, questo non l'hanno fatta in effetti, pensando al futuro, chissà quando,
1: 2025 chissà l'avranno fatta.
0: Ma presente quando guardavi Odissea nello spazio, dicevi chissà quando arriveremo a questa data.
1: Invece, però abbiamo le intelligenze artificiali, per dire, di 2001 Odissea nello spazio, c'era questa intelligenza artificiale che è arrivata una ventina d'anni dopo, ma comunque ci siamo arrivati, insomma, quindi
0: se andrà avanti come il film.
1: Speriamo di no.
0: Speriamo di no.
1: Allora, giusto ieri davo notizia di questa nuova assessora di Acquiterme che sarà un'intelligenza artificiale, vedremo che cosa capiterà. Ma parliamo di qualcos'altro che ha un legame con il futuro. Parliamo di bambini, parliamo di malattie rare dei bambini, perché purtroppo non ci pensiamo molto spesso, a meno che non ci capiti da vicino, ma anche i bambini possono essere colpiti da malattie, e quando si tratta di malattie rare, la situazione diventa veramente complessa anche per la famiglia, perché molto spesso gli specialisti di una malattia rara si trovano non vicino casa, quindi bisogna affrontare periodi di viaggio, periodi anche in cui si deve anche scegliere tra famiglia, lavoro, non situazioni assolutamente facili né per i bimbi stessi né per le loro famiglie. Ma esiste una federazione malattie rare infantili che cerca anche di raccogliere fondi per quanto riguarda proprio il sostentamento, il sostegno di queste famiglie, e tanti eventi si creano proprio come eventi benefit proprio per questo tipo di federazioni, di fondazioni. In particolare vi vogliamo parlare di un evento che si terrà domani a Vinovo e avrà come tema centrale il cibo. Perché il cibo unisce, muove le masse. In questo caso parliamo di paella, non proprio un piatto tipico di Vinovo.
0: In effetti, Vinovo non è luogo marittimo, almeno non adesso, magari nei millenni passati, chi lo sa, ma in ogni caso una paella d'estate direi che va sempre bene, anche e soprattutto quando si tratta di una paella di solidarietà, come è intitolata appunto la serata che si terrà domani sera, venerdì 12 giugno, organizzata dal Lions Club Stupinigi insieme appunto alla Federazione Malattie Rare Infantili, all'Associazione Provinciale Cuochi della Mole, quindi entrano in campo i pezzi grossi della cucina piemontese, e ovviamente insieme all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, che sappiamo essere un'eccellenza in tantissimi ambiti, anche nell'ambito della ricerca, della cura per quanto possibile appunto di queste malattie rare. E l'obiettivo di questa serata, che in realtà è inserita all'interno di una campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione, è proprio questo: promuovere, ricordare che è possibile portare avanti la ricerca. Certo, è un impegno che riguarda tutti e tutte, e quindi grazie alla collaborazione di tutti e tutte riescono a portare avanti dei progetti di ricerca che permettono ai medici di trovare a volte delle cure laddove prima non era possibile, e questo ovviamente si riversa anche sulle famiglie che, come diceva giustamente prima Darianna, affrontano dei percorsi molto complessi anche di spostamento. Quindi la ricerca scientifica è la base, la chiave su cui purtroppo è vero mancano ancora delle risposte, ma tanto si sta facendo, si è fatto rispetto al passato.
1: E se volete fare del bene divertendovi anche, sappiate che la giornata di domani sarà veramente molto ricca, perché in realtà sarà una serata. Si partirà alle ore 19:30 alla cascina Don Gerardo di Vinovo, e ci sarà questa cena di beneficenza in cui la paella verrà cotta, cucinata in una padella di 2 metri di diametro.
0: Urca!
1: Sì, quindi già di per sé
0: una piscina praticamente.
1: Esatto, una piscina di paella già di per sé sarà molto scenografica la cosa, ma poi ci sarà anche, visto che la paella valenciana si accompagna alla sangria, ci sarà anche della sangria di benvenuto, tapas, quindi bruschette, la paella catalana, quindi per una sera Vinovo si trasforma in Valencia, ma poi ci sarà anche spazio per lo spettacolo perché saranno presenti anche alcuni comici di Colorado e di Zelig e i supereroi della nazionale dell'amicizia, quindi ci saranno anche quei supereroi che vanno a trovare e ad animare i reparti pediatrici dell'ospedale, soprattutto della Regina Margherita.
0: Come sempre, le buone iniziative non si fanno da soli, si fanno in rete, e questa mi sembra davvero che sia l'esempio perfetto di una serata di raccolta fondi, di solidarietà, ma che vede davvero l'impegno di tante persone per fare in modo che sia il più partecipata possibile. A questo punto non perdetevi quindi l'evento Vinovo domani sera, venerdì 12 giugno, la paella di solidarietà, e se volete avere maggiori informazioni in generale su questi progetti e questi percorsi potete visitare il sito della Federazione Malattie Rare Infantili, che vi dà anche un'idea di quelli che sono i progetti che vengono portati avanti, quali sono gli appuntamenti. Non c'è solo la paella, ce ne sono tanti altri che vengono realizzati per appunto raccogliere fondi, ma soprattutto informare e non lasciare le famiglie da sole in questi contesti. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

0: Vibes, Video Backquit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab!
2: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
3: Girando per palazzi, castelli, dimore storiche, vi siete mai chiesti dove portano quelle porte che però sono chiuse? E se chiedete alla guida, scusi, ma dove si va per di là? No, lì è tutto chiuso, lì erano i passaggi della servitù.
4: Eh sì, mi è capitato, in effetti. Soprattutto quando all'interno di queste visite guidate ci sono magari dei bambini e delle bambine che si osano a chiedere e quindi notano queste porticine che in effetti sono anche un po' camuffate, perché hanno la carta da parati che, diciamo, mimetizza un po' il filo proprio dell'apertura, non vedi quasi il nottolino della porta, ma ci sono, e in effetti erano dei passaggi segreti davvero.
3: Sì, poi un'altra curiosità che molto spesso si ha: alcuni palazzi hanno aperto le cucine, per esempio, gli ambienti di servizio in cui effettivamente lavorava la servitù. Ad esempio, nel castello di Venaria si comincia proprio la visita dal piano interrato, in cui poi si sviluppa la prima parte della mostra, però di fatto sono gli ambienti della servitù. Ma poi dove abitava la servitù? Poi questo non lo si sa, non si vede mai, non li si frequenta mai. Non sono neanche valorizzati, ammettiamolo, molto spesso. Ma questo è un percorso che invece vi sarà proposto e concesso di fare in una reggia stupenda, di cui parliamo molto spesso, che è la residenza di caccia di Stupinigi.
4: Esatto, che proprio per questo mese di giugno, e in particolare in tre date, segnatevele: sabato 13, sabato 20 e sabato 27 giugno, offrirà insomma la possibilità, in diversi orari tra l'altro, sia al mattino che il pomeriggio, di poter andare dietro le porte segrete negli spazi della servitù, che non sempre erano solo della servitù, perché a volte erano dei passaggi segreti che usavano anche, insomma, per andare a trovare i rispettivi, diciamo, fidanzati o fidanzate che non si potevano magari dichiarare ufficialmente, però lo si sa che erano utilizzati anche per, diciamo così, degli spostamenti notturni. È inutile che ci giriamo attorno.
3: Interessante, chissà quanti segreti
4: potessero raccontare queste mura.
3: Signora mia, chissà quanti segreti potrete scoprire proprio partecipando a una di queste visite. Ovviamente i gruppi che possono accedere a queste visite sono un po' più ristretti rispetto al solito.
4: Perché i passaggi sono ristretti.
3: Esatto, gli spazi sono un po' piccoli, quindi conviene prenotarsi, quindi conviene andare subito sul sito ordinemauriziano.it, nella sezione palazzina di caccia di Stupinigi, e lì potrete prenotare la vostra visita speciale. Sappiate che questi eventi passepartout, così come sono chiamati, si sono già tenuti ad aprile, a maggio, quindi non è escluso che ci sia comunque qualche posto, perché già tante persone hanno fatto queste visite, perciò io non indugerei, andrei a prenotarmi, ma diamo fiducia alla disponibilità dei posti.
4: Esatto, obbligatoria la prenotazione peraltro, quindi non recatevi se non avete prenotato prima, perché davvero la possibilità che poi ci siano dei posti è molto molto bassa, però è molto bello, molto affascinante questo pensiero di poter accedere per una volta tanto in luoghi che solitamente appunto le guide ti dicono no, qua non si può passare, mi spiace.
3: Ti rispondono proprio così.
4: Sarebbe bello, ma
3: purtroppo niente. Per le questioni di sicurezza non si può passare.
4: Invece per questioni di tempo noi dobbiamo chiudere la puntata, perché ci stiamo avviando verso la fine. Ricordiamo ancora i nostri contatti, il 328 875 7845, sms, whatsapp, l'email diretta @rba.it. Per quanto mi riguarda chiudo qui, diciamo, la diretta, vi do l'appuntamento a domani. D'Arianna invece prosegui dopo il GR con il filo d'Arianna.
3: Esatto, ancora approfondimenti delle notizie dal nostro territorio, torneremo anche un po' a parlare di trasporti, questa volta per dei trasporti estivi, quindi dai, insomma, cose positive.
4: Ma
3: anche tanto altro.
4: E lasciamo spazio a questo brano, che secondo me è il brano dell'estate.
3: È vero, assolutamente.
4: Molto carino. Assolutamente. People of the Moon con i Nugenea. Ciao, a domani.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzu. Partiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato un 47enne residente ad Azzano d'Asti, dopo che una perquisizione nella sua abitazione ha portato alla luce decine di piante di marijuana in un pieno ciclo di crescita, bilanci di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi e migliaia di euro in contanti. L'operazione parte a Savona da un ordinario controllo provinciale della Guardia di Finanza che ha portato alla denuncia di una donna della provincia di Alessandria. Da qui l'indagine si è spostata in Piemonte, sempre seguita dalle fiamme gialle savonesi, con la perquisizione a casa dell'astegiano, poi arrestato. Lo stupefacente sequestrato, oltre 3 kg, e la cessione delle piantine avrebbero fruttato circa 70.000 euro. Nel castello di Spigno Monferrato, due passi da Acqui Terme, sono state trovate armi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. 5 bombe a mano, 2 pistole e altrettanti caricatori perfettamente funzionanti. Nel castello di proprietà del comune erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Le armi sono state trovate dentro un vecchio barattolo di vernice nascosto in una nicchia ed avvolte da una pagina di giornale datata 1945. Dopo il ritrovamento il sindaco e i carabinieri sono stati immediatamente avvertiti ed i lavori sospesi. Gli artificieri giunti da Fossano hanno fatto brillare le 5 bombe a mano, le 2 pistole, una P38 di fabbricazione tedesca, probabilmente in dotazione all'esercito tedesco, un'italiana assieme ai caricatori, sono state invece prese in custodia dai carabinieri che provvederanno a trasportarle alla soprintendenza per capire se si tratti di reperti di valenza storica. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta nel testo di legge che aggiorna la normativa ferma al 1978 è la possibilità per la Regione Piemonte di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi per natura, intensità o diffusione sul territorio non possono essere affrontati con gli strumenti ordinari al fine di ridurre i tempi di intervento e a rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale della Protezione Civile e definisce in maniera puntuale modalità operative, tempistiche e strumenti da utilizzare durante le emergenze di competenza regionale, oltre a riconoscere alla Giunta regionale e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. La legge fissa un massimo di 12 mesi a durata dello stato di emergenza, con la possibilità di una proroga di ulteriori 12 mesi nei casi in cui la situazione lo renda necessario. Ai nostri microfoni l'assessore regionale con delega alla protezione civile, Marco Gabusi.
1: Il contesto è duplice, è un contesto dall'altro lato ambientale, quello che ci vede negli ultimi anni aver registrato evidentemente una serie di fenomeni maggiori, sia come intensità che come frequenza, e quindi a cui necessitava una risposta anche in termini normativi, che è il secondo contesto in cui ci muoviamo. Questa legge, la nostra legge 38, che ha ben funzionato e continuerà a funzionare per gli eventi molto specifici, molto localizzati, viene integrata oggi da questa possibilità, quella che abbiamo normalizzato e normato, di dichiarare da parte del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, dopo un'analisi attenta dei nostri uffici sul territorio ed una relazione di ARPA Piemonte sull'evento meteorologico, dichiarare appunto lo stato di emergenza regionale. Questo ci consente di essere tempestivi, di dare risposte ai nostri sindaci, alle province, ai luoghi in cui si verificano questi incidenti, questi eventi meteorologici, di farlo in tempi brevissimi, perché una delibera di giunta, come sapete, in poche ore può essere confezionata, soprattutto nei momenti di estrema urgenza. Questo cosa comporterà? Comporterà avere più risorse a disposizione, ma anche la possibilità di derogare a una serie di normative regionali che in quei momenti, in quegli eventi, spesso rischiano di rallentare il processo di ricostruzione o di salvataggio delle persone o di intervento nei luoghi colpiti dagli eventi ai nostri sindaci. Quindi crediamo di aver fatto una buona norma, tra l'altro fatta praticamente senza emendamenti da parte delle forze di opposizione, quindi con un consenso ampio da parte di tutto il Consiglio regionale, che ringrazio. La legge di bilancio 2026, la legge dello Stato, ha stanziato e destinato una serie di risorse del Fondo regionale di protezione civile proprio ad hoc per questo tipo di eventi. Quindi questo ci ha indotto a approfondire la normativa e soprattutto ci porterà ad attingere a un capitolo che prima non c'era, è un capitolo nuovo da parte del Governo nazionale destinato proprio alle regioni che dichiareranno eventi di tipo regionale.
0: Questa mattina è stato inaugurato il nuovo ecocentro a Torino nel quartiere Borgo Vittoria, che sarà aperto a tutti da lunedì 15 giugno. Il centro di raccolta, realizzato con 2 milioni di euro di fondi PNRR a servizio dei quartieri nord della città, si sviluppa su un'area di oltre 4.000 metri quadrati ed è dotato di contenitori per il conferimento dei rifiuti suddivisi per tipologia, due tettoie per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, percorsi separati per utenti e mezzi operativi. A inaugurare l'opera è il sindaco Stefano Lorusso, con l'assessore all'ambiente Chiara Foglietta e la presidente di Amiat Paola Bragantini. L'appello di Lorusso ad Amiat è di continuare su questa strada per tenere la città più pulita. Inaugura oggi alle 17 a Torre Pellice il primo dei due nuovi sportelli antiviolenza aperti dall'associazione Svolta Donna ODV nel territorio del Pinerolese. I due nuovi punti sono finanziati dalla Regione Piemonte e si pongono l'obiettivo di avvicinare il servizio alle donne che faticano a raggiungere la sede principale di Pinerolo, abbattendo le barriere economiche e logistiche. Il progetto ha il sostegno delle amministrazioni locali dell'ASL Totre, del CSSS e della Diaconia Valdese. Gli sportelli gratuiti ad accesso libero saranno ospitati nei rispettivi palazzi comunali di Torre Pellice e Perosa Argentina. Quest'ultimo sarà inaugurato martedì 16 giugno, sempre alle 17. Sentiamo le parole di Marina Airasca, presidente di Svolta Donna, ospite ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
2: Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese e della città metropolitana ormai da molti anni. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone, nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni. Molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso, quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria.
0: Terminiamo col meteo. Nella giornata di domani in Piemonte avanza l'anticiclone africano. La regione sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in cielo, che sarà al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 20 e i 29 gradi, minime in calo. In Liguria situazione pressoché simile, con temperature massime comprese tra i 25 e i 27 gradi, venti debili da nord e mare mosso. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Questa ora, anzi meglio, tre quarti d'ora in cui cerchiamo di capire un po' meglio il territorio che ci circonda, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Liguria. Cos'è la Liguria d'Arianna? Insomma, Liguria, non sono giapponese, non scambiamo la L e la R. Ricordiamo che questa trasmissione funge un po' da approfondimento delle notizie o che passiamo nei nostri notiziari locali, oppure che non riescono a trovarvi spazio, un po' per questioni proprio di tempo, non per importanza. Ma vi voglio parlare oggi, come dicevamo prima in Voci Protestanti Talk, di collegamenti per il mare. Parliamo ovviamente di collegamenti per la Liguria, ma anche per la Romagna, collegamenti ferroviari che permetteranno di partire da Torino principalmente, ma anche Asti, Alessandria, per andare al mare. Purtroppo ancora poco si sa rispetto agli altri treni che collegano invece il resto delle valli al insomma queste città, e niente, staremo a vedere, speriamo in buone novità a settembre nel nuovo anno. Ma poi parleremo anche di Festa del Piemonte, una festa diffusa in oltre 50 località, e poi anche di un geoportale che racconta il Piemonte dal punto di vista geologico. Tanto altro ancora nella puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, ma anche buona musica. Denzel Curry con The Last.

pace, chill con Denzel Curry, The Last, e torniamo in onda sulle frequenze di RBE con non con voci protestanti, con il filo d'Arianna, una trasmissione che va in onda dalle 11:30 di va in onda nel pomeriggio dalle 4:15 circa, e parliamo quindi non tanto di chill con Denzel Curry, che anche sarebbe una perfetta canzone da ascoltare su una spiaggia con un cocktail in mano al tramonto, poco prima di fare aperitivo e di cospargersi il corpo di spray anti zanzare. Non so se passate la stessa esperienza anche voi, ecco, ma sappiate che dal 2 aprile è stato attivato un servizio speciale, anzi due servizi speciali, che collegheranno Torino e le principali città del Piemonte con il mare. Parliamo ovviamente dei treni del mare per la Liguria, ma anche la Ponente Line, e allo stesso modo ci sarà un collegamento speciale per la Romagna, che parte da domenica 14 giugno. Ma andiamo con ordine, parliamo quindi dei treni del mare, ovvero sia la Ponente Line, che ha cominciato le sue corse extra dal 2 aprile e continuerà così fino al 13 di settembre. Numerosi treni regionali collegano Torino, Asti e Alessandria alla Riviera di Ponente, confermate a Savona, Albenga, Imperia e Ventimiglia. Ed è un tipo di trasporto molto utile per chi vuole passare anche semplicemente una giornata al mare o organizza qualche giorno, oppure per proprio recarsi in Liguria senza dover per forza avere una macchina, automobile a disposizione. Ma questa opportunità, come vi dicevo, ci sarà anche a partire da domenica 14 giugno fino sempre al 13 settembre, con 4 treni diretti ogni weekend, quindi sia il sabato che la domenica, che collegano il Piemonte a Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. I biglietti sono acquistabili sul sito Trenitalia, ovviamente, perché sono dei servizi attuati proprio da Trenitalia, oppure su varie app da cui si possono acquistare i biglietti. Il consiglio è sempre comunque di verificare l'orario delle corse in tempo reale, le fermate specifiche, e soprattutto tenersi in continuo aggiornamento rispetto a quello che sono gli scioperi, i lavori sulle linee, perché è vero che questi servizi vanno ad implementare un sistema proprio per facilitare l'arrivo nelle località marittime, ma al tempo stesso sappiamo bene che in tutta Italia, anche in Piemonte, ci saranno tanti lavori sulle linee ferroviarie. Ne abbiamo già parlato in passato, a brevissimo faremo anche un aggiornamento. Speriamo che questo input ad aumentare le linee ferroviarie possa anche arrivare nelle varie valli, no? Del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, delle zone interne, dei comuni di montagna, che molto spesso, purtroppo sempre più spesso, sono sempre più isolati, soprattutto vengono sempre più tagliate le linee ferroviarie per mettere al posto ovviamente delle linee su gomma, delle linee a richiesta. Però insomma sappiamo anche bene quanto sia difficoltoso, anche con il traffico che è dovuto sempre anche ai lavori stradali, poter assicurare un servizio fluido con questi mezzi. Quindi noi ogni tanto al filo d'Arianna ci teniamo a ricordare che noi abbiamo sempre le antenne dritte rispetto al trasporto pubblico locale, che non deve essere ridimensionato troppo, perché altrimenti si va incontro allo spopolamento. Cioè è abbastanza collegato il fenomeno dello spopolamento a quello del trasporto pubblico. Va bene. Comunque sappiate che noi ci teniamo sempre a verificare tutti questi tipi di aggiornamenti. A breve, a proposito di spostamenti, ci collegheremo con Muoversi in Piemonte, anche perché questo, dato che le scuole per la maggior parte dei cicli sono terminate proprio ieri, questi sono i giorni
giorni di partenza per i primi nuclei familiari, per le prime persone, magari anche per alcuni insegnanti, soprattutto quelli che non si dovranno occupare ad essere presenti agli esami nei vari cicli. Quindi ci teniamo particolarmente a consigliarvi di seguire sempre Muoversi in Piemonte anche sul sito, mi raccomando. Ma prima di cedere la linea Muoversi in Piemonte, Paul McCartney con Days We Left Behind.

0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
2: Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione di quella che sarà la Festa del Piemonte, un appuntamento che vuole andare soprattutto ad essere un evento diffuso su tutto il territorio piemontese, cercando di allargare questi eventi, questi incontri, questa festa di fatto in ogni angolo del Piemonte. Per far cosa? Beh, per celebrare l'identità della nostra regione e in particolare un appuntamento molto importante è fissato per il 19 luglio. Come ogni anno, la legge regionale del 2022 vuole andare a celebrare la battaglia della Sietta del 1747. E il programma è veramente molto molto vasto, è stato organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con moltissime realtà culturali piemontesi, e nella presentazione del 10 giugno a Palazzo Lascaris, alla presenza ovviamente di enti e associazioni coinvolte, sono state presentate solo una minima parte di questi eventi, che saranno veramente tantissimi, e si andrà oltre ovviamente la rievocazione storica al Colle della Sietta, perché ci saranno molti appuntamenti, come vi dicevo, davvero di diverso tipo. L'idea è quella di poter creare una festa diffusa a 360 gradi, non guardando soltanto alla nostra storia passata, l'identità del Piemonte del passato, della sua storia, ma soprattutto del futuro, quindi di volgere uno sguardo al futuro con l'idea che tutto il Piemonte, non soltanto le città principali, ne siano protagoniste. Gli appuntamenti non sono ancora stati pubblicati con un calendario preciso, un programma preciso sul sito della Regione Piemonte, ma dovrebbero arrivare a brevissimo, e cominceranno il 20 giugno a Novara, per poi spostarsi ad Asti, Benna, Biella, Novalesa, Vercelli, Varalossese, Alessandra, Colle della Sietta. Come vedete, ci si sposta soprattutto nei principali capoluoghi, ma non soltanto. L'ultimo appuntamento è previsto addirittura il 23 e 24 ottobre a Cherasco Cuneo, e sarà proprio un po' un incontro di chiusura. Quindi appena avremo anche il programma completo ve lo faremo sapere, ma sappiate che quest'estate ci saranno tanti tanti appuntamenti per festeggiare tutti insieme la Festa del Piemonte, che avrà il suo fulcro, come dicevamo, il 19 luglio. A questo punto, altro brano musicale, Selassie con Another Way.

Che pace questa canzone di Selassou, Another Way. E continuiamo la puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna parlandovi di un nuovo sito, un nuovo portale che sarà perfetto per gli appassionati di geologia o comunque per tutte quelle persone che vogliono capire un po' meglio la natura geologica della nostra regione Piemonte, dalle terre ballerine a Montaldo Dora, ad un super vulcano della Valle Sesia. Ci sarà la possibilità di accedere a tutta una serie di mappe interattive e schede per scoprire proprio il nostro patrimonio geologico regionale, che non è soltanto collegato al nostro passato molto remoto, incredibilmente remoto, ma in realtà si riflette anche sullo stile di vita, sull'agricoltura, sull'industria, sulla cultura in realtà piemontese. Questo portale si chiama Geoportale, quindi anche molto semplice. Molto semplice da ricordarsi, e prevede appunto al suo interno tutta una serie di pagine che vanno proprio ad approfondire a livello tematico quello che è la nostra le nostre caratteristiche, ecco, della regione, divise per, come vi dicevo appunto, per tematiche. E un sito ovviamente che è ancora un po' in costruzione, saranno aggiunti ovviamente mano a mano dei dati di analisi nel momento in cui ci saranno, ma in ogni caso ci sono anche dei database o anche dataset che possono essere scaricati, aperti in modo completamente gratuito, con licenza libera, quindi possono anche essere molto utili per o una ricerca così per curiosità personale, oppure in ambito scolastico ad esempio, o lavorativo, per cercare capire un po' meglio il nostro territorio anche attraverso la sua geologia. Non si tratta soltanto di geologia, ma in realtà di mappaggio completo del nostro territorio. Ci sono tanti progetti, tante iniziative che poi ovviamente si aggiungeranno. Poi, per esempio, se andate nella sezione progetti e servizi, ci sono anche dei mappaggi che sono tematizzati, ad esempio il piano gestione rischio alluvioni. Questo può essere molto interessante anche per i singoli cittadini nel momento in cui vogliono organizzare anche semplicemente una gita, un'escursione, oppure può servire a qualcuno semplicemente per riuscire a capire quali sono le aree che sono state nel tempo più interessate ad incendi boschivi, e quindi laddove magari gli enti locali possono attivare dei sistemi o dare alla popolazione locale degli strumenti per poter eventualmente rispondere a futuri eventi della stessa tipologia, e così via. Quindi può essere veramente uno strumento molto utile sia alla cittadinanza, alla popolazione, proprio a singoli individui, anche agli enti, le scuole e così via. Se volete avere maggiori informazioni, la trovate come igr.piemonte.it o anche semplicemente Geoportale dei GeoCity. Abbiamo detto geo parecchie volte, molto bene, e vi invito quindi, se siete un po' curiosi anche di capire la natura, l'origine di alcuni rilievi, dei laghi, dei fiumi, ma soprattutto per averne un contesto contemporaneo e legato al presente, di andare a visitare questo sito. Adesso prossima canzone, Madame e Marrakesh, con questo brano che fa parte dell'ultimo disco di Madame, con tante collaborazioni, un album veramente molto bello, e questa si intitola Volevo capire.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it. Segnalateci già delle iniziative per la prossima estate, sì, perché diciamo che in Italia, una volta che finiscono le scuole, che chiudono le scuole, finiscono le lezioni, sì, c'è ancora un po' uno strascico degli esami, però di fatto il tempo meteorologico dice che è estate, le scuole sono chiuse, allora è estate. Che ne dica il calendario, quindi siamo in piena estate, segnalateci notizie o realtà o eventi, iniziative del nostro territorio che magari si svilupperanno proprio quest'estate. A proposito di estate e di giovani e giovanissimi, sarà l'opportunità di partecipare a dei campi scuola, dei campi per andare al mare, in montagna, e alcuni di questi campi in Piemonte saranno organizzati dalla Protezione Civile. Infatti la Regione Piemonte dà notizia di questi 14 campi scuola di Protezione Civile a cui parteciperanno 300 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni di 14 città e in cui verranno insegnati alcuni dei comportamenti più corretti da tenere in natura, ma non soltanto, anche in città, prevenire danni causati dagli incendi boschivi di cui parlavamo prima, capire l'importanza della prevenzione e anche come rispondere ai pericoli. Poco fa, circa un'oretta fa, ne parlavamo in Voci Protestanti Talk con Daniela Grille di questo nuovo gioco, nuova piattaforma sviluppata da Save the Children per insegnare ai bambini come rispondere, come reagire ai rischi naturali, terremoti, incendi, alluvioni, straripamenti e così via. In questo caso sarà un tipo di attività invece che unirà l'utile al dilettevole, perché poi alla fine i campi scuola servono anche a divertirsi, a fare comunità, a fare gruppo, e in questo caso si verrà anche in contatto con delle realtà sul nostro territorio collegate alla Protezione Civile, quindi anche per crescere prima di tutto una responsabilità civile in questi ragazzi e ragazze che diventeranno gli adulti del futuro, e quindi sapranno come prendersi cura in primo luogo dei nostri ambienti, sia urbani che naturali, che sapranno reagire correttamente alle emergenze, ma soprattutto che ne faranno divulgazione tra i loro pari, in famiglia, a scuola, nei centri di aggregazione e così via. Se volete avere maggiori informazioni, probabilmente le iscrizioni per quest'anno si sono concluse o comunque sono limitate, ma saranno ripetute con buonissima probabilità anche nei prossimi anni, quindi vi invito ad andare sul sito della Regione Piemonte, Piemonte Informa, 14 campi scuola della Protezione Civile, che daranno l'opportunità a questi 300 ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni in 14 città del Piemonte di poter proprio partecipare a questi campi. Il primo partirà ad Orbassano dal 15 al 20 giugno, si continuerà anche a Vinovo, Giaveno, Solero, Nichelino, Palazzolo Vercellese, Verbania, Biella, Gorzegno, Piobesi, Torinese, Acquitermi, Morano sul Po, Candiolo e Carignano. Tantissimi, fino praticamente a inizio settembre. Appunto, per maggiori informazioni andate sul sito regionepiemonte.it. Piemonte informa.

Il 14 giugno, e qui ve lo ricordo, si terrà a Pinasca, in provincia di Torino, la Marcia delle Valli Valdesi, la quinta edizione. Un mesetto fa ho avuto qua ospite Omar Riccardi proprio dell'organizzazione della Marcia delle Valli Valdesi, che giunge alla sua quinta edizione, ma dicevo, sembra molto di più, anche perché la risposta del territorio è sempre più grande, sempre più ampia, e questa marcia, la ricordiamo, vuole proprio essere un momento di camminata insieme, una marcia che porterà i camminatori attraverso antiche mulattiere, sentieri immersi in boschi di faggi e castagni di rara bellezza. Quindi percorrendo dei tracciati ricchi di storia, ma soprattutto un evento che vuole essere un momento di aggregazione comunitaria, ma anche di scoperta per chi non vive in questi luoghi, nelle valli valdesi, ma anche vive altrove, arriva da ogni parte d'Italia e del mondo per scoprire questi luoghi e fare insieme comunità. Come aveva raccontato anche Omar in questa intervista che trovate anche su YouTube, è importante anche ricordare la collaborazione tra i tantissimi enti che rendono questo evento, come tanti altri di Escuriosando Trekking possibili e anche ovviamente dell'associazione, in questo momento ho un vuoto in mente, ma adesso ve lo troverò subito. Livio Lusitan, ok, Livio Lusitan che collaborano appunto con gli enti locali, creando delle connessioni tra queste realtà, che così impediscono che ci si perdano sul territorio con le proprie individualità, magari con pochi membri. Cercando di unire le forze, si possono creare dei momenti aggregativi di benessere, di sport, perché no, di contatto con la natura, di contatto con le zone rurali. Mi piace anche che la locandina riporta con borgate che profumano di antico. E poi ci sarà anche la possibilità di mangiare insieme, perché molto famosa è la pasta di fine marcia, che accoglierà ovviamente chiunque passerà al traguardo. Quest'anno ci sarà anche lo spazio per il dolce, ci saranno anche vari stand in cui si potrà mangiare, ma soprattutto sarà un'opportunità per stare insieme e per scoprire o riscoprire il territorio, in questo caso di Pinasca. Le iscrizioni si sono chiuse, però potreste parteciparvi così anche semplicemente all'arrivo, cercando un po' di annusare quello che è la Marcia delle Valli Valdesi, accogliendo le persone all'arrivo, oppure se volete essere presenti alla partenza. Si partirà dal Salone Polivalente di Pinasca alle 8:30 e il tempo di percorrenza massimo è di 8 ore, ma in realtà si arriva all'arrivo molto prima e potrete anche voi far parte di questa bellissima manifestazione, che tanto si ripete ogni anno, quindi di sicuro, se ve lo segnate a calendario, io vi consiglio, segnatevelo con un mesetto almeno di anticipo, così siete sicuri di potervi iscrivere e poter quindi accedere a questa opportunità in prima persona. Sono le 16:57 minuti, ci avviamo verso la fine della puntata di quest'oggi, ma ancora vorrei farvi ascoltare l'ultima canzone, Noga Eraz con Stuck in Heaven.

0: Il tempo a disposizione per quest'oggi del Filo d'Arianna termina qui. L'appuntamento è per domani, sempre sulle frequenze di RBE, sempre subito dopo il notiziario nella sua edizione delle 16. A questo punto vi saluto come faccio sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

taccia, sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui su RBE come ritorno in mente Marta e Samuel.
1: Buonasera, buon pomeriggio, io vi dico già subito che se oggi vedete Marta un po' stranina, più stranina del solito, no? Perché comunque stranina è il principio, non è che c'è qualcosa di diverso, però oggi secondo me ha fatto qualche drink di troppo. Se la vedete ridere sguaiatamente, vedetela già in onda sul canale 87, la potete vedere, sta ridendo a vanvera, cioè senza nessuna idea di niente.
0: Ma non è vero, non
1: come
0: è
1: non
0: vero.
1: È vero? È vero, sì, è vero, dillo.
0: Allora, siamo qui, sono le 17:11, parte una nuova puntata di Mi Ritorno in Mente su RBE, ci siamo io e Sam.
1: Eccola lì che scoppia. Allora ragazzi, ho fatto tutto il viaggio per arrivare qui in radio così con lei che rideva così a caso,
0: non è vero.
1: Mettevo la freccia per girare a destra e lei rideva,
0: io
1: mettevo la freccia a sinistra e lei rideva.
0: E certo, no, ma figurati, voglio dire, allora è una puntata fine.
1: Ma non ce la faremo, a fare la puntata. Allora ve lo dico subito, proprio per ogni evenienza, che la situazione è questa. Lei riderà e io cercherò di fare la trasmissione.
0: Scusa, è così bello ridere, no?
1: Sì, vabbè, ma se prova a venire in trasmissione ubriaca, non va bene.
0: No, allora, ci siamo riviste dopo diverso tempo con un'amica.
1: Eccola
0: e abbiamo
1: lì.
0: Bevuto due drink per pranzo, ok? Lo possiamo dire questo. Soltanto che né io né lei siamo abituati a bere due drink per pranzo, no? E quindi questi sono gli effetti, ragazzi.
1: Sì,
0: no?
1: Due drink di che cosa, però? Dipende, perché se il tasso alcolico era a 30 gradi...
0: Due spritz così, no, capisci? Però l'importante è essere allenati, noi non siamo allenate.
1: Ma avete mangiato qualcosa?
0: Abbiamo mangiato qualcosa, però ci siamo dette anche vai per la prova costume, non è che possiamo mangiare troppo, quindi abbiamo fatto un casino praticamente, no ragazzi? Abbiamo mangiato meno per la prova costume, abbiamo bevuto due drink, non siamo abituate e questi sono i risultati, dai, a quante persone succede?
1: Tutti i giorni,
0: anche
1: guarda.
0: Anche il microfono
1: vabbè,
0: non risponde
1: comunque,
0: tanto bene
1: di venire in radio ubriachi, questo non succede di solito, vabbè, comunque ci penserò io a farvi la trasmissione, ragazzi.
0: Esatto,
1: state tranquilli, se la vedete, sentite e la vedete anche ridere sguaiatamente, sappiate che la situazione è questa.
0: Ma si fa un po' d'allegria, dai.
1: Sì,
0: allora.
1: Ma non urlare anche, vedi che sei completamente fuori giri, adesso urla anche. Vabbè, allora ragazzi, che dire,
0: comunque.
1: Se fra poco facciamo il menù della puntata, adesso siamo pronti per partire, 3,
0: sì.
1: 2, 1, vai con la trasmissione.
0: Allora facciamo dopo, va bene, 3, sì. 2, 1, via, Mi Ritorno in Mente fino al 19 su RB, mi raccomando.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Sei matta tu, Marta, sei completamente fuori di testa.
2: Dito nella piaga, che fastidio. Eccoci su RB in questa puntata di oggi, in questo pomeriggio, in questo giovedì 11 giugno.
1: Da ubriachi, va bene. Allora, ma, e se la ride, vabbè, andiamo avanti così. Che ci possiamo fare, ragazzi? Io ve l'ho detto, qui dobbiamo cercare di fare qualcosa per andare avanti con la trasmissione.
2: Può allora, succedere.
1: Senti, ti faccio portare un caffè, un caffettino.
2: No, per carità, veramente. Sì, ma adesso mi riprendo, veramente.
1: Ce la fai? Ce la
2: ma assolutamente.
1: Ti vedo. Senti, riesci a stare dritto o devo mettere un portamantelli?
2: Ma sì, allora, non fate mai aperitivi all'ora di pranzo con le amiche, perché se non siete abituati.
1: Ma non è ora di pranzo, Marta, sono le 5:15. Che ora di pranzo?
2: No, ma dico, se fate pranzo un pochino più tardi, non fate degli aperitivi con le amiche, ok? Ecco. Fateli la sera piuttosto, ok?
1: Allora, senti, bene. Marta, andiamo un po' a vedere il menù di oggi, no?
2: Sì.
1: Intanto parleremo un po' del perché fare un pisolino con il tuo cane o il gattino ti fa davvero bene.
2: Oh, ma che bello!
1: Ma che bello, pensa, col tuo cagnolino a stare lì abbracciati, lui che si accoccola vicino a te, che ti fa il soffietto sul muso e poi ti sbava un pochettino, il micio che ti fa le unghiette sul petto e ti fa tutto a strisce.
2: Ma patatino.
1: Patatino.
2: Ti fa strisce.
1: Vabbè, comunque fare un pisolino con il tuo cane o il tuo gatto ti fa davvero bene. Spiegheremo anche il perché.
2: Ma questo sì, assolutamente.
1: Secondo la scienza. Poi allora andremo un po' a vedere c'è una sorpresina, no, Marta? Una chicca. Andiamo un po' a scoprire qual è la lingua parlata più velocemente al mondo. Oh.
2: Cioè, qual è la lingua parlata più veloce? Cioè, quella lingua che viene parlata più velocemente,
1: sì,
2: che dà la possibilità di essere parlata molto velocemente.
1: Sì, sì, che proprio in linea generale è veloce, una lingua veloce, parlata, ma veloce.
2: Ma è buono, in poco tempo ci si spiega.
1: Sì, ci si spiega, ma il succo di tutto è poi che anche se si mettono tante più parole rispetto, per esempio, all'inglese, il senso poi è lo stesso.
2: Ho capito,
1: cioè, però proprio perché si mettono più parole si velocizza.
2: Ho capito.
1: La parlata è molto più veloce. Comunque andiamo a vedere anche dove si piazza l'italiano, se è una lingua parlata veloce o no. Che dici tu?
2: Assolutamente, ci interessa.
1: Ci interessa.
2: L'italiano non lo so, mi sembra una via di mezzo, dai, non credo che sia tra
1: scopriremo. Ci sarà un mistero dietro. E poi andiamo un po' a riprendere una notizia di ieri, la riprendiamo perché quando parcheggiamo, Marta, nella seconda parte, parcheggiamo tutti, e mentre parcheggiamo, soprattutto se il luogo dove dovevamo parcheggiare un po' angusto, un po' difficilotto, cosa facciamo? Noi abbassiamo sempre la radio.
2: Esatto, abbiamo detto ieri, infatti.
1: Si abbassa la radio, il volume della radio.
2: Certo.
1: E perché? Povera radio, perché? Che colpa ne ha?
2: Esatto, perché molte persone ti prendono in giro, dicono ma fai una fesseria, abbassare il volume della radio, ma sai che cosa serve? Non serve assolutamente a niente.
1: Serve.
2: Invece serve, il nostro cervello ne ha bisogno, lo richiede, e quindi scopriremo perché questa cosa.
1: E infatti scopriremo anche questo. Comunque, c'è tanto altro da parlare, da chiacchierare insieme. Se Marta ce la fa, se riuscirà
2: a
1: non ridere in continuazione.
2: Vabbè, se ride tanto divertimento, tanta allegria, dai.
1: Sì, ma abbiamo parlato recentemente delle risate, anche.
2: Appunto.
1: E quindi va bene, il ridere ci piace, è una cosa che fa bene all'animo, come adesso puoi dormire con i gatti e i cagnolini, dopo ne parliamo.
2: Certo. Bene. Allora, tutto questo fino alle 19 su RBE con Mi Ritorni in Mente. Mi raccomando, rimanete con noi.
3: RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: E a proposito di aperitivi, Marta, mamma mia, guarda che guarda argomento azzeccato.
1: Come arriva questa notizia, veramente nel momento giusto. Ma abbiamo mai portato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad Alpignano, io e te?
0: Ma ad Alpignano non so se ci siamo mai stati.
1: No, guarda che no.
0: Forse no, forse la prima volta.
1: Allora, per la prima volta vi portiamo ad Alpignano perché il 14 giugno, cioè questa domenica, c'è un evento molto interessante, perché potrebbe essere, diciamo, come dire, la scelta della vostra vita, no? Un qualcosa di veramente importante che va ad arricchire la vostra famiglia e magari una scelta che fate bevendo un aperitivo, che non è proprio la migliore delle condizioni per fare delle scelte importanti, ma a volte può essere un aiuto, no?
0: Può essere un aiuto. Intanto certo. Andiamo a vedere cosa succede ad Alpignano. Allora, il 14, come ha detto Marta, dalle 16 alle 20 c'è un bel aperitivone, un bel aperitivo, una bella festa dove si mangia, si beve e si dona. In che senso si dona? Perché sarà questo aperitivo fatto nel rifugio in mezzo alla natura e circondati dai nostri grandissimi ospiti a quattro zampe, che sono i cagnolini, che saranno nei recinti lì intorno.
1: Il rifugio si chiama Il Bau, in via Casellette 71 ad Alpignano.
0: E allora ci saranno nei gazebo, dove all'interno del prato troverete i barman a prepararvi cocktail, calici, un po' di tutto. Poi intorno ci sono i recinti con i cagnolini e sarà un modo per vederli, stare con loro e non soltanto, ma anche guardarli e poi magari adottarne anche qualcuno.
1: Esatto, voi magari bevete il vostro spritz, no? Le vostre patatine, mangiate, siete lì belli in mezzo alla natura, guardate questi cagnolini oltre il recinto, vi innamorate di uno di loro, perché è molto facile innamorarsi di un cagnolino, di una cagnolina, e quindi decidete a quel punto di portarlo a casa con voi, di renderlo parte della vostra famiglia. Mi raccomando, però, deve essere una scelta anche, insomma, un po' ragionata anche prima,
0: sì,
1: non soltanto
0: insomma, ecco,
1: in
0: no?
1: preda insomma all'alcol. E rimanere in tema nella giornata, ma un qualcosa che magari desiderate, e quello può aiutare, no, un pochino.
0: E certo, allora intanto l'ingresso è libero, quindi si va lì, si prende il cocktail, la prima consumazione 8 euro, la seconda consumazione 5 euro, i bimbi Under 12 5 euro, quindi le consumazioni servono a sostenere il rifugio e i suoi ospiti, e poi
1: cioè,
0: appunto
1: più bevete più fate bene al rifugio, ecco,
0: ecco. Bevete, perché così i cagnolini, io li chiamo bimbi perché sono, per me sono dei bimbi,
1: certo,
0: possono stare bene, possono trovare dei padroni e soprattutto possono vivere una vita degna di essere vissuta, ecco, anche se poi molti purtroppo magari restano nel canile, nel rifugio, cioè più che canile, vabbè, chiamiamolo rifugio, no?
1: Canile,
0: mi piace la parola canile. Comunque,
1: però diciamo che per esperienza anche queste scelte vengono fatte un po' così di pancia, no? Alla fine, se uno ci ragiona troppo, cioè ci ragioni, poi non lo fai mai. A un certo punto vai di pancia e allora a quel punto scegli di adottare un cane. Questo non significa che fatto di pancia poi dopo le responsabilità vengano meno, si possa ritornare indietro. Bisogna assumersi le proprie responsabilità.
0: Abbiamo adottato un cagnetto dal canile noi, dal canile di Bibiana, no?
1: Ed eravamo anche sobri, pensa.
0: Ed eravamo sobri.
1: Può succedere anche.
0: Io soprattutto, strana.
1: Ma pure io, scusa, non ho capito.
0: No, ma perché tu che sei sobria è un'eccezione.
1: No, in quel caso ero sobria anch'io.
0: Ecco, comunque beh, adesso siamo contenti di questo cane, no?
1: Assolutamente.
0: Ci ha fatto dannare per anni, non sto scherzando. Comunque adesso c'è questa occasione qua, fare una bella festa, passarla insieme ai nostri amici a quattro zampe, e poi chissà se magari uno si innamora di uno di questi, portarlo a casa e fargli passare una vita bella.
1: Assolutamente. Secondo me l'innamoramento scatta. Quindi ripetiamo, 14 giugno dalle 16 alle 20 siamo al rifugio Il Bau ad Alpignano in via Casellette 71.

0: Allora. Lily Turner su RB 1732. Allora salutiamo tantissimo la mia amica Laura.
1: Allora salutiamo Laura, la compagna di merende di Marta De Laurentiis,
0: che, ciao Laura,
1: ecco, che non so cosa combinano queste due. L'hanno combinata grossa. Laura, l'hai ubriacata, io non so cosa hai fatto.
0: No. Allora no, spieghiamo, no, perché sennò così no, si può fraintendere. Allora, io e Laura ci siamo viste, no, dopo un po' di tempo, e abbiamo detto con molta arroganza, no, facciamoci un pranzo aperitivo, beviamo due cocktail, tanto siamo due donne che reggono. E invece non è vero, no, almeno per quanto riguarda me. Poi Laura, un'altra cosa, però dico io,
1: stai già parlando troppo, basta, stai chiacchierando troppo, sei ciucca, Marta.
0: In effetti siamo in ritardo, sono le 17:33, dovrebbe già essere passato Popolare Network, quindi tra poco, dopo la musica, sentirete il primo appuntamento delle notizie di oggi.
1: Anticipiamo, siccome abbiamo parlato di cagnolini belli di questo rifugio del Bau ad Alpignano, andiamo proprio a parlare anche di quanto faccia bene stare con i nostri cagnolini o anche i gatti, attenzione, quando facciamo un riposino, no? Un riposino di 20-30 minuti massimo, magari abbracciati, accoccolati al nostro cagnolino, stiamo lì con loro, quanto fa bene ce lo dice la scienza, fra poco vi spieghiamo anche il perché, no?
0: Ma esistono dei casi in cui fai il pisolino accoccolato al proprio animale?
1: Ma certo, sì. Perché? A te non è mai capitato?
0: Sì, ma diciamo che il mio cane dopo un po' si innervosisce, dopo un po' che gli sto addosso non mi sopporta più.
1: Ma io per esempio oggi l'ho fatto, un pisolino, lui era, non era proprio sul divano insieme a me, era sotto di me, sì. sul tappeto, io gli ho messo una mano sulla panza,
0: sì.
1: E poi siamo stati così, no?
0: Non ti ha fatto nessun ruggito?
1: È stato bravo, no, è stato bravo, ha dormito lì, io ho dormito quei 20 minuti, infatti
0: bravo.
1: Sono molto rilassato oggi. Boh.
0: Sei molto rilassato,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, vedi che funziona, lo dice la scienza e dopo spieghiamo anche il perché.
0: E allora dopo lo spieghiamo, i Revenant Stomp, poi Popolare Network e poi di nuovo noi, mi ritorno in mente su RBA fino alle 19.

0: Popolare Network.
1: Ma cosa c'è di nuovo in cortile?
2: Colori luminosi, un fondo verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni, gialli, brillanti. Il nostro cortile impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Tadini, Fiaba per Radio Popolare, quella che l'artista ci ha donato nel 2000 quando abbiamo acquistato questa sede. Poi il tempo l'ha rovinato, ma noi l'abbiamo rifatto e ora splende in cortile e noi ne siamo fieri. Quando venite all'aperitivo, lunedì o il giovedì, fermatevi ad ammirare il Tadini.
1: Che bello!
3: Sette e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo ha annunciato Donald Trump, che ha ribadito che il controllo dell'isola di Karg, nello stretto di Hormuz, resta una priorità degli americani. In un futuro non troppo lontano controlleremo Karg e altre infrastrutture petrolifere iraniane, ha detto il presidente statunitense, che ha specificato che l'obiettivo è gestire i mercati del petrolio e del gas di Teheran, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, Teheran ha definito privo di valore il cessate il fuoco siglato e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Varie fonti diplomatiche confermano però che i colloqui tra i due paesi per raggiungere una pace proseguono.
4: In Libano un attacco israeliano vicino a un ospedale a Tiro ha causato un morto e 17 feriti. Sono almeno 9 le persone morte oggi tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime totali dei raid di Tel Aviv, che si concentrano oggi nel sud del paese. Oggi 2 persone sono morte anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano.
3: Diversi piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione per un incidente con materiali pericolosi. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, che ha confermato l'attuazione dei protocolli standard per un problema di qualità dell'aria. Secondo la CNN, la polizia presente nell'edificio indossa maschere antigas e tute protettive.
4: Giorgia Meloni è stata al Quirinale per un incontro già previsto con Mattarella dopo l'intervento di stamattina della Presidente del Consiglio alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. In aula Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito per il loro tentativo di dialogo con la Russia, non per il dialogo in sé, ma per il fatto che a parlare con Mosca vadano solo 3 paesi su 27 anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea. Dalla Presidenza della Repubblica sono uscite indiscrezioni su un appoggio di Mattarella a questa critica. Molto opportuno che l'Unione Europea si presenti con una voce sola, avrebbe detto il Presidente della Repubblica.
3: Matteo Salvini ha commentato il coinvolgimento di una dirigente del Ministero dei Trasporti a lui vicina, Elisabetta Pellegrini, in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Quei giochi rappresentano un successo straordinario, frutto di anni di lavoro di una squadra di cui lei ha fatto parte con impegno e laboriosità, ha dichiarato il capo della Lega, dicendosi certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti. Al centro del procedimento ci sono le presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per Salvini è un nuovo problema dopo le notizie dei giorni scorsi sul coinvolgimento di un ex commissario della Lega in Calabria in un'altra inchiesta, che è quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
4: In Veneto 7 minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver vandalizzato una piscina a Castelmassa in provincia di Rovigo, danneggiando gli armadietti e imbrattando le pareti con scritte che gli investigatori definiscono atte a diffondere l'odio razziale. Tra le accuse, quella di aver violato le norme che contrastano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione. I 7 minorenni sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e hanno confessato.
3: In Regno Unito il ministro della difesa britannico John Healey si è dimesso a sorpresa con una lettera indirizzata a Keir Starmer. Il motivo? Insufficienti fondi per le forze armate in un periodo di minacce crescenti. Il governo Starmer perde così un altro pezzo. Di recente c'erano state anche le dimissioni dell'ex ministro della sanità Bess Streeting, che ha lanciato in quanto di sfida al premier britannico per la guida dei Labour. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Eccoci qua, rientrati Marta, sei pronta? Lo sei preso sto caffè per svegliarti un pochettino?
1: Ma che caffè? Lo sai che non mi piace il caffè, non posso fare affidamento sul caffè io, quindi quando ho voglia di dormire, ci vuole
0: però, un caffettino ti fa, ti avrebbe fatto bene.
1: Lo so, ma io non lo posso prendere né mi piace prenderlo.
0: Allora, siccome però abbiamo bisogno di dormire un pochettino, di farci un sonnellino, andiamo un po' a vedere che i sonnellini fatti con i nostri cagnolini e con i gattini ci fa bene, lo dice la scienza. Non è solo che ci fa bene fare il sonnellino in generale, perché quello aiuta, la durata ideale è tra i 20 e i 30 minuti massimo, non di più, perché se si riposa un po' di più ci si stordisce.
1: Esatto, sì, no, poi superata quella soglia dei 30 minuti poi dopo va in corso un intontimento che ti porti avanti per tutta la giornata, quindi alla fine non è stato bene fare il pisolino, ma anzi è stato un peggioramento. Cosa dice la scienza però per quanto riguarda il fare un pisolino con il proprio cane o con il proprio gatto? I benefici emotivi sono maggiori. Perché? Perché accarezzare e coccolare un animale durante il riposino, prima del riposino, favorisce il rilascio di ossitocina e dopamina, quindi sostanze associate al benessere psicologico, alla riduzione dello stress e al rafforzamento anche dei legami affettivi. Però allora, questi momenti di vicinanza possono contribuire ad aumentare il senso di sicurezza e rilassamento, soprattutto anche per persone che magari soffrono d'ansia, no?
0: Di stress. È importante questa cosa, no? Può aiutare tantissimo. Guarda quanto bene ci fanno questi nostri amici, no? Quando ci sono vicini, anche involontariamente loro ci accompagnano e ci fanno rilassare, ci tolgono lo stress, ci tolgono tante cose della vita quotidiana, mamma mia, che roba.
1: Però se il vostro cane o gatto non ama particolarmente fare il pisolino attaccato a voi, non dovete forzarlo, perché dipende anche dalle caratteristiche e dalle scelte dell'animale, no?
0: Quindi, vorrei vedere, poverino.
1: Ad esempio, il mio animale gli piace stare per conto, il mio cagnolino gli piace stare per conto suo quando dorme.
0: Beh, dipende.
1: Anche il tuo.
0: Anche il mio.
1: Anche il tuo. Guarda che casualità. Guarda che roba.
0: Incredibile come siano simili.
1: Simili, veramente.
0: Il mio e il tuo. Senti, no, c'è il fatto che però il mio, quando c'è il temporale, allora lì le coccole le vuole come.
1: Vabbè, sì, anche il mio, guarda.
0: Anche il tuo, veramente?
1: Anche il mio, ti
0: giuro.
1: Ma
0: è incredibile questa cosa.
1: È proprio questa cosa qui uguale.
0: Vabbè, comunque abbiamo scoperto questa cosa qua, facciamo un po' più di sonnellini insieme ai nostri amici animali, anche se è possibile, chiaramente.
1: Anche, e se loro lo vogliono.
0: Anche i gattini, però, perché adesso stiamo parlando solo di cagnolini, anche i gatti comunque fanno lo stesso effetto.
1: Io però sono preoccupata, no? Perché questa ricerca dice che un cane adulto può dormire dalle 12 alle 14 ore al giorno, mentre i gatti arrivano addirittura alle 18 ore. Perché il mio non si stanca mai? Cioè, perché il mio si fa proprio a tirarla 5 ore di sonno e poi finita lì? Cosa è andato storto in tutto questo?
0: Pensa che i cuccioli superano spesso le 20 ore quotidiane di sonno. Ma ti pare che il nostro Tiberio dormiva 20 ore quando era cucciolo?
1: Pure il tuo?
0: Ma si chiama Tiberio anche
1: ma
0: tuo?
1: Ma pazzesco, ma c'è un'orecchia su un'altra giù?
0: Sì, anche il mio.
1: Ma pure il mio,
0: ma
1: guarda.
0: Ma il tuo sull'orecchia sinistra?
1: Ma sì, guarda.
0: Aspetta, l'orecchia sinistra o destra?
1: Non
0: mi ricordo. Non mi ricordo più, vabbè.
1: Vabbè, uno vale l'altro,
0: ma
1: dai.
0: Sarà che abbiamo lo stesso cane?
1: Ma sarà mica che abbiamo adottato veramente lo stesso cane? Guarda,
0: vabbè, ma incredibile.
1: È incredibile sta roba.
0: Guarda come lo scopre uno dopo tanti anni.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, senti, adesso fatta questa scoperta, che dici? Senti, vogliamo dedicare questa canzone a una persona speciale?
1: Sì, alla mia amica Laura, che è una persona speciale, specialissima. Mi ha detto: dedicami un pezzo rock. Allora io ho cercato tra i vari pezzi rock, però poi Laura...
0: Non l'ha trovato.
1: Non l'ho trovato, anche grazie a te che mi hai fatto bere due drink, non sono riuscita a trovarlo. Però poi, aspetta che si sta spegnendo la televisione.
0: Ecco, si sta spegnendo la televisione. Ecco,
1: scusate, sta andando tutto in stand-by, ho dovuto schiacciare un tasto. No, sono andata dritta sul nostro Vasco Rossi, Laura. Ecco.
0: Ma sì, Vasco Rossi, dai, un senso.
1: Ti ho dedicato un brano che tu mi hai detto che nella vita per te è stato molto importante e in alcune occasioni ti ha un po' salvato, no? Ti ha un po' accompagnato, è stato quasi una voce importante, no? Che ti dava forza, ti dava sicurezza. Quindi Vasco Rossi, con un senso, dedicato tutto alla mia amica Laura.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Senti, siccome abbiamo parlato di nostri amici a quattro zampe, cani e gatti, c'è Roberto che giustamente ci dice, domanda stupidotta del pomeriggio, è preferibile avere amici o a cani? Hai capito?
2: Amici o a cani, dipende dalle preferenze.
1: Dipende,
2: no?
1: Da con chi vuoi farti il sonnellino, Roberto, perché se tutte e due portano bene, nel senso ti fanno, esatto, fare un sonnellino delicato, rilassante, perché aumentano tutte le cose che fanno bene allo stress.
2: Diciamo che i gatti, i mici, gli amici a volte sono un pochino più invadenti, no?
1: Fanno le a
2: tengono unghie. Le a unghie, tengono a fare la pasta sulla tua pancia. Sì, sai, quando fanno loro a pasta, così.
1: Vanno.
2: Quindi dipende dalle nostre caratteristiche, dalle nostre preferenze.
1: Comunque, fra poco invece cambiamo argomento, Marta, andiamo subito a parlare invece di qual è la lingua parlata più velocemente al mondo, e andiamo un po' a vedere che tra queste c'è anche l'italiano. Ma dove si piazza?
2: E meno male che c'è l'italiano, perché siamo in ritardissimo sul notiziario locale, quindi più si parla velocemente, e in questo caso è meglio.
3: Come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita, come tra tutta vita

0: Allora Marta, la situazione è questa, sì? Che siamo veramente in una situazione delicata per parlare di un linguaggio, delle lingue, quelle parlate molto ma molto velocemente, veloce, parla veloce.
1: Esatto, bisogna parlare veloce perché siamo in ritardissimo sul notiziario, si è anche affacciata da Arianna, giustamente ci ha detto: oh, ma qua che succede, sto notiziario quando arriva? Allora vi diciamo qual è la lingua parlata più velocemente al mondo e c'è una vincitrice, no? Ma l'italiano sta lì, è abbastanza attaccata, vicina.
0: Il giapponese, la lingua giapponese è la lingua parlata più velocemente al mondo, proprio una rapidità pazzesca, seguita dallo spagnolo, dal francese e al quarto posto l'italiano.
1: Ecco. Uè, quarto posto. Comunque, diciamo soltanto questa cosa velocissima, le lingue più rapide tendono a trasmettere meno informazioni per ogni sillaba e quindi compensano parlando un pochino più in fretta, mentre altre lingue, come l'inglese, che sono un pochino più lente, condensano più significato in ogni singola unità sonora e quindi alla fine la quantità di dati trasmessi nel tempo da ogni lingua è quasi pressoché identica. Tra poco, dopo la musica, dopo Gali, lasciamo la linea al notiziario locale e poi di nuovo noi, mi ritorno in mente, fino alle 19.

0: Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nel castello di Spigno Monferrato, a due passi da Acqui Terme, sono state trovate armi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. 5 bombe a mano, 2 pistole e altrettanti caricatori, perfettamente funzionanti. Nel castello, di proprietà del comune, erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Le armi sono state trovate dentro un vecchio barattolo di vernice, nascosto in una nicchia ed avvolte da una pagina di giornale datata 1945. Dopo il ritrovamento, il sindaco e i carabinieri sono stati immediatamente avvertiti e i lavori sospesi. Gli artificieri, giunti da Fossano, hanno fatto brillare le 5 bombe a mano. Le 2 pistole, una P-38 di fabbricazione tedesca, probabilmente in dotazione all'esercito tedesco, e una italiana, insieme ai caricatori, sono state invece prese in custodia dai carabinieri, che provvederanno a trasportarle alla sovrintendenza per capire se si tratta di reperti di valenza storica. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta nel testo di legge, che aggiorna una normativa ferma al 1978, è la possibilità che la Regione Piemonte di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi, per natura, intensità o diffusione sul territorio, non possono essere affrontati con gli strumenti ordinari, al fine di ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale della Protezione Civile e definisce in maniera puntuale modalità operative e tempistiche e strumenti da utilizzare durante le emergenze di competenza regionale, oltre a riconoscere alla Giunta regionale e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. La legge fissa fino a un massimo di 12 mesi la durata dello stato di emergenza, con la possibilità di una proroga di ulteriori 12 mesi nei casi in cui la situazione lo renda necessario. Ai nostri microfoni l'assessore regionale con delega alla protezione civile Marco Gabusi.
1: Il contesto è duplice, è un contesto dall'altro lato ambientale, quello che ci vede negli ultimi anni aver registrato evidentemente una serie di fenomeni maggiori sia come intensità che come frequenza, e quindi a cui necessitava una risposta anche in termini normativi, che è il secondo contesto in cui ci muoviamo. Questa legge, la nostra legge 38, che ha ben funzionato e continuerà a funzionare per gli eventi molto specifici, molto localizzati, viene integrata oggi da questa possibilità, quella che abbiamo normalizzato e normato, di dichiarare da parte del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, dopo un'analisi attenta dei nostri uffici sul territorio ed una relazione di ARPA Piemonte sull'evento meteorologico, dichiarare appunto lo stato di emergenza regionale. Questo ci consente di essere tempestivi, di dare risposte ai nostri sindaci, alle province, ai luoghi in cui si verificano questi incidenti, questi eventi meteorologici, farlo in tempi brevissimi, perché una delibera di giunta, come sapete, in poche ore può essere confezionata, soprattutto nei momenti di estrema urgenza. Questo cosa comporterà? Comporterà avere più risorse a disposizione, ma anche la possibilità di derogare a una serie di normative regionali che in quei momenti, in quegli eventi, spesso rischiano di rallentare il processo di ricostruzione, di salvataggio delle persone o di intervento nei luoghi colpiti dagli eventi ai nostri sindaci. Quindi crediamo di aver fatto una buona norma, tra l'altro fatta praticamente senza emendamenti da parte delle forze di opposizione, quindi con un consenso ampio da parte di tutto il Consiglio regionale, che ringrazio. La legge di bilancio 2026, la legge dello Stato, ha stanziato e destinato una serie di risorse del Fondo regionale di protezione civile proprio ad hoc per questo tipo di eventi. Quindi questo ci ha indotto a approfondire la normativa e soprattutto ci porterà ad attingere a un capitolo che prima non c'era, un capitolo nuovo da parte del Governo nazionale destinato proprio alle regioni che dichiareranno eventi di tipo regionale.
0: Nella mattinata di oggi il carcere Lo Russo e Cotugno di Torino ha ospitato la seconda edizione di Just Oltre le Mura, un evento collegato alla celebre Just the Woman I Am. L'iniziativa, organizzata dal CUS Piemonte e dalla Casa Circondariale, ha portato all'interno della struttura penitenziaria attività e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione, alla diffusione di corretti stili di vita, all'inclusione e alla promozione della parità di genere, confermando l'impegno del progetto nel raggiungere contesti e comunità differenti. 70 tra detenute, detenuti e personale della struttura hanno partecipato a una camminata ludico-motoria non competitiva lungo il perimetro interno del carcere, seguita da un momento di condivisione e ristoro. Per il presidente del Custorino, Riccardo Delicio, l'iniziativa rappresenta un motivo d'orgoglio. L'obiettivo è portare i valori della prevenzione, dell'inclusione e del benessere anche nei contesti più fragili. La vice direttrice Maria Luisa Landi ha sottolineato come lo sport insegni rispetto delle regole e convivenza, valori fondamentali per i percorsi di reinserimento. È stato inaugurato questa mattina il nuovo ecocentro a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, che sarà aperto dal lunedì 15 giugno. Il centro di raccolta è realizzato con 2 milioni di euro di fondi PNRR a servizio dei quartieri nord della città. Si sviluppa su un'area di oltre 4.000 metri quadrati ed è dotato di contenitori per il contenimento dei rifiuti diffusi suddivisi per tipologia, due tettoie per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, percorsi separati per utenti e mezzi operativi. A inaugurare l'opera il sindaco Stefano Lorusso con l'assessora all'ambiente Chiara Foglietta e la presidente di Amiat Paola Bragantini. L'appello di Lorusso ad Amiat è di continuare su questa strada per tenere la città più pulita. Domenica 14 giugno si terrà l'attesissima quinta edizione della Marcia delle Valli Valdesi. La camminata ludico-motoria non competitiva in montagna organizzata dalla SD Livio Lusitan si conferma come un appuntamento in crescita, focalizzato sulla scoperta del territorio e la socializzazione all'insegna del movimento attraverso l'ambiente naturale e piccoli borghi della Val Chisone, Germanasca e Pellice. Il percorso di quest'anno si svolgerà a Pinasca, nella Val Chisone, e sarà di circa 18 chilometri, con 750 metri di dislivello. La partenza dei 950 partecipanti iscritti avverrà alle 8:30, con un tempo massimo di percorrenza di 8 ore. Al pasta party finale si aggiungono 4 punti ristoro con prodotti enogastronomici del territorio, un servizio assistenza durante il percorso e un servizio navetta in caso di difficoltà. Ascoltiamo l'organizzatore Omar Riccardi ai microfoni del Filo d'Arianna.
2: Chi meglio dei territori valdesi possono capire e parlare di marce, di marciatori e di grandi traversate? Quindi ogni anno cambia comune, cambia territori, cambia sentieri. Quest'anno saremo ospiti del comune di Pinasca, grazie alle associazioni del territorio con le quali, come associazione Livio Lusitan, che è l'associazione sportiva che organizza la manifestazione, collaboriamo già da alcuni anni anche per la gara di Vertical, che si svolge sempre nel mese di maggio, da qualche anno. E quindi, viste le sinergie, vista la simpatia, vista la grande capacità organizzativa da parte loro, abbiamo deciso quest'anno di collaborare e andare oltre il solito Vertical e di organizzare la Marcia dei Valli Valdesi in quel di Pinasca. La maglietta dell'edizione 2026 sarà di colore arancione, che troveranno tutti gli iscritti nel pacco gara. Ci terrà compagnia, come negli anni passati, Luciano Elena, il mastro mulattiere con la sua mula Chetti. I ristori saranno 4. Dislocati in maniera un po' diversa, come dire, con le materie prime, ecco, saranno dislocate in maniera un po' diversa. Abbiamo ascoltato anche alcuni consigli degli anni scorsi da parte dei partecipanti. Ci sarà il pasta party finale, a cui quest'anno aggiungiamo, oltre alla pasta, anche il dolce. La cosa, secondo me, importantissima di quest'anno, che dietro la regia, dietro l'organizzazione, ci saranno per la prima volta ben 12 organizzazioni, 12 associazioni, e di questo ne vado veramente molto fiero, perché quando ho iniziato a organizzare manifestazioni qui nelle valli, nei territori valdesi, la mia principale idea e filosofia era quella di mettere insieme più associazioni possibili, e io lo ritengo questo un successo che va anche oltre il successo numerico, perché è veramente una grandissima soddisfazione. E come sempre vi aspettiamo anche a voi il 14 giugno a Pinasca.
0: E veniamo infine al meteo. Nella giornata di domani in Piemonte avanza l'anticiclone africano. La regione sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in cielo, che sarà al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 20 e 29 gradi, minime in calo. In Liguria situazione è pressoché simile, con temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi, venti deboli da nord e mare mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: vieni.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: E rieccoci qui nella seconda parte di puntata, sono le 18:15 su RBE, ci siamo noi, Marta e Samuel, con le nostre voci, le voci di Mi Ritorno in Mente, che vi accompagneranno fino alle 19 e che adesso nella seconda parte di puntata vi racconteremo nuove storie, nuove ricerche scientifiche e soprattutto chiederemo anche il vostro parere al numerino magico, il 328 87 57 845.
3: Allora andiamo un po' a vedere di che cosa parlottiamo in questo momento. Marta, andiamo a parlare di parcheggi, no? Abbiamo
2: che bello. Cenato.
3: Sì, ma i parcheggi, quelli proprio difficoltosi, quelli difficili, no?
2: Sì.
3: Sai, quelli magari parcheggiare anche sulla sinistra che diventa complicato,
2: mia.
3: In retro, insomma, è complicato. Allora, voi immaginate, avete la radio attaccata, state ascoltando musica, arrivate lì, state per parcheggiare in un luogo difficilotto, molto stretto e angusto, e che succede? Si abbassa la radio, si abbassa il volume della radio. Ma perché facciamo questa cosa?
2: Questa è una cosa che facciamo, moltissime persone lo fanno, ma non soltanto quando ti avvicini a un parcheggio difficile, proprio nel momento in cui la tua mente si predispone alla ricerca di un parcheggio, cosa fai? Abbassi la radio, quasi la muti, e molte persone ti prendono in giro e ti dicono ma dai, ma mica ti agevola, no? Mica cambia qualcosa nella ricerca del parcheggio. Invece probabilmente se tutti quanti, la maggior parte di noi tendono a farlo, vuoi vedere che il nostro cervello è proprio una cosa di cui ha bisogno. In effetti.
3: Probabilmente sì, anzi sicuramente così, adesso la scienza ce lo dice, ci spiega anche il perché, fra poco vi diciamo perché alla fine tutti quanti, bene o male, facciamo questa cosa qui di abbassare il volume della radio quando dobbiamo parcheggiare, o soprattutto se abbiamo una manovra molto difficile.
2: Beh, certo.
3: Ecco, però questo ci viene distinto, no?
2: Sì, soprattutto nelle grandi città dove magari i parcheggi sono un pochino più difficili da trovare, da fare, no? E comunque a me girano le scatole quando arrivi nel momento in cui devi parcheggiare, cercare parcheggio e c'è la tua canzone preferita. Io a quel punto spero di non trovare parcheggio.
3: Addirittura.
2: Ti giuro.
3: Vabbè, se sei in macchina con me il parcheggio non lo trovi di sicuro, quindi perché io porto sfortuna in questo, no? Niente da fare. Quando ci sono io in macchina il parcheggio non si trova mai. Bisogna avere mia sorella. Mia sorella invece ha delle botte di fortuna incredibili.
2: Sì, è vero, tua sorella, quando c'è tua sorella trovi parcheggio praticamente
3: sempre, in centro a Torino.
2: Ci sono delle persone talismano nel parcheggio, che sono fortunelle nel parcheggio.
3: Sì, capita come un po' in tutte le cose. Allora, fra poco vi spieghiamo allora il perché abbassiamo la radio quando dobbiamo parcheggiare l'auto. Se avete già qualche idea, provate a scrivercelo. 328 87 57 845. Perché?
2: Perché e soprattutto se anche voi fate questa cosa.

0: Andiamo a scoprire come mai molte persone, quando cercano parcheggio, soprattutto quando trovano parcheggio, e questo parcheggio non è proprio semplicissimo, magari non è un parcheggio dove giri a destra, giri a sinistra e piazzi l'auto, magari un parcheggio semplice all'isca di pesce, ma magari tra due auto anche un pochino stretto, devi controllare specchietto, retrovisori, insomma, macchine che arrivano, cercare di fare la manovra giusta. Allora a quel punto cosa succede? Se abbiamo l'autoradio acceso, e noi RBS speriamo che ci sia sempre l'autoradio accesa in macchina e magari sulla nostra frequenza, succede che a quel punto andiamo automaticamente ad abbassarne il volume, addirittura a spegnerla.
1: Sì, la spegniamo, sicuramente abbassiamo il volume, lo facciamo un po' tutti quanti, tranne magari quelli che solitamente hanno quelle casse enormi che proprio vogliono farci ascoltare il cidun, no? Fortissimo. Vabbè, ma a parte quelli, abbassiamo sempre quasi tutti il volume quando dobbiamo parcheggiare. Allora andiamo un po' a vedere, perché il nostro cervello è come se avesse un budget un po' limitato, è un po' limitato il nostro cervello. Cioè c'è un sovraccarico di troppe informazioni, no, che arrivano quando dobbiamo parcheggiare. Allora se noi guidiamo su una strada familiare, Marta, magari, certo, magari siamo in un rettilineo e senza traffico complicato, molte azioni sono, come possiamo dire, automatiche, no? Perché sì, tenere il volante, seguire la corsia, dosare acceleratore e freno richiedono molto poco sforzo mentale.
0: Sì, si va un po' in automatico, no? Col pilota automatico non ci si pensa neanche. Ecco, questa cosa ad esempio a me diventa molto difficoltosa, tipo quando noi facciamo la strada, no, da Frossasco, siamo in prossimità di Luserna, no, siamo sulla strada di Luserna, se mi devo fermare a Bricherasio in altre zone io vado dritta fino a Luserna,
1: vai in automatico,
0: il pilota automatico inserito lì e non ne vuole assolutamente sapere, però, non si pone neanche l'interrogativo.
1: Ecco, però se noi siamo in automatico, diciamo così, su una strada che va dritta, che facciamo tutti i giorni, riusciamo ad ascoltare la musica, seguire un podcast, a parlare addirittura con un passeggero senza sentirci particolarmente in difficoltà, no? È tutto abbastanza facile.
0: Certo.
1: Tutto cambia quando lì la situazione si fa su un parcheggio, perché a questo punto le cose cominciano ad aumentare per il nostro cervello, va un po' in risparmio energetico, nel senso che dobbiamo fare una manovra precisa, quella del parcheggio, e quindi dobbiamo cominciare a guardare gli specchietti, le distanze, gli ostacoli, il volante, i pedali, lo spostamento dell'auto nello spazio, insomma c'è tutta questa roba.
0: Cioè, tutte queste risorse vengono chiaramente concentrate sulla percezione spaziale, sulla coordinazione motoria, e non c'è tanto spazio per cantare la propria canzone del cuore che in quel momento sta passando alla radio, capito? E quindi cosa fai? Per evitare questo carico d'attenzione in più, sovraccarico, la muti, la spegni, la abbassi.
1: Si toglie, perché proprio la spiegazione plausibile è questa: abbassando la radio riduciamo uno stimolo non essenziale, no? Perché in quel momento il nostro cervello deve già pensare a troppe cose, e quindi togliamone una almeno, no? Togliamo quella che è la meno importante, che è appunto ascoltare la radio in quel momento. Però poi attenzione, perché poi una volta abbassato, poi quando abbiamo parcheggiato la rialziamo, anche.
0: Certo, stiamo lì finché non finisce la trasmissione,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Fino alle 19 stiamo in macchina a sentire Mi ritorni in mente, spero che sia così, no?
1: Spero, e dovete fare così. Dovete fare così, assolutamente.
0: Comunque sai che di questa cosa ne parlavo qualche mese fa in uno studio con dei colleghi, ridevamo di questa cosa, no? Dicevamo, ma veramente, era nato questo discorso,
1: cioè,
0: spontaneamente.
1: Di abbassare la trasmissione RBA?
0: No, di approssimarci alla ricerca di un parcheggio e di mutare o comunque diminuire il volume della radio. E tutti ci ridevamo sopra, no? Come una cosa stupida che facciamo, inutile, no? Assurda. E niente, eravamo lì che ridevamo, lo faccio anch'io, lo fai anche tu. E invece,
1: ma
0: guarda,
1: lo fanno tutti. È una cosa normale.
0: Ed è una cosa forse di cui il nostro cervello, anzi sicuramente, ha bisogno, se no non la farebbe.
1: Allora adesso andiamo un po' invece a vedere, facciamo un sondaggino che ci può essere utile anche soprattutto noi di RBE. Ma allora dove e quando ascoltate di più la radio? Vogliamo sapere, no?
0: Proprio un sondaggio?
1: Sì.
0: Da Istat praticamente.
1: Sì, se ci ascoltate, sì. Se ascoltate noi, quando e dove? Speriamo se soprattutto quando, dalle 17 alle 19. No, vabbè, va bene tutto. Se ascoltate RBE va benissimo, qualsiasi ora.
0: Allora facciamo così, non cerchiamo cercate parcheggio dalle 17 alle 19. Voi girate, poi il problema del parcheggio si presenterà dalle 19.01.
1: Più che altro non cercate un parcheggio complicato, perché un parcheggio normale non avete neanche da abbassare la radio, il volume, no? Quindi si va tranquillamente. Ah, bene, 328 87 57 845. Qual è veramente, Marta? Dillo tu.
0: Comunque ti posso dire una cosa, che io abbasso il volume della radio anche quando mi approssimo a un centro abitato, oppure quando mi approssimo al semaforo.
1: Addirittura.
0: No, ti giuro, c'è sta cosa.
1: Ma perché per te è tutto complicato.
0: No, ma non è complicato. È una questione. Mi dà fastidio che chi è accanto a me senta quello che ascolto.
1: Cioè, aspetta, non ho capito. Scusa.
0: Ci sono quei semafori.
1: Cosa c'entra il semaforo?
0: Allora, ci sono quei semafori a più corsie dove le auto sono vicine. Allora, magari è estate,
1: hai
0: il finestrino giù. Non è il volume particolarmente alto, però io se sto ascoltando la musica, c'è qualcun altro che ha il finestrino. Io controllo. Se ha il finestrino giù, abbasso la musica, non so perché.
1: Ma
0: se invece ce l'ha su, perché magari c'è l'aria condizionata, la lascio così com'è.
1: Ma per buona educazione, perché
0: ma
1: non sei buona educata nemmeno, va bene.
0: Non lo so perché, è una questione di imbarazzo. Ma che ti posso dire? È una cosa strana.
1: Vabbè, ma allora Marta, io ti ho sempre detto, le tue cose particolari
0: non le
1: raccontarle, tienile per te, perché non sono così importanti e soprattutto edificanti da dire a tutti.
0: No, ma me ne rendo conto, però magari qualche altra persona che c'ha la stessa cosa può sentirsi meno sola, no?
1: Vabbè.
0: Capito? Comunque, a prescindere da questo, ripetiamo la domandina al 328 87 57 845.
1: Dove e quando ascoltate la radio, soprattutto RBM, mi raccomando.

0: facciamo una puntata direttamente tutta con lei. Allora lei dice che lei in genere quando si avvicina alle altre macchine abbassa il finestrino e mette ancora più a palla il volume dei Rammstein, no? Sono un gruppo tedesco.
1: Ah, ok, va bene.
0: Che mi ha fatto conoscere e alcuni brani li apprezzo molto, altri vabbè un po' meno, ma ti voglio bene Laura. Però dice lo faccio perché devo contrastare un'eventuale presenza nella radio accanto della macchina di Gigi D'Alessio.
1: Ah, ma, c'è, ma perché becchi sempre Gigi D'Alessio dall'altra parte?
0: Può succedere che uno becchi Gigi D'Alessio. Ora, nulla contro Gigi D'Alessio e gli amanti di Gigi D'Alessio, però i gusti sono gusti.
1: Certo. No, però Gigi D'Alessio ci sono molte radio che lo mettono in continuazione, te lo posso dire. Adesso non faccio nomi.
0: Non
1: perché...
0: fare nomi,
1: perché
0: non vuoi essere cacciato.
1: Noi non lo mettiamo tanto, devo dire.
0: Noi proprio non ce l'abbiamo proprio non nella playlist. Non ce l'abbiamo. Credo.
1: Vabbè, non dirlo così, perché ci sono gli amanti di Gigi D'Alessio.
0: No, scusateci. Ma non è colpa nostra. Cioè, voglio dire, noi la playlist ce la ritroviamo così come fatta. Anche la Tatangelo, ad esempio.
1: Ah, vabbè, Tatangelo e Gigi D'Alessio, anche se non stanno più insieme, sono una coppia per quanto riguarda
0: esatto,
1: la musica.
0: Esatto.
1: Quando c'è uno, c'è l'altro e viceversa. Ecco.
0: Ma noi abbiamo anche poco Laura Pausini, ad esempio, che a me piacerebbe avere.
1: È vero.
0: Possiamo dire tutte le canzoni che a noi piacerebbe avere e non ci sono nella nostra playlist?
1: Ma adesso non fare polemica.
0: Possiamo fare questo
1: per favore,
0: sfogo?
1: Per favore. Senti.
0: Ci sta ogni tanto?
1: Ma che dici, lo vogliamo lanciare questo popolare? Perché sennò qui facciamo tardi.
0: È tardissimo.
1: Allora, lanciala di nuovo la domanda un attimino.
0: Allora, la domanda è questa, di questa seconda parte di puntata. Qual è il luogo, il momento in cui voi ascoltate maggiormente la radio? Il numerino è il 328 87 57 845. Potete mandare un SMS, un WhatsApp o un Telegram.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: 18 e 31 minuti, le notizie di Popolare Network. Meloni contro Francia, Germania e Regno Unito per il loro dialogo a tre con la Russia. Per trattare serve una figura autorevole che rappresenti tutta l'Unione, una linea appoggiata informalmente anche dal Quirinale. A Mosca oggi gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro degli esteri di Putin. A Roma l'intervento in Parlamento della Presidente del Consiglio in vista del prossimo vertice europeo, con un attacco anche ai deputati di Vannacci. Avete votato 6 volte contro la fiducia al governo insieme a Schlein, Conte e Renzi. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo annuncia Trump, che ribadisce: controlleremo Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane. Dopo i raid della notte scorsa, Teheran ha definito il cessate il fuoco privo di valore. In Cisgiordania, nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah e Hebron. Dall'inizio dell'anno più di 540 attacchi, in corso una pulizia etnica, denuncia l'Oxfam. La BCE alza i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, è il primo aumento dal 2023. Peggiorano le previsioni sulla crescita, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. I rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, dice la presidente della Banca Centrale, Lagarde. Milano Cortina, una dirigente del Ministero dei Trasporti vicino a Salvini, è indagata per un appalto. Il capo della Lega si schiera con lei. Per lui un nuovo problema dopo il coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Mondiale al via tra polemiche e venti di guerra. Stasera la partita inaugurale Messico-Sudafrica. In Italia diritti accaparrati dalle piattaforme a pagamento, in chiaro meno di un terzo delle partite. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli di Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra l'interscambio del Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ed eccoci arrivare dalle notizie di Popolare Network, le notizie sul traffico di Muoversi in Piemonte, e sono arrivati, stanno arrivando i vostri messaggini al 328 87 57 845. La domanda è questa di questa seconda parte di puntata di oggi: qual è il luogo, il momento in cui maggiormente lo dedicate all'ascolto della radio?
4: Oh bene, ci fa piacere per esempio Mario che dice: ascolto voi e poi la sera dopo cena invece di guardare la TV che mi ha stufato. Oh vabbè, grazie Mario, intanto ci fa già piacere il fatto, ma infatti sappiamo perché Mario ogni tanto ci scrive, quindi
3: sì, è vero.
4: Quindi ci scrive spesso e grazie, bene, continua ad ascoltare noi, mi raccomando, non andare dalle altre parti, stai
3: no,
4: qui,
3: no, la concorrenza qui. No Mario, RBE, metti la fissa lì, dal canale 1 al canale 10 di programmazione della tua radio, mettila su
4: addirittura
3: RBE.
4: Canali.
3: Tutti.
4: Va bene, si può
3: fare. Non si sa mai
4: che perdi magari una sintonizzazione da una parte e ce l'hai dall'altra. Allora, poi ci sono altri messaggi, Marta.
3: Allora, chi li legge? Li leggo io, no, li leggi tu?
4: Ti leggo questo perché per te sempre.
3: Per me, che c'entra?
4: Allora, Roberto ti dice: per Marta al semaforo.
3: Sì.
4: E per te, sai che hai parlato prima che quando sei al semaforo ti senti un po' in imbarazzo.
3: Sì,
4: e abbassi
3: esatto,
4: il volume.
3: Sì, anche lui c'ha sta problematica, dimmi un po'.
4: No, lui dice: no. Per Marta al semaforo, la musica alla radio è mia e guai a chi me la tocca, ecco. Hai capito?
3: Lui se ne frega, giustamente.
4: No, ma secondo me è rivolto a te, che tu abbassi il volume, è tua la musica e non la vuoi condividere con nessuno.
3: Ma che ne
4: sei? Sei egoista.
3: Ah, in quel senso dici che privo l'altro dell'ascolto della mia musica.
4: Certo.
3: Questa è una chiave di lettura interessante, lo sai? Mica male da prendere in considerazione. Ragazzi, ma io non so perché faccio questa roba.
4: Comunque Roberto dice ancora: io ascolto la radio esclusivamente in auto, è l'unica radio che ho. Certo.
3: Regaliamo una radio a Roberto, per favore, anche al di fuori della radio. Allora, possiamo fare una colletta?
4: Ma dai, Roberto, veramente hai bisogno di una colletta per una radio?
3: Esatto. Quindi scusa Roberto, aspetta, chiariamo un attimo le cose. Magari Roberto in questo momento non si trova neanche in una condizione di viaggio, ma sei andato nel parcheggio dove hai lasciato la tua auto, ti sei seduto dentro la tua auto e ci stai ascoltando?
4: Ah, vero.
3: No, può anche essere, io ipotizzo, non so.
4: Ma no, ma magari sta viaggiando in questo momento, che ne so. L'importante è che se viaggiate, io lo dico sempre, fermatevi se volete scriverci un messaggino.
3: Sì, esatto.
4: Non fate cavolate, non fate al volo così.
3: Però adesso esistono anche quelli che li detti elettronici,
4: messaggi. È troppo avanti per me.
3: Ma tu non lo sai, Sam, non lo sai. Cioè, per lui è un episodio di Black Mirror su Netflix, però esiste nella vita reale, capito?
4: Ah, esistono queste cose al giorno d'oggi, va bene.
3: Sì.
4: Vabbè, questo per me è futuro, è fantascienza, vabbè.
3: Intanto ci scrive anche Laura, la mia amica Laura.
4: vabbè, Laura, allora.
3: Laura, adesso ne stai approfittando, ok? Basta, ma perché...
4: Laura, dobbiamo portarla qui in studio.
3: Laura, assolutamente sì, Laura la vogliamo come coprotagonista di puntata. Intanto leggiamo il suo messaggino che dice: io ascolto la radio in auto mentre prendo il sole e mentre faccio il bagno nella spa. Hai capito che amica che c'ho?
4: Vabbè, ma speriamo faccia sempre bello però a questo punto, perché così ci ascolta.
3: È vero. Ed è questo, avrei voluto non leggerlo, ma lo leggo, Laura, per onestà, e devo vedere se la mia amica è ubriaca.
4: Hai capito?
3: Ma Laura, ma che ti pare scrivere queste robe?
4: Hai fatto bene.
3: Ha fatto
4: sì.
3: bene comunque.
4: Deve vedere appunto, constatare se sei ubriaca o no. Devo dire che sei un po' ripresa rispetto all'inizio puntata, un pochettino forse gli ha fatto bene,
3: ma alla grande
4: non hai preso il caffè, però forse ti svegliava un po' di più. Comunque poi c'è un messaggino da parte di Fabio che dice, lui dice, durante la giornata ascolta la radio,
3: sì,
4: e quando posso sdraiato sul letto o a casa, dice, ah già, prima ha scritto a casa, a casa, durante la giornata.
3: Vabbè, bello, guarda che l'ascolto della radio a casa non è così scontato.
4: Poi sdraiato sul letto, bellissimo,
3: sì,
4: perché
3: esatto,
4: proprio ti rilassi al massimo. Questo, questo piacerebbe anche a me, sai, non mi dispiacerebbe.
3: Non male, veramente, bravo Fabio.
4: Mi piace anche guardare la TV sdraiato nel letto e questa,
3: no,
4: cosa,
3: no,
4: e questa cosa, lo so, non posso farla. E vi dico soltanto, avete capito perché?
3: Avete presente Sandra Mondaini e Raimondo Vianello?
4: Ecco.
3: Allora, quando Samuel si azzarda a tenere la televisione accesa mentre siamo a letto, che vedo tutte le luci che flashano, che lampeggiano, io inizio a sbattere i piedi come appunto
4: Sandra Mondaini. Va bene.
3: Allora, ci scrive anche Esther che lei ascolta la radio in auto quando accompagno i miei figli a fare sport. Allora, io farei un abbraccio di solidarietà a tutti i genitori che si ritrovano a passare le loro giornate ad accompagnare i figli a fare sport.
4: Addirittura passare la giornata, ma ci saranno dei momenti.
3: Guarda che ormai i ragazzi, le ragazze, i bambini piccoli
4: fanno di tutto,
3: fanno
4: questo lo
3: di
4: so,
3: tutto.
4: So,
3: loro
4: so,
3: dal lunedì al venerdì hanno tutta la settimana impegnata. Io mi ricordo quando organizzavamo i corsi di teatro, c'erano dei genitori che ci dicevano, guardate, avete un buco il mercoledì pomeriggio perché lunedì fa inglese, martedì fa scherma, giovedì fa nuoto, venerdì judo. Io dico, guardi, no, glielo lasci libero il mercoledì, glielo dico proprio con affetto, non lo lasci libero, per
4: favore. È vero, alla fine eravamo noi, cioè, a pregare il genitore,
3: esatto,
4: glielo lasci libero, no, no, non lo impieghi,
3: no,
4: anche nel teatro,
3: no, anche
4: per favore,
3: nel teatro, no, non è possibile, si può vivere una vita così già dai 5 anni, che cavolo, veramente. Poi Luci si firma così, dice, in macchina prima e dopo il lavoro.
4: Prima e dopo.
3: Prima e dopo.
4: Vabbè, è un modo per introdursi nel lavoro e poi dopo per scaricare.
3: Esatto.
4: Scaricare un po' di rabbia magari.
3: Perché devi mettere Luci subito in una condizione di burnout?
4: La parola lavoro già mi mette in difficoltà, cioè già mi appesantisce già soltanto pensare al lavoro.
3: Ecco, dichiaralo a tutti quelli che mentre stai lavorando. Una strategia vincente.
4: Ma no, ma perché qui non è lavoro, dai, stare qui te è tutta una passione. Un divertimento con te, Marta.
3: Va
4: poi
3: bene, è appena arrivata una mail che dice, da domani non ti paghiamo più.
4: Licenziato.
3: Licenziato, continua, ma non ti paghiamo più. Cos'è,
4: no,
3: una passione?
4: È un altro tipo di lavoro,
3: ma
4: Marta.
3: Noi lo diciamo sempre, siamo dei privilegiati.
4: Ma sì, infatti, l'altro giorno qualcuno mi chiedeva, ecco, giustamente, ma tu cosa fai di lavoro? E io gli ho detto, speaker in radio, sono drammaturgo, scrivo per il teatro. E lui mi ha guardato e poi mi ha sorriso e mi fa, ah, quindi ti diverti, come per dire, cioè non fai niente, non lavori, quindi ti diverti, insomma.
3: Vabbè, ma ecco,
4: grazie, non è lavoro quello che facciamo.
3: Vabbè, ma nel mondo dello spettacolo è un gran classico, no? Quando dici faccio teatro, faccio doppiaggio, sì, sì, ma di lavoro?
4: E di lavoro cosa
3: di
4: fai?
3: Lavoro cosa fai? Questo,
4: questo è un classico.
3: È un grande
4: sì,
3: classico che speriamo non tramonti mai a sto punto, perché...
4: Vabbè, ma noi alla fine ci divertiamo, questa è la verità. Vabbè,
3: sì, esatto,
4: speriamo di dimostrarlo anche un po' con voi, perché ci divertite anche voi con i vostri messaggi. Bene, senti Marta, 328-87-57-845, se vi viene in mente ancora dove e quando ascoltate la radio e soprattutto RBE, fatecelo sapere, mi raccomando.
3: Scriveteci!

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

0: Marta si è bevuta tutto. Marta oggi si è bevuta tutto l'impossibile.
1: Allora, abbiamo mandato in onda un brano di Gazzelle, Non lo dirà nessuno, che io ho scelto appositamente per dedicarlo nuovamente alla mia amica Laura, perché sapevo che in questo brano c'era questa frase: io mi sono bevuto tutto. Laura, che capiamo solo io e te, ma che immagino abbia capito abbastanza un po' tutta la platea di ascoltatori e ascoltatrici di oggi.
0: Va bene, oggi hai dato spettacolo, Marta, hai fatto tutto quello che dovevi. È già tanto che sei arrivata a fine puntata, quindi questo...
1: Sì, io sono soddisfattissima. Allora, prima di tutto perché sono riuscita a stare in equilibrio su questa pedana che voi non vedete, che aumenta la mia altezza per pareggiarla con quella di Samuel.
0: Di mezzo metro.
1: Esatto. Adesso non esageriamo.
0: Vabbè, mezzo metro più o meno, dai.
1: 20 centimetri, dai. Che però è difficile starci in equilibrio. E quindi sono contenta di non essermi slogata una caviglia.
0: Io sono contento che siamo arrivati alla fine trasmissione, perché come era messa conciata all'inizio non ci pensavo proprio più. Comunque, sentite un po', c'è un messaggino ancora da parte di Marco, che lo ringraziamo tantissimo perché ci segue veramente tutti i giorni quasi, e noi lo amiamo Marco, perché veramente è di un'amicizia sconfinata. Buon proseguimento di serata, cari Marco e Samuel, da Marco. Grazie Marco, come sempre, tutti i giorni.
1: Grazie Marco, un abbraccio anche a te. E allora, che dire, sono le 18:56, noi dobbiamo andarcene.
0: Dobbiamo. Dobbiamo andarcene, lo giuro, faccio adesso, porto Marta a prendere un caffettino, che così si calma e si sveglia un pochettino. Che diciamo?
1: Ma non lo voglio sto caffè.
0: Non lo vuoi?
1: Ma perché mi devi obbligare a prendere un caffè oltretutto alle 7 di sera?
0: Ma non è che vuoi adesso farti un altro sprizzino,
1: Ma scusa, e tu oltretutto mi hai proposto, mi hai detto: ma andiamo a comprare qualcosa da bere stasera, no? Capite?
0: Ma non dirlo, non
1: capite
0: dirlo.
1: Come collude col mio disturbo?
0: Ma non dirlo, sempre sono i nostri
1: scusa,
0: segretucci.
1: Ti fai tanto, quello vabbè, che lui vabbè. Integro non sgarrerebbe mai. Allora, diciamo tutto.
0: Ma io solo analcolici, per favore, non diciamo solo analcolici.
1: Vabbè.
0: Va bene,
1: ma
0: dai.
1: Se devi farlo, fallo bene, no?
0: Fallo bene,
1: dire.
0: Sì. Allora, grazie per i messaggini, grazie per averci seguito. Come sempre domani ci ritroviamo a 17:19,
1: certo.
0: Vero Marta?
1: Assolutamente sì, su RBE con Mi ritorni in mente. Passate una buona serata. Il nostro classico. Ciao ciao, ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Michele Comba.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 11 di giugno la meditazione è curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura il brano Trust and Obey, confida e ubbidisci. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono i seguenti. Dal libro di Giosuè, capitolo 1, versetto 9, «Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai». E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, i versetti 9 e 10. Paolo scrive: «Avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora».
2: Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Così recita il versetto del libro di Giosuè proposto per questa mattina. Paura e coraggio, sgomento e forza. E la paura è uno dei temi, cari fratelli e care sorelle, all'ascolto questa mattina, uno dei temi di cui spesso ci occupiamo anche nei nostri sermoni, nelle nostre riflessioni. La paura che ci attanaglia collettivamente in questi tempi tristi di guerra, di violenza, sopraffazione, in cui pare che non esiste più alcun diritto, alcuna giustizia, se non quella del più forte. La paura che viene ovviamente alimentata, che diventa benzina per creare consenso. La paura corretta, certa, che attanaglia i discepoli che attraversano il mare in tempesta e che per quella paura svegliano Gesù. La paura di cui ci parla Bruno Risas, un cantautore italiano che recentemente ha scritto che è la paura che ci fa richiudere in noi stessi, che recentemente ha cantato del nostro desiderio di parlare solo di amore e piccole cose per non guardare il mondo. La paura che tutti abbiamo, la paura che spesso alimentiamo e che diventa motore delle decisioni prese di pancia. Dio parla a Giosuè e a un popolo che ha attraversato un deserto e dice a quel popolo di non avere paura. Non perché le paure siano da sottovalutare, non perché le paure siano da dileggiare, ma al contrario, perché Dio sarà col popolo. E forse riscoprire la fiducia in Dio potrebbe evitarci di avere paure che ci fanno richiudere in noi stessi, che suggeriscono alle nostre chiese di chiudere le loro porte, i loro portoni, di guardarsi all'interno. Forse la consapevolezza che il Signore è con noi può aiutarci nelle nostre vite di relazione o nelle nostre decisioni politiche ad avere più fiducia, a provare a guardare lontano, a ritrovare prospettiva, forse non ottimismo, ma appunto a pensare un mondo diverso che non sia solo quello della paura. Buona giornata.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Meloni in aula contro Francia, Germania e Regno Unito per il loro dialogo con la Russia. Per trattare serve una figura che rappresenti tutta l'Unione. Oggi a Mosca l'incontro tra gli ambasciatori di Parigi, Londra e Berlino con il vice ministro degli esteri di Putin. Dalla presidente del Consiglio Toni, da campagna elettorale, frecciate all'opposizione, ma soprattutto a Vannacci. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo annuncia Trump, che ribadisce: controlleremo Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Critica il ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e l'Unione Europea. La solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e un attacco al Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio Europeo e se l'è presa anche coi deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma, Anna Bredice.
1: È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia Meloni in questo

né in Italia. L'esclusione dall'ultimo tentativo diplomatico per l'Ucraina è colpa di chi non ha saputo dare valore all'Italia. Ripropone il ponte con gli Stati Uniti, ma questa volta è un ponte poco credibile. Difende le politiche sull'immigrazione e arriva ad attaccare come esempio di sperpero di soldi una delle missioni che più hanno salvato vite umane.

0: politica. In linea allo studio.
1: Come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito. Non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci vanno solo 3 paesi su 27, anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea. Una critica appoggiata anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, secondo indiscrezioni uscite dal Quirinale, è arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il vice ministro degli esteri di Putin. Il servizio da Bruxelles.
2: La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra-UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. Senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore a ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei 3 ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. E dall'altra parte, l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione. E un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. E stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo ha annunciato Trump, che ha ribadito che il controllo dell'isola di Karg nello stretto di Hormuz resta una priorità degli americani. In un futuro non troppo lontano controlleremo Karg e altre infrastrutture petrolifere iraniane, ha detto il presidente statunitense.

0: che ha specificato che l'obiettivo è gestire i mercati del petrolio e del gas di Teheran, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, Teheran ha definito il cessate il fuoco privo di valore. Il presidente del Parlamento iraniano ed ex capo negoziatore Ghalibaf ha avvertito che si rischia un pantano senza fine. Sulla situazione, sul piano diplomatico, il punto di Farian Sabai.
1: Che fine ha fatto il negoziato? Su cosa si è incagliato? E che cosa vuol far firmare Trump a Teheran? Che Trump non abbia una strategia precisa è un dato di fatto. Le diplomazie asiatiche, Pakistan e Qatar, hanno portato avanti i negoziati con mille difficoltà. Trump vorrebbe far firmare a Teheran una resa incondizionata su tutti i fronti, da Hormuz al nucleare, senza concedere granché. I negoziati si sono incagliati su una questione e non è il nucleare. La leadership iraniana pretende lo scongelamento di almeno 6 miliardi di dollari di proprietà dell'Iran congelati in Qatar. Si tratta dei proventi della vendita di petrolio iraniano alla Corea del Sud. Petrodollari erano stati bloccati nel 2018 quando Trump, al suo primo mandato, si era ritirato dall'accordo nucleare del 2015 voluto dal suo predecessore, il presidente democratico Barack Obama. L'Iran non aveva potuto vedersi accreditare i 6 miliardi di dollari a fronte del petrolio venduto alla Corea del Sud. Nel settembre 2023 questi 6 miliardi di dollari sono andati dalla Corea del Sud al Qatar, che doveva consegnarli all'Iran, a fronte della liberazione di 5 ostaggi detenuti nel carcere di Evin a Teheran. Ma il 7 ottobre gli attacchi terroristici di Hamas, parte dell'asse della resistenza filo-iraniana, aveva bloccato il trasferimento di quei fondi a Teheran. Oggi la leadership iraniana reclama quella liquidità perché è indispensabile per distribuire sussidi a pioggia alla popolazione iraniana stremata dalla guerra e dalla gravissima crisi economica. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Paolo Manasse insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
2: La Banca Centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
3: Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia, e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
2: Sì, fondamentalmente la Banca Centrale ha un solo strumento, che è il tasso di interesse, e qui gli obiettivi sarebbero due: quello principale è l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi, viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerta del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la Banca Centrale non ha due strumenti per ottenere due obiettivi. Questi obiettivi sono in parte in conflitto, dovrebbero essere i governi che, se avessero politiche fiscali, diciamo, prudenti, sarebbero in qualche misura in grado di badare l'obiettivo della crescita dell'occupazione.
0: In Libano, un attacco israeliano vicino a un ospedale a Tiro ha fatto un morto e 17 feriti. Sono almeno 9 le persone uccise oggi tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime totali dei raid di Tel Aviv che si concentrano nel sud del paese. Oggi sono morti anche nella striscia di due morti ci sono stati anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'IDF. E intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam, questi attacchi sono sempre più frequenti. All'inizio dell'anno sono più di 540 e per l'ONG sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Paolo Pezzati è il portavoce di Oxfam Italia.
4: Negli ultimi 3 anni ci sono stati un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5 in questi 20 anni tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti, negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono stati state costruite quasi 1000 barriere che di fatto impediscono una circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
0: E torniamo in Italia. Alla Camera e Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega è un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. Nel pomeriggio Salvini si è schierato pubblicamente con la dirigente indagata per Milano Cortina. E oggi in Italia sono morti due lavoratori giovanissimi. In provincia di Reggio Emilia un 21enne, Riccardo Franzoni, è morto in un canale con l'auto che stava guidando ed è probabilmente annegato. Il giovane era sul posto per un consorzio di bonifica per cui lavorava da poco. Un'ipotesi è che sia finito fuori strada per un malore. In Campania è morto in ospedale un operaio di 23 anni, Francesco Dergano, che alcuni giorni fa era stato schiacciato da un muletto in provincia di Caserta. In chiusura iniziano tra poco più di un'ora i mondiali di calcio 2026. I più costosi della storia, i più partecipati, ospitati da un paese, gli Stati Uniti, impegnato in una guerra. Alle 21 ora italiana la partita inaugurale, cioè Messico-Sudafrica, che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, dove da settimane è in corso un'ondata di proteste di insegnanti e altre categorie di lavoratori. Ascoltiamo Andrea Cegna.
5: Lo stadio Azteca ospiterà per la terza volta la partita inaugurale di un mondiale di calcio ed è il primo stadio al mondo a farlo. Attorno però non c'è la solita festa che ha accompagnato i mondiali del 1970 e del 1986. Da Monterrey a Guadalajara, a Città del Messico, ci sono manifestazioni, proteste, critiche sia all'alto costo d'accesso ai mondiali, ma anche alle trasformazioni urbane che attorno al mondiale si stanno dando nelle tre grandi città. Una gentrificazione accelerata, un processo di espulsione in costante crescita. Proprio per questo, oggi, in queste ore, in questo momento, ci sono 25 manifestazioni differenti che stanno puntando verso lo stadio. Ci sono i maestri e le maestre della Sente, ci sono le madri buscadoras che cercano i figli desaparecidos, ci sono le famiglie dei 43 studenti di Ayotzinapa, ci sono i partiti d'opposizione, quelli di destra e quelli di sinistra, ci sono movimenti sociali come il Congresso Nazionale Indigeno. Insomma, c'è una parte importante della società messicana che non vede di buon occhio i mondiali, un vero cruccio per Claudia Sheinbaum, che attorno a questa grande kermesse cercava una legittimazione ancora maggiore.
0: Le partite si giocheranno prevalentemente la sera e la notte italiane, ma per vederle tutte bisognerà pagare perché il servizio pubblico ne trasmetterà solo 35 su 100. E chi vorrà seguire l'intero mondiale dovrà affidarsi alle piattaforme private e pagarle. Luca Parena.
6: Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione, in Italia, li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il mondiale per club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La RAI ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Tra poco più di un'ora si comincia con Messico-Sudafrica. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti. e per vederli bisognerà pagare anche per restare sul divano di casa.
0: E ora una notizia battuta dalle agenzie poco fa. Donald Trump ha detto di aver annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Lo ha detto in un post su Truth, che, e ha detto anche che a breve saranno annunciati luogo e data della firma dell'accordo con l'Iran. C'è da capire se questi annunci si concretizzeranno o meno. Prossime notizie tornano alle 22.30. In redazione Andrea Monti, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Ciao a tutti e a tutte e a tutte, io sono Mog. Siamo qui a Pride on Air e ovviamente, come sapete, questo è un programma in collaborazione col coordinamento Torino Pride e Radio Backwit negli spazi Limone, quindi insomma oggi mi vedete solo, Chiara è un po' impegnata, quindi come dire, apriamo le danze, come si suol dire. Io insomma spesso nelle scorse puntate, no, c'era sempre questo presentarsi in modo un po' veloce e oggi invece mi andava di essere più autobiografico, quindi comprendere e comunicarvi come mai ho scelto anche il titolo, no, della puntata di oggi, ovvero abitare lo spazio, no? Cioè come abitiamo lo spazio e di chi appartiene lo spazio che abitiamo. Io sono un urbanista, nello specifico sono un geografo urbano e mi sono occupato nella mia tesi, nelle mie ricerche all'università, di accesso alla casa e di discriminazioni riguardo il diritto alla casa che subiscono moltissime persone oggi sempre di più. E questo riguarda tantissimo anche le questioni di genere e di orientamento sessuale. Questo viene sovente sottovalutato da moltissimi, diciamo, ricerche, ma anche nei servizi legati al territorio. E oggi volevo cercare un po' di introdurre questo tema, ovvero lo spazio, l'urbano e il genere. Come mai queste cose sono legate? Se sono legate e come sono legate? Questo vorrei introdurlo da una questione che mi verrebbe da dire profondamente politica, ovvero da uno sguardo il più possibile decostruito. Cercherò anche di non annoiarvi, perché capisco che a volte quando una persona è tanto tanto appassionata tende un po' a barcare, come dire, tantissimi discorsi, a perdersi. Invece cercheremo insieme di essere, come si suol dire, sul pezzo, quindi di affrontare questo argomento dello spazio e del genere su tante chiavi, no? Su tante chiavi di lettura, da quello più privato a quello più pubblico a quello nazionale. Quindi, iniziando un po' in questo viaggio, la prima cosa che vi domando, no? Poi spero anche che noi abbiamo anche una pagina Instagram di cui vi dirò il nome alla fine della puntata, ci sarà un po' anche uno scambio su questo, ovvero gli spazi che noi attraversiamo. Quindi le strade, le piazze, i parchi, i luoghi di lavoro sono neutrali? Cioè questa è una delle prime grandi questioni che vi pongo. Cioè il territorio che noi abitiamo quotidianamente è uno spazio in qualche modo oggettivo, cioè possiamo definirlo così, in cui non ci sono delle dinamiche politiche, sociali, economiche, di forza, di contrasto, di conflitto? Spoiler, no, cioè ovviamente sono luoghi che non hanno nulla di neutrale e penso che lo constatiamo quotidianamente tutte e tutti noi. La cosa interessante è che, come dire, io da geografo trovo particolarmente stimolante è che gli spazi, no, sono perennemente significati. Cos'è questo termine? È un termine che in realtà piace tantissimo alla semiotica e appunto nelle prossime successive, diciamo, pezzi di discorso comprenderemo che cosa si intende per significazione, perché vedremo è molto interessante e ci riguarda tantissimo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Eccoci, allora, continuiamo in questo nostro percorso. Mi verrebbe subito da, diciamo, condividere la possibilità di comunicare, no, con i nostri social. Noi abbiamo una pagina Instagram, come ho accennato poc'anzi, e vi do, diciamo, il contatto preciso, così potete scriverci senza problemi, in quanto diciamo, a noi piacerebbe molto un confronto con voi sempre, ma nello specifico questo tema penso che riguarda tantissimo tutte e tutti noi, cioè a prescindere dall'orientamento sessuale e a prescindere dal genere. Quindi il contatto è pride_on_air, quindi questo è, e speriamo, insomma, di avere un vostro feedback di qualsiasi tipo, possibilmente costruttivo. Detto ciò, tornando allo spazio, no? Parlavamo del fatto che non è un posto neutrale, ma aggiungiamo anche un termine un po' forse tecnico, però interessante, cioè lo spazio, che può essere urbano, può essere rurale, è profondamente colonizzato da un certo immaginario. Mi ricordo che quando studiavo all'università lessi un libro di De Matteis, che per chi non lo conosce è stato un geografo italiano molto importante, che in un suo testo che si chiama proprio Le metafore della terra, quindi già la metafora possiamo intuire, si chiede che cosa facciamo realmente nel momento in cui nominiamo, descriviamo lo spazio. Cioè cosa succede nel momento in cui noi guardiamo un luogo e lo nominiamo, quindi città, oppure campagna, oppure scuola, casa, no? Cos'è una casa? E in qualche modo lo oggettiviamo, cioè immettiamo un titolo, immettiamo una definizione. E questo anche il nostro Michel Foucault, che è stato un filosofo importantissimo del XX secolo, cosa vuole, diciamo, ci sollecita al pensiero. Cioè nel momento in cui noi vogliamo descrivere, noi vogliamo anche controllare, noi vogliamo anche impartire un ordine nello spazio. Infatti oggi, se pensiamo un po' al nostro immaginario, il grande spazio, lo spazio predominante è l'urbano. Poi ci sono le aree interne, quindi la campagna, la montagna, però è già un spazio verticale, uno spazio in qualche modo ammaestrato. E da chi? E questa è la cosa, secondo me, interessantissima. Adesso Darianna mi dovrà controllare con i suoi magici poteri, perché la cartografia, quindi il disegno, l'ordine proprio bidimensionale, ormai anche tridimensionale, perché con il digitale siamo arrivati insomma a padroneggiare tantissime tecniche cartografiche, ma è nata a livello bidimensionale, quindi mettere su, facendo linee, facendo segni e disegni, un, come dire, ordine preciso di quello che noi attraversiamo e viviamo. La cartografia è stata dal 1600 un modo per organizzare tutto questo, ma da chi? Appunto dall'uomo bianco. L'uomo, mi raccomando, perché andavano gli uomini su queste navi a conquistare, ammorbidire, ammaestrare il selvatico, l'altro, il selvaggio. Le donne stavano a casa, mi raccomando. L'uomo bianco, maschio, occidentale. Quindi già possiamo capire, no, che la nostra società moderna, la concezione dello spazio moderno, che è nato dal 1600 in poi, ha avuto già un'impostazione precisa. Perché uno dice, oddio, ma questo perché deve parlarci del 1600 aiuto? Perché io sostengo che il modo in cui noi abitiamo quotidianamente non ha origini solo negli ultimi 20 anni. La società moderna ha un'origine di secoli fa. Quindi, a mio avviso, oggi era importante, no, discutere con voi come siamo giunti oggi a questa visione così binaria. E questo termine l'abbiamo già sentito altre volte. Ci ritorneremo.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Pride on Air.
2: Allora, stavo parlando di binario. Dai che vi ricordate, abbiamo parlato di binarismo, di genere un botto di volte, tantissime volte. Perché questo binario in realtà non è una cosa che riguarda solo l'orientamento sessuale, il genere, manco per niente, no? Cioè, è proprio un modo di pensare occidentale. Addirittura c'è chi lo fa originale da Cartesio. Dai che vi ricordate, Cartesio l'abbiamo studiato tutte e tutti e tutte, mamma mia. Però, ora, tralasciamo Cartesio che non è neanche particolarmente simpatico, il punto è questo, che questa visione così binaria non solo riduce tantissimo, ma ordina. Quindi dice, questo è giusto e c'è il suo contrapposto. Quindi l'uomo bianco, occidentale, conquistatore, e poi c'è il selvaggio, l'uomo e la donna, l'urbano, l'industria, il progresso, il rurale, l'antico, anche, come dire, il sottosviluppato, quello che in qualche modo è rimasto indietro. Non so se vi risuonano questi argomenti. Tornando a questa, quindi, immaginario, questa narrazione che si impone sul mondo e ordina il nostro spazio e ha ordinato il nostro spazio, una delle grandi, come dire, manifestazioni è proprio la divisione tra cultura e natura, tra urbano e rurale, tra uomo e donna. E voilà. Secondo voi l'uomo dove sta? L'uomo, e ribadisco sempre questo uomo bianco occidentale, sta nell'urbano, sta nella conquista, nell'industria, nella tecnica, nel fare, nell'ingegno, nell'ideatore. La donna, il femminile, la madre terra, la natura, il rurale, la fecondità, la terra che prende e che dà i frutti, sta dall'altra parte. E voilà. Quindi questo è il binomio primordiale. Quindi le femminucce accolgono, i maschi fanno. Ovviamente nessuno qui è d'accordo, ma va bene. Continuiamo nella nostra storia dello spazio, nella ordine dello spazio, no? Quindi questa cosa qua già ci fa un po', no, pensare a come mai ancora oggi persone laureate, decostruite della mia età dicono: ah, ma io adesso torno a vivere in campagna perché lì c'è la purezza, ritorno alle origini, ritorno a qualcosa di puro, appunto, no? E invece la città inquinata, la città caotica, spesso qui ci si ammala, facciamo troppe cose, c'è troppa attività, c'è troppo caos. Quindi vedete quanto noi ci autocensuriamo, ci autolimitiamo nella nostra rappresentazione dello spazio. Come dopo ancora secoli narriamo più o meno le stesse cose? Cioè, quanti di noi hanno pensato di fare la comune con gli amici e le amiche? un sacco, ma questo già c'era nel boccaccio più o meno. Quindi, cioè, noi ripercorriamo tutte delle narrazioni che compongono il nostro quotidiano. E questo è fondamentale per iniziare, no, a creare delle contronarrazioni. Ma su questo ci torniamo dopo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Bene, in questo processo, no, di decostruzione comune, iniziamo però a parlare di cose, mi verrebbe da dire, concrete. Perché se no rimaniamo troppo sul teorico, a me personalmente non piace. Da buon geografo e attivista mi piace mettere le mani in pasta. Come alcune persone sanno, appunto, noi registriamo a Moncalieri, io vivo a Torino. Torino è una città che, insomma, a livello di sviluppo urbano è stata fondamentale nel panorama italiano e europeo. Questo perché? Perché ha avuto uno sviluppo industriale incredibile, al pari di nessuna città italiana nel Novecento. È stata dove è nata la Fiat, l'Iveco, a Ivrea è nata l'Olivetti, insomma, lo sappiamo. Però non è sempre e solo stata una città industriale. Torino è stata una città che si è costruita in base alla sua funzione industriale. Pensiamo alle sue strade, tutti dicono: ah, ma Torino è una scacchiera. In effetti è vero, perché Torino è stata strutturata in un modo per cui le persone uscivano la mattina con la propria macchina, quindi un mezzo individuale, per andare in fabbrica e tornare a casa. Anche lì, qui possiamo vedere già una visione, no? Di un uomo, di una persona, perché poi dagli anni 50 in poi in fabbrica ci andavano anche le donne, che doveva produrre, doveva costruire, doveva aumentare il PIL, lavorare in fabbrica, no? Aveva un ruolo all'interno della società molto preciso, tornava a casa nella propria abitazione. Questo è già un ulteriore sviluppo, no, di quello che abbiamo detto prima, perché prima parlavamo di colonizzatori che andavano, che creavano cartografie, che creavano un certo tipo di modernità primordiale. Però questa è una visione della modernità ulteriore, cioè la persona, l'individuo all'interno di una società, cosa deve fare nello spazio? Deve produrre qualcosa, deve produrre profitto e deve essere ben incasellato, come proprio un po' a tempi moderni di Charlie Chaplin, un piccolo ingranaggio, no? All'interno di un grande complesso. E questo Torino, ma come anche penso Manchester, penso a tante altre città anche internazionali, si sono strutturate per permettere questo, quindi strade in un certo modo, piazze per creare magari eventi nel weekend, boulevard, pensiamo anche ai grandi boulevard di Parigi, cioè tutto questo, no, per creare anche una separazione tra lavoro e spazio privato, lavoro e momenti di ricreazione. Quindi c'è un dentro e un fuori. Vedete anche come ritorna questo binarismo? Cioè l'uomo lavoratore e l'uomo di famiglia, la donna lavoratrice, la donna madre. Tutto questo è stato progettato anche a livello urbano. Non è che è stato solo così organizzato a livello dei tempi, no? Quindi l'ora in cui tu lavori e l'ora in cui stai a casa. No, è proprio stato strutturato. Quindi dove possiamo andare ai cinema, le zone centrali in cui uno può passeggiare, i parchi di Valentino è stato concepito per questo, è stato riorganizzato e ristrutturato per questo. Quindi io ovviamente parlo della città in cui abito, ma abbiamo esempi in tutta Italia, in tutta Europa, di come la modernità, sempre concepita ovviamente da uomini, abbiano influito sulla nostra quotidianità e sul nostro vivere anche in famiglia. E su questo ne parleremo nel prossimo step.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco, 5

0: 0590500012. È tempo di 5 per 1000. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: E ora arriviamo al mio argomento preferito, in assoluto. Allora, abbiamo precedentemente parlato un pochino del fatto che il nostro spazio, da che era, no, come dire, gestito, narrato da un certo tipo di società, quella moderna, quella bianca, quella occidentale, piano piano, no, non solo con le cartografie, non solo con la divisione tra urbano e rurale, non solo nella organizzazione attraverso l'urbanistica patriarcale, ha strutturato le nostre città, ma le nostre case. È un testo che io vi consiglio, bellissimo, di Antonio Tosi, scritto nel 1994, Abitanti. Antonio Tosi è stato un antropologo importantissimo e geografo importantissimo italiano. Ha fatto proprio una storia delle case, cioè cos'è la casa. Anche lì sembra che sia un luogo che c'è sempre stato, che è sempre stato così, suddiviso tra bagno, camera da letto, soggiorno. No, non è vero. Nel suo libro parla proprio di come la casa è cambiata a seconda della famiglia, di come erano composte le famiglie, di come erano strutturate le famiglie, e le famiglie, ricollegandoci al tema di prima, sono cambiate a seconda di come la società ha gestito il lavoro, ha gestito la produzione e della grande migrazione, no, verso le città. Quindi le case oggi, noi lo sappiamo, i nostri appartamenti hanno tante camere. Un tempo non era così, un tempo si dormiva tutti nella stessa stanza, anche facendo sesso, cioè nel senso che i genitori, i zii, i nonni potevano avere rapporti sessuali con accanto o vicino la nipote o la figlia o il figlio. Non era qualcosa di anomalo, soprattutto nelle famiglie contadine, nelle famiglie operaie. Le famiglie erano composte da tante persone. Oggi le famiglie addirittura sono a volte composte da una persona. Negli anni 60-70 c'erano madre, padre e figli e figlie, a volte al massimo nonni o nonne, ma un tempo le famiglie erano composte anche da 15 persone. Il concetto di privato, la pudicizia, si è sviluppata appunto con una visione della società più contemporanea, sviluppata, l'igiene, il farsi la doccia tutti i giorni. Un tempo non era così. Sono tante piccole cose che hanno fatto sì che lo spazio, la gestione dello spazio anche privata, è cambiata, non solo quella pubblica. Quindi oggi non ci verrebbe in mente di fare l'amore accanto ai nostri figli, o anche di farci il bagno in mezzo a una stanza. Abbiamo il bagno, abbiamo la camera da letto addirittura, che è una cosa super contemporanea. Ogni figlia o figlio ha la propria stanzetta, perché c'è la privacy. Un tempo non era così. Quindi, come possiamo vedere, la casa è una questione profondamente politica, profondamente sociale, che si è sviluppata nel corso del tempo. E anche per questo che trovo molto interessante, anche nelle ricerche che io ho fatto, vedere come il genere, no, sia stato incisivo su questo. Perché, come sappiamo benissimo, le donne stavano a casa e gli uomini andavano a lavorare. E questo fa sì che la divisione degli spazi tra pubblico e privato è sempre stata su base di genere. Questo oggi, e ve lo anticipo un pochino, moltissime geografe transfemministe ne stanno parlando, stanno decostruendo tantissimo, tant'è che vi dico solo questo prima di parlare insomma del prossimo argomento.

appunto, che hanno fatto tantissimi studi su come tra la casa e il lavoro e lo spazio urbano è stato sempre gestito con un'ottica maschile. Quindi l'uomo che esce di casa va al lavoro e ritorna, quindi queste strade spesso legate direttamente dalla periferia al centro, mentre molte donne, soprattutto in passato, erano persone che uscivano di casa e poi facevano lavori di cura, quindi portavano le bambine o i bambini a scuola, si occupavano magari di fare la spesa, si occupavano dei genitori anziani, quindi avevano un tipo di spostamento all'interno della città molto più, come dire, trasversale, non lineare, e questo faceva sì che ci mettevano molto più tempo, cioè quindi c'era molto più problematicità a stare nei stessi tempi degli uomini a fare le cose. E quindi ci rendiamo conto di come il privato e il pubblico, la famiglia e il lavoro sia gestito, no, in modo anche tanto verticale.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Abbiamo concluso prima, no, con questa parola verticalità, che poi è uno dei temi fondamentali di tutto questo, questa serata, no? In quanto tutto questo processo di colonizzazione dell'immaginario, di progetto sul mondo, della divisione degli spazi interni ed esterni, è molto verticale, no? Ok, parliamo però di qualcos'altro, di qualcosa che è collegato ma lo decostruisce questo verticale, ed è proprio il fatto che oggi tante persone della mia generazione, ma anche più grandi e anche molto più giovani ovviamente, stanno cercando un nuovo modo di abitare le case, gli spazi. Cioè io sento tantissime amiche e amici che non vogliono vivere con i propri partner, vogliono vivere in case anche abbastanza grandi, se lo possono permettere, da sole o da soli, non vogliono magari comprare casa, scelgono di, ad esempio, come dire, vivere con amici, con amiche e non con i propri partner. Spesso questa cosa viene vista in modo negativo. Ah, nessuno si vuole più impegnare, ah, nessuno vuole sposarsi, non c'è più un progetto, appunto, non c'è più impegno, le coppie si lasciano subito. E invece, secondo me, c'è qualcosa di più interessante. Poi questa è una mia visione, non dico che sia giusta. Ovvero, lo spazio privato si sta, come dire, costruendo in una nuova dimensione, più orizzontale. Stiamo cercando di creare un nuovo modo, che magari lo si fa sbagliando anche. Uno va a vivere con una propria amica, magari non si trova, va a vivere con il proprio gatto, con la propria gatta, dice che ok, è stato un periodo, magari voglio tornare indietro, non dico che sia la cosa fissa, perfetta, però trovo molto interessante questo cercare di cambiare, anche senza avere una visione univoca, sperimentare, creare nuove forme di abitare, case, spazi, luoghi. Appunto, prima parlavamo di andare a vivere tutti e tutte in una comune. Io ho avuto un sacco di proposte, andiamo a creare una comune trans fuori Torino, magari un giorno lo farò, adesso non è forse il momento della mia vita, però mi affascina. Cioè mi affascina questo dire, ok, magari ci sono delle persone che lavorano, altre invece fanno l'orto, ok, magari mettiamo in comune la cucina, mettiamo in comune la parte della lavatrice, magari, oppure ho anche sentito di amici e amiche che hanno comprato un'intera palazzina, magari messa all'asta, l'hanno presa insieme, ognuno vive nel proprio appartamento, però facciamo spesso cene comuni, cerchiamo spesso di fare spesa, cioè sono tutte cose, no, nuove, che sicuramente mettono, come dire, in discussione quello della famiglia tradizionale, che ha il proprio appartamento in cui ognuno ha la propria stanza, il proprio ruolo, ha la propria disposizione degli spazi. Quindi, come possiamo dire, c'è stato un cambiamento dalla famiglia grande, allargata, rurale, che viveva in 20 nella stessa stanza, a una famiglia, come dire, monogama, composta da padre, madre e figlioletti e figliolette. Oggi si sta andando da qualche altra parte. Posso dire che non sappiamo dove stiamo andando, però stiamo andando. Quindi questo, diciamo, vorrei anche portarlo, no, alle persone che ci ascoltano, perché sostengo che nuove idee siano fondamentali oggi, perché, come abbiamo detto finora, lo spazio non è un luogo neutro, è un luogo politico, è un luogo politico, e quindi è un luogo che ci riguarda, è un luogo di cambiamento, è un luogo di conflitto sociale, conflitto economico, e quindi dobbiamo trovare delle nuove risposte per creare anche una società il più possibile inclusiva.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E quindi si parlava di politica, di come gli spazi siano profondamente politici. Bene, le geografie transfemministe oggi sono all'avanguardia su questo, sono veramente la prima linea di lotta su quanto lo spazio oggi sia un terreno fertile per soluzioni, contronarrazioni e anche lotte, rivoluzioni dal basso. Abbiamo parlato di binarismo dell'immaginario, di binarismo delle nostre narrazioni, di binarismo dei nostri corpi, delle nostre identità e dello spazio che attraversiamo, degli spazi che attraversiamo. Quindi possiamo dire che tutto ciò ha qualcosa di biopolitico, perché il nostro, come dire, l'ammaestrare i nostri corpi è anche un progettare gli spazi. No? Questa cosa spero che sia abbastanza ormai chiara, cioè il modo in cui ci dicono di essere, ci dicono di comportarci in quanto uomini e in quanto donne, fa sì che noi quando siamo in uno spazio ci comportiamo in un stesso modo e lo spazio ci anche disciplina. Vi faccio un esempio banale. Una persona che magari è senza fissa dimora, una persona clochard, se ha bisogno di dormire, se le panchine in cui sono progettate, è progettato lo spazio pubblico, hanno i divisori interni, quello spazio racconta qualcosa. Cos'è che racconta quella panchina? Che non vuole che qualcuno ci dormi lì, ok? Cioè che qualcuno deve essere respinto e che bisogna sedersi solo in un certo modo, quello standard. Ok, questa cosa accade quotidianamente nel nostro vivere di tutti i giorni, quindi come ci comportiamo a casa prendendo l'autobus, e noi ci autocensuriamo costantemente. Questo Foucault lo dice benissimo in tutti i suoi scritti, cioè la società disciplinata, cioè la società che si coordina e si autoalimenta nelle sue manifestazioni, quindi non si urla troppo forte, non si va vestiti sguaiate, con le cose al vento, che non sta bene, le ragazze possibilmente a gambe incrociate quando si siedono. Cioè sono tante piccole cose che però parlano tantissimo del modo in cui noi viviamo questo spazio. Quindi quando noi parliamo, no, anche di nazione, la nazione ci crea. Pensiamo a il progetto che una nazione, la nazione italiana, poi Mussolini ne ha fatto tantissimo vanto di questo, della donna, la donna fertile, la donna che porta nel proprio grembo il futuro della nazione. E quindi c'è un progetto del mondo su il nostro corpo e l'uomo che va in battaglia, l'uomo forte, l'uomo che non piange, l'uomo che conquista altri paesi. Noi siamo sempre intrisi, riempiti di queste narrazioni, e quindi quando noi ci rapportiamo, no, lo vediamo anche quando guidiamo la macchina nelle strade o quando un nostro vicino di casa ci fa delle storie, come ci rapportiamo, come ci... Ah, magari io mi pongo in una certa posizione perché mi sento superiore. E questo io vi invito, no, a rifletterci su queste piccole questioni, e vi invito anche a, no, esplorare un po' nelle vostre relazioni quotidiane e dello spazio, per vedere, guardate, no, come sono progettate le strade, come sono progettate le panchine, come sono progettati i supermercati, come sono progettati gli autobus. Ci torneremo su questo.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, Zigo Zago Show, quanti di voi sono già stati allo Zigo Zago Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
3: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
4: dubbio. Che palle!
1: Sabato alle 21.30 su RBE TV.
5: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Pride on Air.
6: E adesso parliamo di un argomento molto teso, anche importante, cioè di violenza. Perché vedete, quando io facevo riferimento alla panchina prima, quella non è solo una narrazione, quella è anche un'esclusione. In questo binarismo che pervade tutto il nostro racconto di oggi, si vuole escludere anche, si vuole dire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, il modo in cui abitiamo lo spazio in modo giusto e sbagliato, la casa giusta tenuta in modo giusto e la casa sbagliata. Un esempio molto forte però di questo, ad esempio, anche Porpora Marcasciano ne parla molto nei suoi scritti autobiografici, è la donna trans prostituta che abita il fuori, la strada, la notte, le periferie. Questa narrazione è stata molto forte, lo è tuttora, per raccontare cosa? La donna giusta che sta in casa a fare, no, il cibo al marito, ai figli, a pulire. E cosa si voleva trasmettere in questa narrazione violenta? Che le donne giuste stavano a casa, stavano in uno spazio chiuso, in uno spazio limitato, controllate da un uomo, dal marito o dal padre o dal fratello. La donna sporca, la donna, come dire, che non andava bene per la società, era la donna fuori, quella che andava a scoprire. E questo è molto forte se ci pensiamo insieme. Cioè, questo rappresenta esattamente come vogliamo e come siamo disciplinati fin dall'infanzia. Quindi questo mostrarsi, no? Ecco perché tante rivoluzioni negli anni 70, io penso anche a Mario Mieli, andavano nelle piazze, andavano nelle università, nelle aule, a contestare, a parlare, a farsi vedere, perché a dire anche noi possiamo attraversare questi luoghi, perché c'è varietà, non c'è un bianco e nero. E questo credo oggi che lo stiamo un po' perdendo, mi dispiace dirlo, lo stiamo un po' perdendo, stiamo tanto in una condizione di paura spesso, in una condizione un po' di ci limitiamo, ci autolimitiamo. Spesso io anche, no, nelle scene tra amici parlano del Covid, no, perché prima e dopo il Covid, forse un pochino questo ha influenzato, cioè forse siamo un po' più in difficoltà, no, a riprenderci degli spazi nostri. E questo ammetto che a me preoccupa, perché la violenza, no, non è qualcosa sempre di manifesto. La violenza è qualcosa di sottile, anzi a volte è più potente perché è sottile, perché noi la viviamo costantemente, non ce ne rendiamo conto. Spesso pensiamo che il nostro spazio non sia uno spazio sessuale, in cui la sessualità è introdotta, invece è introdotta ovunque, semplicemente è una sessualità eterosessuale, eteronormata. Banalmente la divisione dei bagni, banalmente il fatto che il fasciatoio sta sempre nel bagno delle donne, come se gli uomini non potessero cambiare un pannolino, non si sa perché. E questa è una società eterosessuale, dei ruoli ben definiti. O una coppia etero che si bacia, assolutamente normale, che limona anche spinto in un parco, assolutamente normale. Però se, non so, c'è una donna trans oppure una coppia omo, ancora oggi si sono sgomenti da questa cosa, che si tengono per mano due donne. Quindi, insomma, io vi lascio anche a riflettere su questo, quanto la violenza ci appartiene e ne siamo responsabili.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Bene, siamo un po' alla conclusione, no? Di questo nostro viaggio nello spazio, sembra una sorta di odissea, però è un po' così alla fine. E ritornando un po' al concetto della violenza, no? Non c'è solo la violenza nel dissuadere, ma appunto, per concludere un pochino il cerchio, se pensiamo a un uomo cis, bianco, occidentale, eterosessuale e che è anche, come dire, normodotato, anche se questa parola non mi piace per niente, però così ci capiamo subito, ovvero non ha delle difficoltà a deambulare, a parlare, a sentire, a vedere, in questo progetto sul mondo, in questo progetto sulle nostre città, sovente le persone che magari portano le stampelle o stanno in carrozzina, in alcuni posti non possono andare, banalmente al mercato, al supermercato. Ci sono degli stabili ancora, tanti a Torino, tanti in tante città, dove non hanno nessun tipo di ascensore, di aiuto. Quindi non è solo un dissuadere, è proprio un impedire, perché tanto le persone sono tendenzialmente di un tipo, cioè lo spazio appunto è progettato su un tipo di persona, ma ci sono tanti tipi di persone e tutte le persone si devono e possono muovere, si dovrebbero muovere tranquillamente, senza dover avere ostacoli su ostacoli, problemi su problemi, per fare delle cose semplici, relativamente semplici, come pagare una bolletta o appunto andare a trovare un figlio o una figlia. Quindi quello che io diciamo vorrei dirvi oggi è che è importante creare delle nuove pratiche fra di noi, lo abbiamo anche accennato questo. Si dibatte tantissimo anche in questi giorni sui luoghi occupati. È lecito avere dei luoghi che non sono amministrati dallo Stato, dal comune, ma che siano solo delle persone che lo vivono? No, è questa la domanda alla fine di oggi: di chi è lo spazio che abitiamo? Io mi permetto di dire è di chi lo abita, di chi lo vive ogni giorno, di chi ci mette energie, relazioni, pensieri, amore, perché noi amiamo i nostri spazi. Penso a una caffetteria a cui siamo tanto legati, a una casa in cui abbiamo condiviso tanti ricordi, penso anche a una piazza, a una panchina dove andiamo spesso a leggere un libro. Ci sono dei luoghi che noi amiamo e a cui dobbiamo proteggere. Quindi sottrarre lo spazio anche urbano alla cittadinanza è un atto violento, perché è un atto di imposizione sempre di una visione, in cui però sovente non c'è dialogo, non c'è reciprocità. Quindi io personalmente sono dell'idea che una città dove ci sono dei luoghi gestiti solo dalla cittadinanza, anche se in modo imperfetto, anche se in modo a volte non lineare, non semplice da come dire, raccontare a chi non lo abita, sono fondamentali, perché sono dei piccoli fuochini all'interno di uno spazio che si vuole sempre più uguale, piatto, uniforme, dove ci vanno i turisti della domenica con i fiorellini, tutto carino, però poi non c'è densità, non c'è sostanza, non ci sono nuove risposte, e spesso queste nuove risposte arrivano dal conflitto. E oggi abbiamo bisogno di conflitto, abbiamo bisogno di conflitti, ma non quelli armati, ma di conflitti fra diversità, tra persone che magari abitano e si proiettano in queste, diciamo, realtà che viviamo in modo diverso. Quindi le economie informali, le pratiche del basso, secondo me sono delle virtù, sono delle cose da difendere oggi. E io anche da persona trans so che sono qui oggi a raccontarle e avere il coraggio di farlo, perché ho frequentato tanti centri sociali, ho frequentato tante le valli occitane, ho frequentato tanti spazi diversi, ho sentito tante voci diverse, quindi io vi incoraggio a esplorare, cioè non stiamo sempre nelle solite strade, andiamo a cercare nuovi spazi.

0: venivano giù come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: E voilà, siamo giunti alla fine, super veloce. Non so, mi è sembrato che volasse il tempo, una cosa incredibile. Si vede che sono un nerd dell'urbano e della cartografia. Spero di non avervi annoiato, spero che sia stato interessante. Prima di lasciare a voi qualche lettura possibile, volevo anche un attimo concludere il discorso di prima. Io ovviamente, come sapete, ho una posizione politica, questo non lo nego, sono una persona trans, sono una persona che nel corso della propria vita ha cambiato tantissime città, che ha vissuto in tantissime luoghi diversi, in condizioni diverse, da case condivise a case solo per me. Ho vissuto in Francia, ho viaggiato tanto e mi sono trovato anche in condizioni di precarietà abitativa importante. Quindi quello che io cerco un attimo di chiedervi è anche: non restiamo indifferenti quando troviamo una persona che non trova casa, che non sa dove andare, perché lo spazio è un luogo emotivo, è un luogo dove si può rinascere. Sentire che c'è un posto che chiamiamo casa è fondamentale per tutte noi. Se non ce l'abbiamo, rischiamo di deperire, di morire anche, no? Di subire anche tante violenze. Io ho tante mie compagne trans che hanno una difficoltà enorme a trovare casa perché appunto non corrispondono nel binarismo uomo e donna, quindi poi non riescono ad avere qualcosa di fondamentale perché sono strane, non sono conformi, c'è tanta paura, c'è tanta ignoranza. Quindi creiamo reti virtuose, reti di aiuto, reti di supporto, e questo insomma è anche questo un modo di vivere lo spazio in modo diverso. Ok, quindi ora io ovviamente vi saluto e vi lascio con quattro letture. Allora, le prime tre sono un po' più, mi verrebbe da dire, non tecniche, ma secondo me molto arricchenti, molto profonde. La prima è di Antonio Tosi, Le case dei poveri, appunto, e parla proprio della deprivazione abitativa e di come questo pure sia un progetto sul mondo, cioè il voler mandare avanti solo alcune persone e non altre, e dei motivi di questo che in Italia sono quasi all'origine della nascita del nostro Stato, quindi non è un grande vanto questo. Un altro testo è La città femminista di Kern, di Leslie Kern, che è bellissimo, ve lo consiglio. Tra l'altro la copertina c'è una cartografia rosa, quindi mi piace anche solo il titolo. È anche molto ammiccante, a volte anche arrogante nel modo in cui descrive, racconta di come appunto le città in cui viviamo sono profondamente patriarcali. In questo patriarcato ci sta anche tanto neoliberalismo, ci sta tanto voglia appunto di sottomissione, di sottomettere, voglia di avere un'economia imperialista, no? Quindi, però bellissimo, cioè, poi lei secondo me ha un modo di scrivere avvincente. Poi c'è Genere e spazio urbano di Alice Salimbeni, che lei è proprio più accademica, cioè una geografa, quindi questo è proprio più un saggio, mi verrebbe da dire un po' università. Però magari sono tra di voi anche persone appassionate, magari sono anche dei miei colleghi e colleghe, quindi sarei molto contento. E per ultimo ci sta un graphic novel, Quartieri, quindi questo è proprio molto più mainstream, ma disegnato molto bene, parla dei quartieri di periferia di diverse città italiane, la Bolognina, Tor Bella Monica a Roma, Milano, tante città, mi pare che ci sia anche Palermo, forse anche a Torino, non mi ricordo, e è stato ideato da due persone, quindi da due miei colleghi tra l'altro, però hanno voluto fare questo graphic novel che secondo me è proprio bellino, è molto delicato, non è per niente pesante e ve lo consiglio tantissimo. Per il resto, che dire, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana.
3: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo le minacce di oggi, Trump stoppa gli attacchi sull'Iran e annuncia la firma di un accordo che a suo dire sarebbe imminente, ma da Teheran arrivano smentite, mentre i media iraniani parlano dell'accordo come probabile. Netanyahu dice di essere stupito dai messaggi di Trump.

0: partite. Le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate, hanno fatto sapere poco fa i media iraniani. L'indiscrezione arriva alla fine di una giornata in cui Trump aveva minacciato attacchi su Teheran, salvo poi fermarsi per un ipotetico accordo pronto per essere firmato. Ma in serata sono arrivate anche smentite da Teheran, che ha fatto sapere di non aver approvato nessun accordo. La situazione quindi è di stallo ed è difficile capire l'entità del testo e se effettivamente porterà a uno sviluppo del conflitto. Siamo in diretta con Farihan Sabahi.
1: Buonasera, ciao Martino. Tutto sospeso, almeno per una notte. Gli aerei americani stavano già volando sull'Iran per lanciare un attacco ancora più duro di quello della notte precedente. Poi, dopo ore di minacce, inclusa quella di prendere il controllo dell'isola di Karg, il dietro front. Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver annullato gli attacchi, i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, perché le trattative sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, sia a livello concettuale che nel dettaglio. Secondo Trump, l'Iran non avrà mai l'atomica. Date e luogo della firma dell'accordo saranno annunciate a breve, così ha assicurato il presidente americano, aggiungendo che forse la firma dell'accordo sarà questo fine settimana in Europa. Trump dice che lui non ci sarà, al suo posto ci saranno il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff. Nel frattempo il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani resterà pienamente in vigore fino alla finalizzazione dell'accordo, e nelle parole di Trump ci sarebbe dunque un via libera all'intesa sul tavolo da settimane da parte dei vertici della Repubblica Islamica, forse anche da parte del leader supremo Mojtaba Khamenei. Ma secondo Fars News, l'agenzia di stampa dell'Iran, la Repubblica Islamica non avrebbe dato una risposta, ma se gli Stati Uniti accettano il testo proposto dall'Iran, allora le probabilità che la leadership di Teheran firmi sono alte. Nemmeno i paesi mediatori hanno confermato l'accordo. Secondo il Post di Trump, avrebbero invece dato il loro assenso tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. E forse è stato proprio il Pakistan a dire a Trump che l'accordo era pronto, forse per scongiurare una ulteriore escalation del conflitto. Ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie a Farihan Sabahi. E veniamo all'Italia. Critiche al ministero al ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea, la solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles, e infine un attacco a Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo e se l'è presa anche con i deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
2: È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia Meloni in questo momento.

0: l'estrema destra che può rendersi pericolosa per lei in vista delle prossime politiche. Linea allo studio.
1: E come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito, non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci sono andati 3 paesi su 27. Anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea, una critica appoggiata anche dal presidente della Repubblica Mattarella, secondo le indiscrezioni uscite dal Quirinale, è arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il vice ministro degli esteri di Putin, il servizio da Bruxelles.
2: La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. Senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore a ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei 3 ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. Dall'altra parte, l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione e un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Sentiamo Paolo Manasse, che insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
3: La Banca Centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
4: Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
3: Sì, fondamentalmente la Banca Centrale ha un solo strumento che è il tasso di interesse e qui gli obiettivi sarebbero due, quello principale l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerta del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la Banca Centrale non ha 2 strumenti per ottenere 2 obiettivi, questi obiettivi sono in parte in conflitto, dovrebbero essere i governi che, se avessero politiche fiscali diciamo prudenti, sarebbero in qualche misura in grado di badare l'obiettivo della crescita dell'occupazione.
1: E torniamo in Medio Oriente. Netanyahu ha fatto sapere di essere stupito per i messaggi di Trump di cui abbiamo parlato prima, mentre continua la sua offensiva contro il Libano. In serata l'esercito israeliano avrebbe lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano, come fa sapere l'agenzia nazionale di stampa libanese. Colpita anche Tiro, dove un attacco israeliano vicino a un ospedale ha causato un morto e 17 feriti oggi. Sono almeno 9 le persone uccise in giornata tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime dei raid di Tel Aviv che si concentrano nel sud del paese. Oggi 2 morti anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano. Intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam, questi attacchi sono sempre più frequenti. Dall'inizio dell'anno sono più di 540. Per l'organizzazione sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
5: Negli ultimi 3 anni ci sono state un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5 in questi 20 anni tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti, negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono state costruite quasi 1000 barriere che di fatto impediscono una circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
1: Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. E a Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. La Fondazione Casa della Carità ha spiegato che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi e che non poteva uscire dalla sua cella neppure per l'ora d'aria. Perché una persona così vulnerabile era in una cella e non in un servizio di cura? Ha chiesto Don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità. Da inizio anno nelle carceri italiane ci sono stati 28 suicidi. Siamo in chiusura, sono iniziati i mondiali di calcio 2026. La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è iniziata alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico e al momento vede il Messico in vantaggio con un punteggio di 2-0. Sono i mondiali più partecipati della storia, ospitati in un paese, gli Stati Uniti, che sono in guerra, e i più costosi di sempre. E lo saranno anche per chi li guarderà dall'Italia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
6: Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione in Italia li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il mondiale per club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La RAI ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti. E per vederli bisognerà pagare, anche per restare sul divano di casa.
1: Era tutto per questa edizione. redazione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
10: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

vitaccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: explosion.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

sito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

trust me. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.